0: Sono le 2:21.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La struttura anticiclonica arretra sotto la spinta di correnti perturbate atlantiche. Nella prima parte della giornata un sistema frontale porterà precipitazioni lungo la Liguria, la Toscana, la fascia costiera del Lazio e la Sardegna, lasciando spazio a un quadro meteorologico più tranquillo con schiarite sul resto d'Italia. Durante le ore pomeridiane l'instabilità continuerà a colpire le stesse aree, a fronte di ampie zone asciutte sul resto del nord e al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.

Tutti, dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 2:33.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone lascia spazio a correnti più instabili. In mattinata sono previste precipitazioni tra la Liguria, la Toscana, le coste del Lazio e la Sardegna. Contesto più tranquillo sul restante territorio, con spazi soleggiati alternati ad addensamenti. Nel pomeriggio alcuni rovesci continueranno a colpire le stesse regioni, allargandosi al restante versante centrale del paese, a fronte di condizioni più asciutte sul resto del settentrione e al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 2:48.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La struttura anticiclonica arretra sotto la spinta di correnti perturbate atlantiche. Nella prima parte della giornata un sistema frontale porterà precipitazioni lungo la Liguria, la Toscana, la fascia costiera del Lazio e la Sardegna, lasciando spazio a un quadro meteorologico più tranquillo con schiarite sul resto d'Italia. Durante le ore pomeridiane l'instabilità continuerà a colpire le stesse aree, a fronte di ampie zone asciutte sul resto del nord e al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 3:01.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone lascia spazio a correnti più instabili. In mattinata sono previste precipitazioni tra la Liguria, la Toscana, le coste del Lazio e la Sardegna. Contesto più tranquillo sul restante territorio, con spazi soleggiati alternati ad addensamenti. Nel pomeriggio alcuni rovesci continueranno a colpire le stesse regioni, allargandosi al restante versante centrale del paese, a fronte di condizioni più asciutte sul resto del settentrione e al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo te dici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 3 e 19 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La struttura anticiclonica arretra sotto la spinta di correnti perturbate atlantiche. Nella prima parte della giornata un sistema frontale porterà precipitazioni lungo la Liguria, la Toscana, la fascia costiera del Lazio e la Sardegna, lasciando spazio a un quadro meteorologico più tranquillo con schiarite sul resto d'Italia. Durante le ore pomeridiane l'instabilità continuerà a colpire le stesse aree, a fronte di ampie zone asciutte sul resto del nord e al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 3 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone lascia spazio a correnti più instabili. In mattinata sono previste precipitazioni tra la Liguria, la Toscana, le coste del Lazio e la Sardegna. Contesto più tranquillo sul restante territorio, con spazi soleggiati alternati ad addensamenti. Nel pomeriggio alcuni rovesci continueranno a colpire le stesse regioni, allargandosi al restante versante centrale del paese, a fronte di condizioni più asciutte sul resto del settentrione e al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

0: Sono le 3:45 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La struttura anticiclonica arretra sotto la spinta di correnti perturbate atlantiche. Nella prima parte della giornata un sistema frontale porterà precipitazioni lungo la Liguria, la Toscana, la fascia costiera del Lazio e la Sardegna, lasciando spazio a un quadro meteorologico più tranquillo con schiarite sul resto d'Italia. Durante le ore pomeridiane l'instabilità continuerà a colpire le stesse aree, a fronte di ampie zone asciutte sul resto del nord e al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre

avuto di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 4.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: L'anticiclone lascia spazio a correnti più instabili. In mattinata sono previste precipitazioni tra la Liguria, la Toscana, le coste del Lazio e la Sardegna. Contesto più tranquillo sul restante territorio, con spazi soleggiati alternati ad addensamenti. Nel pomeriggio alcuni rovesci continueranno a colpire le stesse regioni, allargandosi al restante versante centrale del paese, a fronte di condizioni più asciutte sul resto del settentrione e al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: Sono le 4 e 17 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La struttura anticiclonica arretra sotto la spinta di correnti perturbate atlantiche. Nella prima parte della giornata un sistema frontale porterà precipitazioni lungo la Liguria, la Toscana, la fascia costiera del Lazio e la Sardegna, lasciando spazio a un quadro meteorologico più tranquillo con schiarite sul resto d'Italia. Durante le ore pomeridiane l'instabilità continuerà a colpire le stesse aree, a fronte di ampie zone asciutte sul resto del nord e al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 4 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone lascia spazio a correnti più instabili. In mattinata sono previste precipitazioni tra la Liguria, la Toscana, le coste del Lazio e la Sardegna. Contesto più tranquillo sul restante territorio, con spazi soleggiati alternati ad addensamenti. Nel pomeriggio alcuni rovesci continueranno a colpire le stesse regioni, allargandosi al restante versante centrale del paese, a fronte di condizioni più asciutte sul resto del settentrione e al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 4 e 43 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La struttura anticiclonica arretra sotto la spinta di correnti perturbate atlantiche. Nella prima parte della giornata un sistema frontale porterà precipitazioni lungo la Liguria, la Toscana, la fascia costiera del Lazio e la Sardegna, lasciando spazio a un quadro meteorologico più tranquillo con schiarite sul resto d'Italia. Durante le ore pomeridiane l'instabilità continuerà a colpire le stesse aree, a fronte di ampie zone asciutte sul resto del nord e al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
1: Sono le 4 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone lascia spazio a correnti più instabili. In mattinata sono previste precipitazioni tra la Liguria, la Toscana, le coste del Lazio e la Sardegna. Contesto più tranquillo sul restante territorio, con spazi soleggiati alternati ad addensamenti. Nel pomeriggio alcuni rovesci continueranno a colpire le stesse regioni, allargandosi al restante versante centrale del paese, a fronte di condizioni più asciutte sul resto del settentrione e al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 5 e 18 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La struttura anticiclonica arretra sotto la spinta di correnti perturbate atlantiche. Nella prima parte della giornata un sistema frontale porterà precipitazioni lungo la Liguria, la Toscana, la fascia costiera del Lazio e la Sardegna, lasciando spazio a un quadro meteorologico più tranquillo con schiarite sul resto d'Italia. Durante le ore pomeridiane l'instabilità continuerà a colpire le stesse aree, a fronte di ampie zone asciutte sul resto del nord e al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: Sono le 5 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone lascia spazio a correnti più instabili. In mattinata sono previste precipitazioni tra la Liguria, la Toscana, le coste del Lazio e la Sardegna. Contesto più tranquillo sul restante territorio, con spazi soleggiati alternati ad addensamenti. Nel pomeriggio alcuni rovesci continueranno a colpire le stesse regioni, allargandosi al restante versante centrale del paese, a fronte di condizioni più asciutte sul resto del settentrione e al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 5 e 42 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La struttura anticiclonica arretra sotto la spinta di correnti perturbate atlantiche. Nella prima parte della giornata un sistema frontale porterà precipitazioni lungo la Liguria, la Toscana, la fascia costiera del Lazio e la Sardegna, lasciando spazio a un quadro meteorologico più tranquillo con schiarite sul resto d'Italia. Durante le ore pomeridiane l'instabilità continuerà a colpire le stesse aree, a fronte di ampie zone asciutte sul resto del nord e al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Sono le 6.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: L'anticiclone lascia spazio a correnti più instabili. In mattinata sono previste precipitazioni tra la Liguria, la Toscana, le coste del Lazio e la Sardegna. Contesto più tranquillo sul restante territorio con spazi soleggiati alternati ad addensamenti. Nel pomeriggio alcuni rovesci continueranno a colpire le stesse regioni allargandosi al restante versante centrale del paese a fronte di condizioni più asciutte sul resto del settentrione e al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo te dici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: taking you home.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 6 e 22 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La struttura anticiclonica arretra sotto la spinta di correnti perturbate atlantiche. Nella prima parte della giornata un sistema frontale porterà precipitazioni lungo la Liguria, la Toscana, la fascia costiera del Lazio e la Sardegna, lasciando spazio a un quadro meteorologico più tranquillo con schiarite sul resto d'Italia. Durante le ore pomeridiane l'instabilità continuerà a colpire le stesse aree, a fronte di ampie zone asciutte sul resto del nord e al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli

0: choose.
1: Sono le 6:34 minuti.
2: Radio Podcast, il meteo.
3: L'anticiclone lascia spazio a correnti più instabili. In mattinata sono previste precipitazioni tra la Liguria, la Toscana, le coste del Lazio e la Sardegna. Contesto più tranquillo sul restante territorio, con spazi soleggiati alternati ad addensamenti. Nel pomeriggio alcuni rovesci continueranno a colpire le stesse regioni, allargandosi al restante versante centrale del paese, a fronte di condizioni più asciutte sul resto del settentrione e al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.
2: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 6:49 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La struttura anticiclonica arretra sotto la spinta di correnti perturbate atlantiche. Nella prima parte della giornata un sistema frontale porterà precipitazioni lungo la Liguria, la Toscana, la fascia costiera del Lazio e la Sardegna, lasciando spazio a un quadro meteorologico più tranquillo con schiarite sul resto d'Italia. Durante le ore pomeridiane l'instabilità continuerà a colpire le stesse aree, a fronte di ampie zone asciutte sul resto del nord e al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: Sono le 7.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: L'anticiclone lascia spazio a correnti più instabili. In mattinata sono previste precipitazioni tra la Liguria, la Toscana, le coste del Lazio e la Sardegna. Contesto più tranquillo sul restante territorio, con spazi soleggiati alternati ad addensamenti. Nel pomeriggio alcuni rovesci continueranno a colpire le stesse regioni, allargandosi al restante versante centrale del paese, a fronte di condizioni più asciutte sul resto del settentrione e al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 7 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La struttura anticiclonica arretra sotto la spinta di correnti perturbate atlantiche. Nella prima parte della giornata un sistema frontale porterà precipitazioni lungo la Liguria, la Toscana, la fascia costiera del Lazio e la Sardegna, lasciando spazio a un quadro meteorologico più tranquillo con schiarite sul resto d'Italia. Durante le ore pomeridiane l'instabilità continuerà a colpire le stesse aree, a fronte di ampie zone asciutte sul resto del nord e al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Sono le 7:41.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 8 ed un minuto.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: Milano, sabato 18 marzo 1978. Due giorni dopo il rapimento di Aldo Moro. Il silenzio maschera il rumore sordo di passi veloci. Sono quelli di Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci, detto Iaio. 19-18 anni. Due ragazzi di sinistra. All'altezza del portone dell'Anderson School in via Mancinelli, non lontano dal centro sociale Leoncavallo, i passi d'improvviso si fermano. Fausto e Iaio avvertono il pericolo. Due persone si avvicinano con fare sbrigativo, li bloccano. Ora i quattro si trovano faccia a faccia. La loro vita si spegne sotto i colpi di 8 proiettili Winchester calibro 7,65 sparati da un killer professionista. Una vera e propria esecuzione. Il primo a cadere è Fausto, poi tocca a Lorenzo. Fausto è riverso sul piano stradale mentre Iaio si trova a breve distanza, centrato dal killer mentre tenta una fuga impossibile. Dopo quei colpi sordi la strada si fa ancora più scura e nel buio scappano gli assassini. Radio Popolare di Milano interrompe così le sue trasmissioni.
4: Radio Popolare, sono le 21:17, interrompiamo le trasmissioni per una notizia che ci è appena arrivata. Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci, due giovani di 19 anni, sono stati uccisi questa sera in via Mancinelli, dietro al centro sociale Leoncavallo, dove doveva tenersi un concerto di blues. I due stavano andando a questo concerto. Sono stati inseguiti da 3 individui e sono stati uccisi a colpi di pistola. I loro corpi sono ancora per terra.
3: Poche ore dopo la ricostruzione di Radio Popolare dell'omicidio di Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci è ancora più precisa.
4: Radio Popolare 1:51, edizione straordinaria del giornale di Radio Popolare.
5: Due giovani compagni del centro sociale Leoncavallo sono stati uccisi questa sera verso le 21:15 in via Mancinelli, davanti al portone della Anderson School, a 150 metri dal centro sociale Leoncavallo. I due giovani, Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci, usciti dal centro sociale dove si stava svolgendo un concerto di blues, hanno imboccato via Mancinelli, una trasversale di via Leoncavallo. Sono stati affrontati da 3 individui armati. I due giovani tentano di scappare, ma dopo pochi metri vengono raggiunti. Lorenzo Iannucci è il primo a cadere, un colpo di pistola alla gola, poi altri 6 colpi. Fausto Tinelli tenta di fuggire, ma viene raggiunto. Gli assassini gli scaricano addosso l'intero caricatore. Una donna all'angolo della strada assiste alla scena. I 3 fuggono verso via Leoncavallo. 2 portano impermeabili chiari. Lasciano sul marciapiede Lorenzo e Fausto, agonizzanti. Fausto morirà sull'ambulanza che lo sta portando all'ospedale. Lorenzo non farà nemmeno in tempo. Secondo la polizia, le armi usate dagli assassini sarebbero 2 pistole calibro 9 corto. In piazza Durante la polizia trova anche una 7,65. Non si sa se è abbandonata dai killer. Lorenzo Iannucci e Fausto Tinelli avevano 18 anni.
3: Il capo di gabinetto della questura di Milano, Bessone, arriva subito in via Mancinelli, dove Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci sono stati assassinati. Parla di regolamento di conti tra spacciatori di droga, poi corregge all'interno dei gruppi della Nuova Sinistra. Nella notte Radio Popolare apre i microfoni in diretta. Telefona Danila Tinelli, la madre di Fausto Tinelli.
6: Pronto, sono la mamma di Fausto Tinelli.
7: Buonasera signora.
6: Buonasera, senta, io volevo smentire certe cose che ho sentito che dicevano che mio figlio è nel mondo della droga e c'è e altre cose, sono tutte calunnie che le stanno mettendo addosso, eh. Ha le sue idee, però non ha mai fatto male a nessuno, non ha mai fatto niente e neanche male a nessuno, perché non mangiava la carne per non, che amava persino le bestie. Ma si può mettere delle calunnie addosso? Io non lo so, basta che siano 2, perché c'è un po' la gente, basta che mettano delle calunnie addosso. C'era una donna uccisa per strada, subito è una puttana, capisce?
7: Ecco, sì.
6: Ecco, uguale. Magari è una paracrista che passava, ma quella magari è una puttana. Guardi, stasera le avevo preparato il risotto per tutti e due da venire qui e le avevo fatto lo strudel che veniva sempre a cena tutti i sabati qua. Non voglio che vadano di mezzo degli altri ragazzi ancora come mio figlio. Solo di indagare invece chi è responsabile. Capisce cosa voglio dire? Voglio solo i killer, quelli li voglio. Quelli dovete aiutarmi a trovarli, capisce? Perché li voglio fare fuori da sola.
3: La risposta di Milano è enorme e coinvolge sindacati, lavoratori, studenti, gente comune. Si va verso lo sciopero generale, ma la decisione non è scontata e le divisioni sono molte. Il 22 marzo 1978 Milano si ferma per i funerali di Fausto Gaio. Centinaia di migliaia di persone. Non si saprà mai la cifra precisa della presenza alle esequie dei due ragazzi uccisi.
7: Pronto?
8: Sì.
7: Ecco, il corteo si sta muovendo lentamente. Non so se sentite.
8: Sì, sentiamo.
7: Si è cominciato a fischiare da tutto il corteo, morti di Reggio Emilia. Si sta muovendo, il corteo sta imboccando verso Casoletto. Ecco, sentite, potete sentire il fischio prima di muoversi, una cosa emozionante. Da questa massa di gente si è alzato il pugno in avanti verso il Casoletto, hanno alzato tutti il pugno. Tutta la piazza c'è questa gente con il pugno alzato, con il braccio alzato, si vedono questi pugni, sembrano germogli sopra questa massa di teste scure.
3: Ma chi erano Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci? Erano due ragazzi di 19 e 18 anni che frequentavano il centro sociale Leoncavallo, ma non erano militanti politici. Certo, avevano le loro idee, ma erano due ragazzi come tanti nel 78. Jeans scampanati, capelli lunghi, camicie a quadretti. Fausto veniva da Trento, Lorenzo da Telese. Avevano una vita davanti, ma qualcuno ha deciso di fermare il loro cammino. Antonella D'Ambrosio e Giovanni Tagliavini dell'Associazione Amici e Familiari di Fausto Iaio.
9: È difficile spiegare chi fossero Fausto e Iaio in così poco tempo. Forse sarebbe però più difficile ancora spiegare cosa sono diventati dopo per la città di Milano e per tantissime persone che negli anni hanno seguito questa vicenda. Posso parlare di Fausto perché lo conoscevo, mentre Iaio l'ho conosciuto attraverso le parole di Maria, sua sorella, e di chi l'ha conosciuto. Fausto era un ragazzo impegnato, come ce n'erano tanti in quel periodo. A scuola, sul piano diciamo politico, non era un leader, ma sicuramente dava un apporto importante perché spesso era una voce fuori dal coro. Era una persona che pensava con la sua testa e a volte era un po' scomodo, diciamo. Sia appunto durante le assemblee che nella nostra classe, che in una classe che si era costituita appositamente per svolgere un tipo di programma didattico alternativo che univa tutte le materie in modo interdisciplinare e utilizzava un modello di documentazione fuori dalla norma, appunto con fotografie, audiovisivi, strumenti che insomma per i tempi erano abbastanza diciamo rivoluzionari. Anche all'interno della classe spesso era una voce fuori dal coro che gradita però perché ovviamente rimetteva in discussione tante situazioni e ci dava modo di capire come procedere. Era un ragazzo un po' timido, però sereno, rideva di gusto anche delle situazioni un po' strane che magari si venivano a verificare a scuola. E quindi con lui si lavorava bene. E proprio nell'ultimo periodo ero in un gruppo di studio insieme a lui e anche la mattina stessa, il sabato stesso, lo ricordo chiaramente in modo molto molto vivo questo momento di studio insieme, di risate, di condivisione, anche di magari di cose da mangiare, c'erano sempre caramelle, insomma quello che succede anche ai ragazzi che studiano oggi. E l'ultimo ricordo che ho di lui è proprio a scuola, era una giornata bellissima di sole e quindi insomma è un ricordo bello, sereno.
10: Mi chiamo Giovanni Tagliavini, faccio parte dell'Associazione Familiari e Amici di Fausto e Iaio, io ero amico soprattutto di Iaio, ed eravamo vicini di casa. Lui abitava di fronte alla chiesa del Casoretto, io in via La Lombardia. Da questi due posti si raggiungeva velocemente il Leoncavallo, che era uno dei posti in cui ci incontravamo. Di giorno, lui quando era al Settembrini, io frequentavo il liceo Carducci ed eravamo nello stesso isolato, 100 metri da Piazza del Loreto, e spesse volte organizzavamo di partire insieme in corteo quando c'erano manifestazioni. L'estate prima che venne il fattaccio lo ritrovai casualmente accampato in un boschetto a 100 metri dalla casa dei miei genitori in montagna, alla Berganasca, per cui per quei 10-15 giorni che lui rimase ci frequentavamo di sovente. Mi ricordo che un giorno che piovigginava ed eravamo nella sua tenda ad ascoltare della musica con quei mangianastri, radioloni enormi che si usavano allora, sicuramente era musica rock. Gli parlai delle sue idee per il futuro. Lui mi disse questa frase, che rispetto alla politica voleva un po' togliersela e lasciarsela alle spalle, perché quello che gli interessava era cercare di star bene lui e far star bene laggiù la gente che lo circondava. Pensai a una frase da riflusso, ma in realtà la trovo molto più politica di quanto possa sembrare adesso. Quell'estate poi recuperò un cane abbandonato dai pastori, Free, ma qua bisognerebbe avere molto più tempo per raccontare questa storia di quello che mi è concesso. Comunque, dopo quell'estate continuiamo a vederci negli stessi posti e negli stessi cortei. Spesso eravamo a braccetto uno con l'altro nello stesso cordone. Era un tipo sempre di buon umore e non lo vidi mai arrabbiarsi.
3: Allora, ricostruiamo cosa è accaduto la sera del 18 marzo del 78 a Milano, intorno a via Mancinelli, nel quartiere Lambrate.
8: Verso le 19.30 Fausto e Iaio si incontrano in un'osteria di via Leoncavallo, a pochi passi dal centro sociale. Da lì si muovono per andare a cena a casa di Fausto, come fanno sempre il sabato sera, per poi tornare al centro sociale, dove è previsto un concerto di blues. Percorrono a piedi via Lambrate fino a piazza San Materno, poi svoltano verso via Casoretto. Il giornalaio all'angolo li ricorda fermi per qualche secondo davanti all'edicola. Dovrebbero proseguire per via Casoretto verso via Montenevoso, dove abita Fausto, ma qualcosa o qualcuno li attira verso via Mancinelli, una strada buia e poco abitata.
3: La prima pista imboccata dagli inquirenti è quella dello spaccio di droga o di un regolamento di conti all'interno dei gruppi della Nuova Sinistra, ma c'è chi non crede a questa versione. Mauro Brutto, un giornalista investigativo, lavora all'Unità, Cronaca Nera. Parte di prima mattina, controlla le sue fonti, verifica ogni particolare. Solo a quel punto scrive. Di sera torna in redazione, toglie il suo impermeabile e rimane lì fino a tardi con la luce fissa e quelle carte che incolla. Sono appunti. Poi quando pensa di essere alla fine della sua inchiesta gli srotola e tutto gli sembra più chiaro. Mauro Brutto indaga su molti misteri italiani, il traffico di sostanze stupefacenti, i vertici della cupola mafiosa, le bische clandestine, i sequestri di persona, il terrorismo di destra e di sinistra. Dal 18 marzo 1978, sull'omicidio di Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci, due ragazzi di 19 e 18 anni uccisi a Milano, a pochi metri dal centro sociale Leoncavallo, Brutto muove un'inchiesta parallela e giunge ad un centimetro dalla verità. ...25 novembre del 78, 20:45. Mauro Brutto esce dalla sua macchina e entra nel bar tabacchi in via Murat 36 a Milano. Rimane giusto il tempo per comprare due pacchetti di sigarette, beve un aperitivo, poi esce fuori. Supera la prima metà della strada, proprio sulla striscia bianca che divide le carreggiate. Guarda da una parte, c'è una Fiat 127 rossa, attende il passaggio, ma nella direzione opposta appare una Simca 1100 bianca che viaggia a 70 km orari. La vettura punta su Mauro, lo coglie di striscio, quanto basta per farlo finire sotto le ruote del 127 che lo travolgono e lo uccidono. Un incidente, così almeno è scritto nel decreto di archiviazione. Ma sarà proprio così? Il primo cronista che giunge in via Murata a Milano è Gianni Piva, amico di Mauro Brutto.
11: Ci eravamo appena lasciati al giornale, è arrivata la segnalazione sulla radio che anche noi avevamo, come avevano tutti i giornali a quei tempi, per cogliere delle indicazioni da parte delle volanti, che c'era stato un incidente non molto lontano dal giornale e anzi parlavano di uno ucciso. E quindi io sono partito pensando di andare a fare uno dei tanti servizi. Quando sono arrivato sul luogo, per un po' mi sono comportato come ci si comporta in quel caso, si guarda, si chiede, si cerca di capire cosa è successo con questo corpo in mezzo alla strada. E allora ho visto che alcuni particolari mi proiettavano in una situazione assolutamente inimmaginabile, l'impermeabile, le scarpe, e poi mi sono avvicinato e quindi l'ho riconosciuto. Ripensando e rivedendo, devo dire che l'agguato preparato con una macchina che a quel punto avrebbe dovuto seguirlo per investirlo è una cosa, mi sembra, complessissima di fronte a una serie di passaggi assolutamente casuali.
3: Giuseppe Ceretti, ex caporedattore dell'Unità, era molto amico di Mauro Brutto.
12: Mauro è stato davvero un maestro per me e per molti dei colleghi che come me hanno avuto la fortuna di averlo incontrato. Mauro è morto molto giovane, ma aveva già alle spalle un'esperienza per un tipo di giornalismo militante che da questo punto di vista non esiste più, anche perché è fortunatamente in alcuni casi e fortunatamente è mutato il clima che allora c'era a Milano, era la Milano degli anni 70, era la Milano dei clan di Turatello, di Epaminondo, insomma. Però proprio questa scuola ha fatto sì che senza retorica lui fosse davvero, diciamo, un cronista di strada, sempre curioso. Allora c'era soprattutto un elemento che poi è stato un elemento alla base degli avvenimenti che anche lo hanno direttamente coinvolto, cioè l'elemento di una criminalità che allora si mescolava insieme alla criminalità politica e al terrorismo. Probabilmente anche nella circostanza tragica di Mauro questi elementi, qui siamo, diciamo, nel campo dei sospetti legittimi e fondati, questi elementi si sono mischiati.
3: Mauro Brutto, poco prima di morire, lavora con un gruppo di giovani giornalisti e scopre che dietro al barbaro assassinio di Fausto Tinelli, Lorenzo Iannucci, si cela molto di più di un mero movente politico. In via Arqua, a Milano, è oggetto di un tentato omicidio. Uno sconosciuto gli spara alcuni colpi di pistola mentre esce da un bar della zona Lambrate. Il 23 novembre del 78 tenta di consegnare un dossier sulla morte di Fausto Iaio al comando operativo dei carabinieri, ma il colonnello Gerolamo Cucchetti non è in servizio. Così Mauro Brutto torna a casa. La sera in cui muore, il giornalista porta con sé un borsello pieno di documenti. Sarà trovato a 200 metri da via Murat, vuoto però, privo del suo prezioso contenuto. Dario Brutto, fratello di Mauro Brutto, era un avvocato. Ora ci ha lasciato, ma per tutta la sua vita si è speso per trovare una verità plausibile sulla morte della persona a lui più cara. Quella che sentirete è la sua ultima intervista, concessa alla trasmissione di Rai 3, Confini.
13: Ci sono state due inchieste della magistratura, ambedue conclusesi con sentenze di non luogo procedere perché ignoti gli autori del reato. Io da parte mia ho continuato a sperare e a credere che qualcosa venisse fuori da questa situazione, ma purtroppo devo dire che la magistratura non è che ci abbia dato una grande mano. Io non so cosa contenesse quel borsello, senza dubbio conteneva dei documenti molto importanti, tanto è vero che mio fratello, prima di essere ucciso, si recò al nucleo di polizia giudiziaria dei carabinieri presso il Tribunale di Milano, chiedendo del colonnello Gerolamo Cucchetti per lasciargli questo dossier. In sostanza, lui era stato fatto segno a un attentato precedentemente in via Arqua, dove era stato fatto segno a 3 colpi di pistola, non si sentiva più sicuro, voleva consegnare a qualche magistrato o allo stesso Gerolamo Cucchetti, il colonnello comandante del nucleo di polizia giudiziaria, questo dossier, e per una serie di circostanze non ce l'ha fatta. Il giorno dopo è stato ucciso, il borsello è stato trafugato e il dossier è sparito.
3: E allora, che cosa poteva aver scoperto Mauro Brutto di così tanto importante? Per Giuseppe Ceretti, giornalista dell'Unità, si trova nel crocevia più pericoloso: criminalità organizzata, servizi segreti, terrorismo.
12: Quella morte ci diede per la prima volta la sensazione corposa che queste vicende che legavano allora il terrorismo, i servizi segreti, le vicende legate anche allo spaccio della droga, non erano soltanto delle fantasie, erano qualcosa di più. C'era un clima di grande incertezza, cupo, non c'era più niente da scherzare, che era tutto corposamente vero. Quello è il cambiamento di clima. Mauro era una specie di, insomma, c'erano degli atteggiamenti un po' da vecchi gialli degli anni 50 nel suo modo di essere, insomma, quelle lattine di birra portate, quello di scrivere a tarda ora la sera, ci faceva anche sorridere e lui sapeva ironizzare anche di se stesso, no? E invece quella morte creò uno squarcio perché ci aveva tolto qualcosa che ci univa profondamente, ci aveva tolto soprattutto una cosa, la voglia di giocare, di divertirci col nostro mestiere che in fondo noi avevamo. E questo lo dico senza retorica.
3: Nella seconda parte del lato oscuro della verità di Giornale Radio, con l'ausilio del montaggio del nostro Peter Bescapè, ricostruiamo i punti salienti dell'inchiesta sulla morte di Lorenzo Iannucci, Fausto Tinelli, Mauro Brutto e, come vedremo, anche l'uccisione di Valerio Verbano, avvenuta a Roma il 22 febbraio 1980.
2: Il lato oscuro della verità.
0: Sono le 8 e 23 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
14: L'anticiclone lascia spazio a correnti più instabili. In mattinata sono previste precipitazioni tra la Liguria, la Toscana, le coste del Lazio e la Sardegna. Contesto più tranquillo sul restante territorio, con spazi soleggiati alternati ad addensamenti. Nel pomeriggio alcuni rovesci continueranno a colpire le stesse regioni, allargandosi al restante versante centrale del paese, a fronte di condizioni più asciutte sul resto del settentrione e al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Biacchessi.
3: Riavvolgiamo il filo del nostro racconto. Due ragazzi di 19 e 18 anni, Lorenzo Iannucci e Fausto Tinelli, vengono uccisi a Milano solo 2 giorni dopo il rapimento di Aldo Moro. Non sono militanti politici, ma prima della loro morte collaborano ad un dossier sullo spaccio di eroina a Milano. Prima del loro assassinio a Roma, negli ambienti neofascisti avvengono numerosi fatti importanti, come le attività di Franco Anselmi, a cui viene dedicata la brigata che alla fine rivendica il duplice omicidio di Milano.
15: Roma, 6 marzo 1978. Due ragazzi ben vestiti entrano in un'armeria del quartiere Monteverde e, pistole alla mano, si impossessano di armi, gioielli e denaro. Altri due li aspettano fuori su un'auto e una moto rubate. Mentre escono col bottino, c'è uno scontro a fuoco. 3 riescono a fuggire, il quarto perde la vita sulla porta del negozio.
16: È Franco Anselmi, 22 anni, iscritto al primo anno di legge all'Università di Perugia, dove divide un mini appartamento con Massimo Carminati. Ha cominciato la sua attività politica 5 anni prima nel Fronte della Gioventù.
15: Il 28 febbraio del 75 a Piazza Risorgimento, negli scontri fra estremisti di destra e di sinistra, Anselmi è accanto a Mikis Mantakas, quando quest'ultimo viene ucciso da un proiettile di P-38 che lo colpisce alla testa.
16: Un anno dopo, Franco Anselmi è a Sezze, a fianco dell'onorevole missino Sandro Saccucci. Negli scontri che seguono il comizio, resterà ucciso un giovane comunista.
15: A fine 77, con i fratelli Fioravanti, Alibrandi e altri, compie i primi attentati terroristici contro le sedi romane del Messaggero e del Corriere, rivendicati dai NAR, nuclei armati rivoluzionari.
16: Il 7 gennaio del 78, davanti alla sede del Movimento Sociale a Via H. Larenzia, vengono uccisi due studenti di destra, Franco Bigonzetti e Francesco Ciavatta. Centinaia di neofascisti si radunano sul posto, scoppiano disordini e un altro studente di destra, Stefano Recchioni, viene colpito dal fuoco di un carabiniere e muore tra le braccia di una compagna di scuola, Francesca Mambro.
15: La sera del 28 febbraio, in una riunione al Bar del Fungo, all'Eur, i fratelli Fioravanti, Anselmi, Alibrandi e altri quattro decidono di vendicare i morti di H. Larenzia. In una spedizione al quartiere Don Bosco si lanciano sparando contro alcuni ragazzi di un centro sociale, feriscono Nicola Scialabba e ammazzano con due colpi alla nuca il fratello Roberto.
16: Il 6 marzo c'è la rapina all'armeria di Monteverde che costa la vita a Franco Anselmi. Due giorni dopo, in una cabina telefonica sulla Cristoforo Colombo viene fatto trovare un volantino che annuncia la nascita dei gruppi armati Franco Anselmi.
15: Il 18 marzo a Milano, tre killer giovani, eleganti, a viso scoperto, uccidono Fausto Tinelli e Iaio Iannucci.
16: Cinque giorni dopo, a Roma, un volantino rivendica l'esecuzione dei due ragazzi milanesi per vendicare Mantakas, Ciavatta, Bigonzetti e altri quattro camerati uccisi.
15: Il volantino è firmato Brigata Combattente Franco Anselmi.
3: L'inchiesta sull'omicidio di Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci è fatta di silenzi, depistaggi e assenza della verità. Per lunghi, troppi anni, il fascicolo passa da un magistrato all'altro. Radio Popolare presenta un dossier alla magistratura nel 1988. Lo firmano i giornalisti Umberto Gai e Fabio Poletti ed è il frutto in realtà del lavoro di controinformazione di decine e decine di militanti della sinistra milanese. Così Umberto Gai.
17: Verso le 21.30 giunge un privato cittadino di Roma una telefonata anonima. Questi avvisa la polizia che rinviene in una cabina telefonica di via Leone IV, zona Vaticano adiacente alla Balduina, un volantino in triplice coppia in cui l'esercito nazionale rivoluzionario Brigata Combattente Franco Anselmi rivendica il duplice omicidio. È la prima volta che compare questa sigla, ma è anche passato poco tempo da quando il neofascista romano Franco Anselmi è stato ucciso dal proprietario di un'armeria nel corso di un esproprio. La figura di Anselmi indirizzava le ricerche verso una determinata area del neofascismo armato romano. Indagini e riflessioni che durano molto a lungo, non avendo a disposizione gli strumenti delle indagini ufficiali. Tutto indirizza verso l'area dei NAR, o, per meglio dire, di schegge parzialmente organizzate che possono circolare in quell'ambiente. Questa distinzione va fatta per vari motivi. Primo, dopo l'attacco armato e la tentata strage a Radio Città Futura di Roma, si è aperta una profonda riflessione all'interno di quell'area della destra terrorista che porta a non puntare più allo scontro diretto con la sinistra, in particolare quella rivoluzionaria. Se tutto ciò è vero, come è vero l'omicidio di Leoncavallo, non sarebbe stato motivabile politicamente per una realtà quale quella dei NAR. Secondo, si sa che la componente milanese dei NAR aveva proprio nella zona Lambrate le proprie strutture logistiche, non sarebbe quindi il casoretto la zona dove compiere, per più estemporaneamente, un duplice omicidio così clamoroso. Terzo, al di là dello schema destra contro sinistra, che comunque non sembra sufficiente, non traspare un movente prettamente ed esclusivamente politico con cui un gruppo come i NAR potrebbe giustificare il duplice omicidio. Nonostante tutto, però, il nome di Anselmi indicava proprio quell'area. Fin da principio giunsero comunque molte indicazioni, se non altro su una certa rosa di nomi, di elementi romani che avrebbero potuto corrispondere a certe caratteristiche, ma bisognerà attendere fino a luglio del 79 per avere in mano una pista più precisa. Verso il 20 di quel mese si verifica a Roma una bestiale aggressione a colpi di cocci di bottiglia contro due giovani, Maria Florio e Antonio Mandrone, accusati di essere dei compagni. In ospedale, fra varie foto, Mandrone riconosce come uno dei due aggressori un certo neofascista, romano piuttosto noto e con alle spalle già varie denunce per fatti politici. A casa del personaggio in questione, siamo a più di un anno dal 18 marzo 78, vengono trovate delle fotografie di Fausto Iaio e dei funerali dei due giovani.
3: Le intuizioni del magistrato Armando Spataro, del poliziotto Carmine Scotti, del giornalista Mauro Brutto giungono molti anni dopo sul tavolo del giudice Guido Salvini. Centinaia di interrogatori e di collaboratori di giustizia, un lavoro paziente, attento sui documenti di rivendicazione e sugli atti giudiziari di altri processi, portano Guido Salvini a suggerire una pista. Un gruppo di neofascisti in trasferta a Milano che si ferma a Cremona, dove può contare su basi logistiche certe. Alla fine dell'inchiesta di Salvini ci sono tre indiziati: Massimo Carminati, uomo di collegamento tra la banda della Magliana e il neofascismo, Claudio Bracci e Mario Corsi. Sentiamo Guido Salvini alla presentazione a Cremona del mio film Il sogno di Fausto e Iaio del 2016 sul duplice omicidio del Casoretto.
18: Questo caso non è risolto perché non sappiamo chi fisicamente siano gli assassini. È certo però dalle indagini che appartenessero a gruppi di estrema destra che provenivano da Roma e che si sono fermati prima di raggiungere Milano per compiere questo delitto, si sono fermati a Cremona dove avevano appoggi. Questo è storicamente accertato.
3: La cosiddetta pista cremonese per il duplice omicidio del Casoretto è quella seguita anche dal collega Mario Silla, cronista di Cremona.
19: Mi sono occupato tanti anni fa della pista cremonese dell'omicidio dei due ragazzi del Leoncavallo. Sono stato il primo cronista locale a riprendere le intuizioni giornalistiche di Poletti e Gai, giornalisti milanesi, a svilupparle e a raccontare come, da una piccola città di provincia, si potesse muovere un gruppo di fuoco fascista per sparare a due ragazzi, Fausto e Iaio, che avevano il solo torto di militare nell'estrema sinistra. Secondo quelle inchieste, gli autori degli omicidi furono Mario Corsi, romano aderente ai NAR, amico di Fioravanti, più volte qui, sotto il Torrazzo, a casa di una zia, e amico anche del cremonese fascista Mario Spotti. Oggi Marione Corsi è un capo tifoso della Roma e conduttore di una radio legata agli ultras giallorossi. Poi c'era Guido Zappavigna, romano, anche lui a Cremona al tempo dell'omicidio come sottotenente di complemento alla caserma Coldilana. Zappavigna è sempre stato in bilico tra il FUAN Movimento Sociale e i NAR. E poi c'era Massimo Carminati, aderente ai NAR, vicino alla banda della Magliana, milanese trapiantato a Roma, era quasi certamente a Milano il giorno dell'omicidio di Fausto Iaio. È andato a giudizio come uno dei capi della mafia romana nell'inchiesta Roma Capitale. Ma mancava la prova finale e tutto finì in nulla. Quando scrissi dell'indagine del PM Spataro e del fatto che quel gruppo di fuoco, costituito essenzialmente da fascisti romani, avesse goduto a Cremona di appoggi e protezioni, mi convinsi da subito che quella fosse davvero la pista giusta. Oggi, a distanza di 45 anni da quel delitto, dopo aver letto e studiato le carte dell'inchiesta, le conclusioni del GIP di Milano Clementina Forleo, quelle del giudice Guido Salvini, sono ancora più convinto che i neofascisti romani abbiano ucciso Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci. Non ho alcun dubbio, gli ultimi li ha spazzati via la mia amicizia e le lunghe chiacchierate con il poliziotto che ha effettuato le indagini sulla pista cremonese, l'ispettore Carmine Scott. Carmine oggi è in pensione, era il responsabile della Digos e non ha mai sbagliato un'indagine. È certo che il comando sia partito da Cremona, dove ha avuto appoggi e probabilmente anche quell'arma storica, la 765, appartenuta al terrorista nero Franco Anselmi, ucciso durante una rapina ad un'armeria e conservata come una reliquia fino al giorno del duplice omicidio del Leoncavallo dall'estremista di destra, il cremonese Mario Spotti, morto suicida nel 1985 a Bolzano, dopo essere finito in carcere per aver tentato di vendere un mitra ad un carabiniere in borghese. Quella pistola, anche per una specie di rito simbolico a cui il terrorismo nero era solito cimentarsi, doveva vendicare la morte di Anselmi con il sangue di avversari politici, quella volta forse scelti a caso, ma sicuramente rossi del Leoncavallo. Probabilmente la vittima designata era un'altra, sempre del Leoncavallo, che pensavano fosse coinvolta nel pestaggio mortale di Sergio Ramelli, avvenuto 3 anni prima. Potti, fin dai primi interrogatori, ha ammesso di aver posseduto la pistola di Anselmi di fabbricazione turca, ma poi, di essersene liberato gettandola nel Po, poco oltre il ponte ferroviario. Era questa la prova principe, ma non fu mai trovata.
3: Il pubblico ministero Stefano D'Ambrosio chiede alla fine l'archiviazione perché gli indizi sono suffragati solo da dichiarazioni di pentiti. Il consulente della procura è Aldo Gianulli e non è d'accordo.
20: L'inchiesta, come si sa, quella riapertura d'inchiesta venne poi archiviata perché il PM non ritenne che ci fossero gli elementi sufficienti per una sua riapertura, diciamo, per proseguire nella riapertura. Sostanzialmente ritenne che, non essendoci collaboratori di giustizia, non ci fossero sviluppi nell'inchiesta. Personalmente invece ero di parere un po' diverso. Io ritenevo che ci fossero emersi elementi che in qualche modo potevano collegare il caso dei due ragazzi con il caso Moro. Mi limito a dire una cosa, non dimentichiamo che l'uccisione dei due ragazzi avviene esattamente 59 ore dopo il rapimento di Moro e che uno dei due ragazzi abitava esattamente di rimpetto alla base delle Brigate Rosse di via Monte Nevoso, che verrà poi scoperta a ottobre. Io credo che tuttora sia una pista viva questa e io credo che vada ripresa seriamente la pista dei NAR.
3: Comunque la posizione degli indagati per l'omicidio di Fausto Iaio sarà archiviata il 6 dicembre 2000 dal giudice delle udienze preliminari del Tribunale di Milano, Clementina Forleo, con questa motivazione. Scrive la Forleo: pur in presenza di significativi elementi indiziari a carico della destra eversiva e in particolare degli attuali indagati, appare evidente allo Stato la non superabilità in giudizio del limite appunto indiziario di questi elementi e ciò soprattutto per la natura del relato delle pur rilevanti dichiarazioni. Permane uno strano silenzio sull'omicidio di Fausto Iaio. Il fascicolo sull'omicidio F1-A Milano 18 marzo 78 DCPP si presenta povero. Non compaiono note confidenziali, nessun scambio epistolare con altri corpi di polizia, nessun passaggio d'inchiesta. Il silenzio appare strano. C'è la totale assenza di veline confidenziali, nessun rapporto della squadra narcotici, nessun informatore ha acquisito la minima notizia sul caso. Si ipotizza che qualcuno possa più o meno dolosamente aver fatto sparire l'originale di un documento dal fascicolo principale. Perfino il Ministero dell'Interno avrebbe appreso la notizia del duplice omicidio da una trasmissione di Radio Proletaria. Lo strano silenzio derivato dall'assoluta negligenza dimostrata dagli apparati durante le indagini crea così un legittimo sospetto. Quello di Fausto Iaio non pare un semplice, seppur grave, assassinio politico, ma potrebbe essere inquadrato come uno dei tanti snodi della cosiddetta strategia della tensione. Un comando formato da killer professionisti della destra eversiva, giunto da Roma, in contatto certo con la criminalità organizzata, cioè la banda della Magliana, potrebbe avere inviato un segnale preciso, un segnale di scontro militare, in una zona specifica di Milano, il quartiere Casoretto, verso una determinata area politica al fine di creare uno stato di polizia di forte caos, diciamo un vero e proprio stato di eccezione, a soli due giorni dal rapimento di Aldo Moro. Il vero movente dell'omicidio di Fausto Iaio resta dunque ancora celato, forse perché nasconde un segreto indicibile che il perito Aldo Gianulli ha introdotto in questa nostra inchiesta. Il 18 marzo del 78 la famiglia di Fausto Tinelli abita in via Monte Nevoso 9 davanti al numero civico 8, dove le Brigate Rosse hanno affittato un appartamento e vivono a quel tempo alcuni dei responsabili della strage di via Fani, come Lauro Azzolini e Franco Bonisoli, nello stesso luogo in cui i carabinieri delle squadre speciali di Carlo Alberto Dalla Chiesa trovano in due blitz, il 1 ottobre del 78 e il 9 ottobre 1990, le lettere e i memoriali scritti dal presidente della Democrazia Cristiana, Aldo Moro. Danila Tinelli, la madre di Fausto Tinelli, è convinta però che ci sia qualcosa di più grande dietro l'omicidio di suo figlio, perché dice i servizi avevano affittato un appartamento al terzo piano del suo palazzo in via Montenevoso 9.
4: Signora Tinelli, che cosa vedeva nella sua abitazione, intorno alla sua abitazione?
21: Intorno alla mia abitazione io vedevo dunque salire delle persone, siccome è una casa molto silenziosa, con poche persone, e vedevo salire delle persone che andavano su al terzo piano, dove c'era una famiglia prima che è stata mandata via, non per morosità né per niente, né per sfratto, quelle cose lì, di corsa, insomma, fatta andare via da lì. E lì poi pensavamo che fosse vuota. Invece si vedeva delle persone passare su, e la viste anche la portinaia, che aveva avuto paura, che stava facendo le pulizie, ha visto delle persone che uscivano dall'appartamento.

0: non ho mai, le altre hanno sempre staccato Roma. Ecco, e da lì è cominciato, dalla morte di mio figlio, ho cominciato a mente fredda a mettere il mosaico assieme, e lì ho capito tante cose da quando è uscito fuori che di fronte c'erano le Brigate Rosse, e quelli erano i servizi segreti e tutte queste cose qui ho messo. Mio figlio praticamente ha fatto da cavia a loro.
1: A loro chi, scusi?
0: A quelli che l'hanno fatto ammazzare, hanno fatto venire un comando da Roma, e chi può essere? Chi poteva venire da Roma a ammazzare mio figlio che non sapeva neanche che esistevano? Io penso che è stato i servizi segreti, anzi, praticamente ne sarei sicura.
1: Questa famiglia che abitava nell'Abbaino non si è più saputo dove è andata ad abitare?
0: No, le è andato una casa in un paese, non so dove, no. So che le è andato una casa in un paese.
1: Lei questo racconto non lo ha mai fatto davanti ad un verbale di polizia? Cioè nessuno è mai venuto ad interrogarla?
0: No, su queste cose qui non mai.
2: Aldo Giannulli ipotizza anche un collegamento tra l'assassino di Fausto Egliaio con un altro caso di cronaca politica rimasto senza colpevoli, quello avvenuto a Roma il 22 febbraio 1980, con l'omicidio di Valerio Verbano, militante dell'autonomia operaia. Valerio Verbano, 2 anni dopo Fausto Egliaio, aveva realizzato un dossier di controinformazione sulle attività dei gruppi neofascisti romani, in particolare su personaggi legati ai nuclei armati rivoluzionari. Nei 379 fogli che compongono il contenuto del dossier di controinformazione, quasi tutti scritti a mano da Valerio Verbano, sono trascritti circa 900 nomi di attivisti di estrema destra corredati da indirizzi e in alcuni casi anche di numeri di telefono. Altri 16 fogli trascritti invece da più mani riportano appunti, schede di appartenenza politica, piantine di strade, piazze di alcuni luoghi di ritrovo dell'estrema destra romana. Un lavoro dettagliato e preciso. La madre di Valerio Verbano, Carla, oggi non c'è più, ma i miei microfoni aveva descritto anni fa in retroscena della morte di suo figlio, che indagava negli ambienti dove era maturato il duplice omicidio di Milano.
3: Io sentì suonare alla porta, andai a aprire e vidi 3 figure. Uno mi rivoltò, si mise il passamontagna in viso e portò in camera da letto. In camera da letto c'era mio marito. Ci fu un po' di lotta, ma poi mio marito si arrese, anche perché era malato con le gambe, si arrese e lui venne steso sul letto, legato e imbavagliato. Stessa sorte toccò a me. Noi aspettammo lì legati e imbavagliati per più di un'ora e un quarto, quasi un'ora e mezzo. Io mi auguravo che mio figlio non venisse a casa, che avesse un incidente con la vespetta, purché non venisse o che fosse invitato da amici. Invece alle 2:10 sentiamo aprire la porta. Ci fu una lotta furibonda, perché Valerio fin dall'età di 8 anni faceva judo, poi aveva fatto karate, perciò si difese, levò 2 passamontagne, un cappellino e un passamontagna a questi ragazzi, le disarmò uno, ma a un certo momento sentimmo uno sparo che però andò nel muro e poi un secondo che prese Valerio. Io nel frattempo ero riuscita a slegarmi, a buttarmi giù dal letto e arrivare nell'ingresso in tempo per vedere mio figlio steso con la testa sul divano e legato per terra, che gli usciva un rivolo di sangue dalla bocca e piano piano sussurrava aiuto, mamma, mamma, aiuto, e io non ho potuto dargli nessun aiuto. È morto così, quando è venuta l'ambulanza hanno detto che è morto in ambulanza, ma per me ormai non capiva più niente, già meno male che ha sofferto poco. Sono arrivati lì gli inquilini qui vicino, ci hanno slegato, ci hanno levato il bavaglio dalla bocca, tutto. Saliva un signore che stava al piano sopra di me, fece l'identikit di 2 di questi, quello che stava in camera con me e che avevo un attimo intravisto quando ho aperto la porta.

0: era un biondo coi capelli biondi ricci, e un altro piccoletto che ogni tanto entrava nella nostra camera e chiamava il compare: fratello, come va? Va tutto bene? Va tutto bene? E lo mandava via. L'altro, il terzo, non l'avevamo visto, e non l'ha visto neanche questo signore che saliva le scale, perché gli è sfuggito. Ma fece l'idea, andò in questura, fece l'identikit di due.
1: Lei ipotizza con questo racconto che questo testimone importante fosse stato in qualche modo avvicinato da qualcuno e fosse anche pagato la sua ritrattazione?
0: Certamente, fu contattato, la sera magari gli dissero: ritratta tutto, cosa vuoi? Lui aveva il pallino della casa, gli avrà detto: datemi una casa, e la casa gliel'ha andata, perché lui non poteva, un semplice impiegato, non poteva certamente pagare un appartamento del genere.
1: Valerio Verbano aveva una grande passione che era la fotografia, e un'altra grande passione che era quella che veniva chiamata negli anni 70 la controinformazione, cioè lui realizzava come una sorta di inchiesta su quello che era la destra eversiva in quegli anni, e aveva incrociato dunque alcuni dei nomi conosciuti, altri meno conosciuti, e soprattutto quelli conosciuti diventati poi tristemente famosi. Mi riferisco per esempio, non so, ai fratelli Fioravanti piuttosto che ad Ali Brandi. E quindi adesso è stato ritrovato il famoso dossier che era sparito per 31 anni.
0: Dunque, non era quello, perché deve pensare che Valerio, assieme a altri 6 o 7 compagni, erano 6 o 7 che scrivevano i dossier, perciò penso che ci saranno anche in giro delle altre copie. Quel dossier che hanno trovato o è una fotocopia del dossier che aveva originale Valerio, che presero a casa, o è un altro, perché l'originale furono strappate un mucchio di pagine, perché quando a me lo fecero vedere era ridotto un quadernetto. Questo qui deve essere stato fotocopiato dall'originale prima che l'originale venisse portato via dai carabinieri o dai magistrati o non so da chi.
1: Questo dossier comunque è compilato da suo figlio?
0: Sì, perché c'è la calligrafia di mio figlio, da alcune calligrafie che hanno fatto vedere sul Corriere della Sera ho riconosciuto quella di un altro amico che purtroppo è morto, 2 sono morti, e gli altri non so chi sono, ma uno so chi è, però non si ricorda più niente dei nomi che erano scritti lì, perché sa, 390 pagine, pensi un po' quanti nomi ci sono.
2: Gli omicidi di Fausto Tinelli, Lorenzo Iannucci a Milano, Valerio Verbano a Roma non hanno trovato i colpevoli, ma la matrice della destra eversiva è stata ovunque accertata dalle carte giudiziarie, al di là dei punti rimasti irrisolti che quelle morti ancora conservano nel corso del tempo.
3: Sonori di archivio, interviste all'autore.
4: Il lato oscuro della verità.
3: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

0: sono le 9.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La struttura anticiclonica arretra sotto la spinta di correnti perturbate atlantiche. Nella prima parte della giornata un sistema frontale porterà precipitazioni lungo la Liguria, la Toscana, la fascia costiera del Lazio e la Sardegna, lasciando spazio a un quadro meteorologico più tranquillo con schiarite sul resto d'Italia. Durante le ore pomeridiane l'instabilità continuerà a colpire le stesse aree, a fronte di ampie zone asciutte sul resto del nord e al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 9 e 28 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone lascia spazio a correnti più instabili. In mattinata sono previste precipitazioni tra la Liguria, la Toscana, le coste del Lazio e la Sardegna. Contesto più tranquillo sul restante territorio, con spazi soleggiati alternati ad addensamenti. Nel pomeriggio alcuni rovesci continueranno a colpire le stesse regioni, allargandosi al restante versante centrale del paese, a fronte di condizioni più asciutte sul resto del settentrione e al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

0: Sono le 10 ed un minuto.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
2: Buonasera cari radioascoltatori, bentornati a Giornale Radio, qui a Delitto e Castigo, Giornale Radio, la radio libera di informare. Qui, come sempre, accanto a me il professor Iuri Aparo.
3: Buonasera.
2: Buonasera professore, e in collegamento, in questo caso, abbiamo il dottor Gennarino De Fazio, che è il responsabile della funzione pubblica UIL della Polizia Penitenziaria, responsabile nazionale. Benvenuto.
4: Buonasera, buonasera a tutti.
2: Buonasera. Allora, cominciamo subito la nostra trasmissione partendo, direi, proprio da questo. Cioè, noi nei giorni scorsi abbiamo saputo, siamo stati informati che un politico, l'ex sindaco di Roma, insomma Gianni Alemanno, lascerà il carcere dopo circa un anno di detenzione. In questo anno lui ha raccontato le condizioni in cui si lavora oggi in carcere e in cui vivono i detenuti, cioè ha raccontato sia le condizioni di difficoltà in cui si adoperano gli uomini della polizia penitenziaria, ma nello stesso tempo ha raccontato anche quali sono le condizioni attuali dentro il quale vivono i detenuti, nel famoso blindo, cioè dentro le carceri, in sostanza dentro questi spazi che sono spesso angusti, che sono spesso più piccoli rispetto a quelli che sono sanciti dalla legge. Quindi comincio da qui, dottor De Fazio. Vorrei che lei mi raccontasse la sua personale esperienza e che mi dicesse se questa condizione raccontata, e tra poco leggerò anche che cosa scrive proprio l'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno, se questa condizione, come dire, le risuona, se è effettivamente una condizione che lei ha riscontrato e che i suoi uomini riscontrano oggi.
4: Assolutamente sì, la condizione delle carceri, che è solo in parte descritta da Alemanno, che evidentemente ha una visione del tutto parziale riferita alla casa circondariale di Rebibbia, dove lui sta scontando la sua pena, ma che se si guarda invece alla generalità degli istituti di pena nel paese è anche peggiore. Ecco, fa bene Alemanno a occuparsi e a raccontare delle carceri, e delle carceri anche perché appunto ha una risonanza mediatica notevole. Mi permetto di dire che avrebbe fatto meglio a occuparsene quando ha avuto importanti ruoli di governo nel paese, ecco, perché i politici molto spesso, quando stanno al governo, tendono a dimenticare o a trascurare le carceri, ricordandosene poi un po' di più magari quando stanno all'opposizione, o addirittura quando disgraziatamente poi ci capita anche che ci finiscano dentro. Ecco, la situazione evidentemente nelle carceri è tragica, un sovraffollamento importante che si trascina da troppo tempo, ormai sono quasi 65.000 i detenuti presenti, a fronte di poco più di 43.300 posti disponibili, quindi un sovraffollamento medio del 140%, ma che in alcune realtà supera di gran lunga anche il 200%, perché poi la distribuzione anche dei detenuti e quindi del sovraffollamento non è assolutamente omogenea. A questo si contrappone una voragine negli organici della polizia penitenziaria, ma anche delle altre figure professionali. Ma basti pensare che alla polizia penitenziaria nelle carceri mancano, rispetto al fabbisogno, almeno 20.000 unità, e questo anche per via di assegnazioni soprannumerarie in uffici ministeriali ed extrapenitenziari. Ecco, quindi una situazione assolutamente allarmante, di cui il governo dovrebbe prendere tangibilmente atto mettendo in campo misure di portata straordinaria, non affrontando la situazione con strumenti ordinari come si sta facendo.
2: Ecco, dottor De Fazio, proprio a conferma di quanto lei ha appena detto, leggo molto brevemente da uno scritto che Gianni Alemanno ha fatto su Facebook il 5 maggio scorso. Lui ha chiamato questi racconti diario di cella. Lui ha scritto oltre quasi 60 pagine in cui lui ha raccontato la sua detenzione, e in questa pagina, una delle ultime pubblicate, lui dice che il sovraffollamento nelle carceri italiane, lui dice nel suo 486esimo giorno di carcere, il sovraffollamento nelle carceri italiane, che era rimasto fermo per 5 mesi, da un paio di settimane è tornato a crescere, ha toccato quota 139,1%, che è il dato che ha fornito lei prima, dottor De Fazio. Un record assoluto, scrive ancora Alemanno, dai tempi della pandemia Covid. Da quando si è insediato il governo Meloni, il sovraffollamento è passato dal 107 al 139%. Dice ancora una cosa: il piano carcere, dunque, è stata fatta una legge. Lui dice: sono passati più di 9 mesi dal Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2025, specificatamente dedicato all'emergenza carceraria, in cui erano stati varati 3 provvedimenti per ridurre il sovraffollamento. Il piano carcere, che doveva creare 10.000 nuovi posti in cella, una legge per aumentare il numero dei tossicodipendenti detenuti da inviare nelle comunità terapeutiche, e una task force guidata dall'allora capo di gabinetto Giusi Bartolozzi, che doveva incentivare la concessione da parte dei tribunali di sorveglianza di benefici per diminuire le detenzioni. Da allora nessuno, dicasi nessuno, nessun nuovo posto in cella è stato creato. Ecco, dottor De Fazio, la faccio parlare con il professor Iuri Aparo, che è co-conduttore di questa trasmissione, ma che soprattutto è uno psicoterapeuta che lavora da 49 anni nelle carceri italiane. Ha seguito praticamente le condizioni delle carceri del nostro paese da mezzo secolo a questa parte. Professor Aparo, ha sentito cosa ha detto il dottor De Fazio?
3: Ho sentito. Beh, sono d'accordo con il dottor De Fazio in tutte le affermazioni che ha fatto. Sono d'accordo che è un dato che esiste da ormai decenni, perché sono negli anni si arriva a 65.000, poi 60, poi 58, poi un'altra volta 65, come in questo periodo. Sono d'accordo sul fatto che diciamo questo disavanzo, questo eccesso di sovraffollamento non è omogeneo per tutta l'Italia. Sono d'accordo sul fatto che i politici, soprattutto quelli di destra, si occupano della materia quando finiscono in galera, mentre non se ne occupano quando sono fuori. Alemanno, per quanto ne so io, viene da un'area politica che in questo momento, quelli che della stessa area politica non sono dentro in carcere, sostengono che in carcere bisogna starci, bisogna patire, te lo sei guadagnato, lo scambio con la società esterna non serve a niente, e via discorrendo. In questo momento Alemanno è diventato di sinistra praticamente.
2: Beh, insomma, credo che Alemanno in qualche modo sia diventata una voce che denuncia la condizione. Poi è chiaro che chi è dentro racconta quella verità che secondo me anche da sinistra si sono dimenticati in più di una circostanza.
3: Io
2: ho
3: critiche anche per la sinistra, ma dicevo, sono completamente d'accordo col dottor De Fazio, perché diciamo che colpisce molto che uno parli del sovraffollamento e della angustia degli spazi quando è dentro, mentre invece quando è fuori non se ne parla.
2: Dottor De Fazio, senta, che idea si è fatto lei in questi anni rispetto al concetto di pena? Cioè, la pena per coloro i quali commettono reati, dunque per i detenuti, deve essere riabilitativa o afflittiva? E se deve essere riabilitativa, in che modo le nostre istituzioni stanno contribuendo a fare in modo che effettivamente i detenuti possano essere riabilitati e quindi reinseriti nel contesto civile, nel consesso civile?
4: Mi consenta una battuta, perché si parla tanto del generale Vannacci, ecco, tornando a quello che diceva anche il professore, adesso Alemanno tra qualche giorno per fortuna lascerà il carcere, abbiamo sentito che ad accoglierlo davanti a Re Bibbia ci sarà il generale Vannacci. Ecco, io non ho sentito nulla del programma del generale.
2: Non lo sapevo, sono sincero, mi dà una notizia.
4: Ecco, non ho sentito nulla sul programma carcerario di Futuro Nazionale, mi pare che si chiami il movimento, il partito fondato dal generale Vannacci. Ecco, sarei interessato a sapere che progetti ha, per capire anche come si concilia rispetto a quello che ci sta raccontando in queste settimane, in questi mesi, Alemanno. Ecco, venendo alla sua domanda, è chiaro che il carcere, ma perché ce lo dice la Costituzione e non solo, perché deve comunque, siccome ha un costo per la società, deve restituire alla società un servizio, e quindi banalmente anche solo per questo e non solo per ragioni filosofiche, se vogliamo, e di principio, il carcere dovrebbe svolgere una funzione riabilitativa che allo Stato assolutamente non esegue. Cioè, allo Stato le carceri sono assolutamente disfunzionali, spesso costituiscono palestre del crimine, c'è un altissimo tasso di recidiva, è evidente che così come sono non assolvono a nessuno del mandato che la legge gli vorrebbe affidare, ma attenzione, non assolvono neanche a un concetto parallelo professato da chi dice buttiamoli dentro, cioè mettiamoli dentro e buttiamo la chiave, perché anche quelli che vedono, diciamo, la pena, o che vorrebbero una pena solo come afflittiva, poi di fatto con tutto ciò che avviene nelle carceri, e ce lo raccontano spesso i maggiori procuratori della Repubblica del paese, cioè che si trasformano in piazze di spaccio, gestione del malaffare, continuano i contatti con l'esterno, per cui neanche hanno una funzione meramente afflittiva, che pure, ripeto, non vorremmo. Per cui è evidente che il sistema va reingegnerizzato e rifondato, restituendogli una funzionalità e un'efficacia che poi, appunto, torniamo a quello che dicevo in partenza, deve rendere un servizio alla collettività.
2: Dottor De Fazio, lei mi sta dando delle notizie che sono, purtroppo ne ero già informato, ma sono la conferma ennesima di una situazione drammatica che riferiscono coloro i quali lavorano nel carcere. Allora, a questo proposito, cioè a proposito di chi si occupa del carcere, abbiamo in collegamento Gian Antonio Bevilacqua, responsabile giustizia e carceri per il movimento Patto per il Nord. Benvenuto, Bevilacqua.
5: Buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
2: Buonasera. Allora, dottor Bevilacqua, ho appena sentito quello che ha detto il dottor De Fazio, no? De Fazio ha detto: guardate che le condizioni delle carceri sono talmente pessime, sono talmente difficili da gestire, e in questo momento vedo il professor Aparo che è accanto a me, che
3: è d'accordo con De Fazio, ma no, d'accordo poco, d'accordo tantissimo.
2: Ecco, questa è la conferma per coloro i quali, come il dottor De Fazio e il professor Aparo, che lavorano nelle carceri, che le carceri italiane sono in una condizione penosa, tanto è vero che, diceva il dottor De Fazio, la recidiva poi è altissima, anzi addirittura ci sono alcune carceri che sono di per sé criminogene, perché lì continuano a reiterarsi determinati reati. Vorrei un suo primo parere, dottor Bevilacqua, su quello che ha detto il dottor De Falso e quello che ha confermato il professor Aparo.
5: Ma quindi io sento soltanto l'ultimo pezzo che ha detto il dottor De Fazio e ovviamente non posso che essere d'accordo. La situazione delle carceri oggi è sicuramente una situazione drammatica, ma sia per la densità di persone, perché ricordiamoci anche una cosa, che in Italia ci sono l'8% di persone straniere e il 31% di carcerati stranieri, e la maggior parte di queste persone, ma anche che si estende anche alla popolazione carceraria italiana, sono all'interno per reati, diciamo, minori. Diciamo che le soluzioni non possono passare per un unico elemento, un po' in modo populistico, come stanno dicendo alcuni partiti in questo momento. Non è che possiamo fare una nave e caricare tutti e andarli a mettere da qualche parte. Passano attraverso diverse soluzioni. Quindi non si può. Chi in questo momento sta inneggiando alla remigrazione tout court, questo è, va bene, è propaganda, è populismo. Sicuramente c'è un discorso di rimandare le persone che compiono dei reati a casa loro, e questo è fuori discussione, anche se non è facile. Abbiamo visto la difficoltà che c'è stata da parte del governo per poter aprire dei CPRA in Albania. Adesso sembra che comincino a essere digeribili anche dal resto dell'Europa, però sicuramente quella è una soluzione. Dall'altra parte ci sono anche altre cose che possono essere messe in evidenza, e qui gli esperti che lavorano nell'ambito possono anche ovviamente dire la loro. Però esiste anche il lavoro utile, esistono i domiciliari. Sto parlando di chi è cittadino italiano in tutti i diritti, a tutti gli effetti ovviamente. Ci sono anche altri sistemi che possono essere utilizzati per diminuire il numero di persone che affollano in modo. Questo vale sia per gli stranieri che per gli italiani, sto dicendo, non ne faccio una differenza etnica. È un dato di fatto che ci sono tantissimi stranieri che vengono messi nelle carceri per,
2: allora,
5: motivi anche
2: Bevilacqua, fermo lì, perché adesso poi faccio fare una replica al professor Aparo. Prima però volevo chiedere al dottor De Fazio, visto che stiamo parlando della popolazione carceraria, no? che per una buona parte è composta anche da persone che hanno problemi di tossicodipendenza o da problemi di gravi problemi psichici, e poi c'è una parte, lo diceva il dottor Bevilacqua, che invece è straniera, e suggeriva Bevilacqua, appunto, bisognerebbe portarla fuori, cercare di restituirla dai paesi da cui loro provengono. Però prima di affrontare questo tema volevo chiedere a lei, dottor De Fazio, ma che cosa significa oggi essere un poliziotto penitenziario? Qual è lo sforzo? Qual è la difficoltà? Quali sono le condizioni in cui lavora un uomo della polizia penitenziaria? O una donna della polizia penitenziaria?
6: Ma intanto significa andare in carcere la mattina, il pomeriggio, la notte, dipende dal turno di servizio, iniziare a una certa ora il proprio turno di lavoro e non sapere quando finirà, non sapere in che condizioni si ultimerà il turno di servizio, perché la polizia penitenziaria subisce 3.400 aggressioni all'anno, e non sapere se all'esito di quel turno di servizio, che a volte si protrae anche per 26 ore continuative, si verrà sottoposti a un'indagine, magari con l'infamante accusa del reato di tortura, perché gioco forza si è stati costretti semplicemente a intervenire per ripristinare l'ordine e la sicurezza, o perché ci si è dovuti difendere dalle aggressioni, e questo al netto di eventuali degenerazioni che, laddove ci sono, vanno individuate e sanzionate adeguatamente per come prevede la legge. Però è evidente che in un sistema criminogeno qual è oggi il carcere di cui stiamo parlando, poi è anche
4: facile come dire, essere indotti o comunque cadere in errore che non può essere ovviamente giustificabile, ma che è umanamente comprensibile. Cioè, voi immaginate un agente da solo, spesso in mezzo a più di 100 detenuti. Io ricordo a chi ne ha diretta conoscenza del carcere, per sua fortuna vorrei anche dire che la polizia penitenziaria all'interno delle carceri non è armata, è assolutamente disarmata. Quindi, dicevo, un agente da solo in mezzo a 100 detenuti per 26 ore continuative, che viene aggredito verbalmente e fisicamente, capita anche che qualche volta possa perdere la testa. Per carità, non è giustificabile, ma è, ripeto, umanamente comprensibile, e io credo che la responsabilità morale di tutto questo ce l'abbia poi lo Stato e la politica.
2: Ecco, allora abbiamo messo molta carne al fuoco. Professor Aparo, ha sentito queste due posizioni, no? Allora, il dottor Bevilacqua ha detto: ma tutto sommato i CPR in Albania, sai che c'è, forse servono, prendiamo gli stranieri e li portiamo lì. Il dottor De Fazio ha detto: non è assolutamente esecrabile che un uomo della polizia penitenziaria possa agire in maniera violenta nei confronti di un detenuto, ma non dimentichiamo che il poliziotto penitenziario sta in carcere in condizioni assolutamente disagevoli, subendo minacce, contumelie, a volte anche aggressioni fisiche. Può succedere a quel punto che ci siano anche delle reazioni violente. Lei dentro le carceri ci sta da 49 anni, la sua testimonianza cosa vuole dire su questi due capisaldi che sono stati portati all'attenzione del pubblico?
3: In sintesi, ribadisco che sono tantissimo d'accordo col dottor De Fazio, che mi farebbe piacere conoscere, addirittura poter collaborare con lui, nel senso che le cose che gli sento dire mi sembrano così pertinenti e così rispondenti a quello che dice la mia lunga esperienza in carcere.
2: Anzi, aspetti un attimo, dottor De Fazio, il professor Aparo lavora al carcere di Opera, al carcere di Bollate, a San Vittore, a Milano, lavora anche al Beccaria con Beccaria. I minori, e ha avuto anche pregresse esperienze negli anni anche in altre carceri italiane, giusto?
3: Beh, certo, quando ho cominciato lavoravo a Varese, sono stato recentemente a Monza. Vabbè, comunque ho esperienze di carcere in abbondanza.
2: Prego, chi voleva intervenire?
4: No, volevo solo dire che sono onorato delle sue parole, sarà mia premura contattarlo poi per un'eventuale collaborazione, grazie.
2: Professor Aparo, sì. Le ho trovato un nuovo amico.
3: Sì, no, mi fa piacere, perché comunque sia mettere sul tavolo con persone responsabili della polizia penitenziaria questi problemi, ritengo che sia uno degli strumenti più utili che l'istituzione ha per fare evolvere le cose. Qua stiamo parlando, cioè De Fazio lo sta dicendo in modo inequivocabile, il carcere è in una situazione di degrado e degradante e criminogena, e sono d'accordo, e sono d'accordo sul fatto che il poliziotto non può fare il mestiere che gli viene assegnato, che senza entrare nel dettaglio comunque è un mestiere coerente con l'obiettivo del recupero, della emancipazione del condannato. Ma non ci si può occupare dell'emancipazione del condannato se uno si sente preso dai turchi, se uno fa turni che non finiscono mai, eccetera eccetera. Detto questo, mi sembra che il discorso che invece riguarda gli immigrati francamente vada distinto da quello che stiamo dicendo. Cioè, stiamo parlando di un carcere che non funziona e insieme con le nostre diverse competenze, che sono anche complementari, possiamo chiederci che cosa possiamo fare per migliorarlo. Il fatto che in carcere ci siano detenuti stranieri e che gli stranieri in Italia siano il 6%, ma in carcere ce ne siano il 31%, come è stato detto, tutto questo è anche vero, ma ma non aggiunge molto alla questione del il carcere, perché non funziona, come non funziona. Non funziona, quindi accorcio, magari rimandando ad un prossimo intervento altre considerazioni, non funziona perché non ci sono investimenti adeguati sul quello che dice la Costituzione, e cioè che la pena deve servire al recupero del condannato, che, per dirlo con parole mie, il recupero del condannato significa emancipazione del condannato dal proprio vecchio modo di concepire la libertà.
2: Allora, a questo punto io faccio un attimo di pausa, chiedo sia al dottor Bevilacqua che al dottor De Fazio, voi vi potete fermare ancora qualche minuto con noi?
7: Io non c'è problema.
4: Sì, sì, certo.
2: Perfetto, allora un attimo di pubblicità e rientriamo subito in studio.
0: Sono le 10 e 27 minuti.
8: Radio Podcast, il meteo.
9: La struttura anticiclonica arretra sotto la spinta di correnti perturbate atlantiche. Nella prima parte della giornata un sistema frontale porterà precipitazioni lungo la Liguria, la Toscana, la fascia costiera del Lazio e la Sardegna, lasciando spazio a un quadro meteorologico più tranquillo con schiarite sul resto d'Italia. Durante le ore pomeridiane l'instabilità continuerà a colpire le stesse aree, a fronte di ampie zone asciutte sul resto del nord e al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
2: Rieccoci di nuovo in studio. Allora, vado subito, anzi chiedo una cosa io a Peter. Peter, ascolta, io ho preparato un contributo, perché noi la settimana scorsa abbiamo fatto sentire il monologo tratto dal film Il Divo di Paolo Sorrentino. Oggi invece vi voglio fare sentire un brano tratto da un film che si chiama Spotlight, in cui si racconta un'indagine giornalistica sulla pedofilia nella Chiesa. Il direttore del giornale convoca i giornalisti del gruppo che si chiama appunto Spotlight che fa inchieste e fa una richiesta precisa ai propri giornalisti, e ve la faccio sentire, poi voglio un commento da parte di tutti i presenti in trasmissione.
10: Lo sapeva tutto, ecco perché ha reagito così. Sapeva degli altri.
11: E questa qui è la storia più grossa.
12: Ma i numeri indicano chiaramente che ci sono alti prelati coinvolti.
11: Questo fanno, ma indicano.
13: Vuoi dire che se pubblichiamo un articolo su 50 preti pedofili a Boston...
10: Mike,
11: finiremo nella stessa rissa da pollaio del caso Porter, che fece molto rumore, ma che non riuscì a cambiare nemmeno una virgola. Dobbiamo concentrarci sull'istituzione, non sui singoli preti. La pratica e la politica. Provatemi che la Chiesa ha manipolato le cose per evitare i processi. Provatemi che rimisero quegli stessi preti in altre parrocchie più e più volte. Provatemi che era un sistema. Provatemi che veniva dall'alto.
14: Stiamo dando la caccia a lui?
2: Allora, perché vi ho fatto sentire questo brano, che apparentemente con quello di cui stiamo discutendo non c'entra nulla? Perché in realtà in questa riunione di redazione, e io come giornalista ne ho fatte tante, a un certo punto che cosa si dice, cosa il direttore chiede ai propri giornalisti? Io non voglio il racconto di un fatto in sé per sé. Io voglio che voi mi raccontiate il sistema, che voi individuiate quello che è il problema da cui tutto parte, quindi che identificate non il singolo fatto, facciamo un esempio in chiave carceraria, il fatto che possa esserci una ribellione da parte dei detenuti, o il fatto che ci sia un detenuto che quando esce torna a commettere un reato, o che ci siano dei poliziotti che, della polizia penitenziaria, che a un certo punto picchino dei detenuti. Quello è, come dire, un sintomo, ma la causa che produce tutto questo nel nostro paese si tende a non raccontare. Invece il compito dei giornalisti, e io lo sento profondamente sulla mia pelle, è quello di spiegare perché siamo arrivati a questo punto, e sia il dottor Bevilacqua sia il dottor De Fazio ce lo hanno fino qui spiegato. Però vado da De Fazio. De Fazio ha sentito questo brano, dal suo punto di vista si indaga quali sono le ragioni per cui il sistema non funziona?
4: No, non lo si fa a sufficienza, è esattamente quello che dovremmo fare tutti noi, che dovrebbe fare soprattutto la politica, ma evidentemente non lo si fa, o se lo si fa poi non si danno le risposte conseguenziali. Io, per fare un esempio, visto che si è parlato anche di casi di violenza, quando evidentemente c'è stato qualche fatto di cronaca che ha portato alla luce presunte, diciamo, abusi da parte della polizia penitenziaria nei confronti dei detenuti, io più volte ho detto esplicitamente che non si poteva parlare di mele marce, ma che appunto ci fosse un cesto marcio che faceva imputridire e fa imputridire tutto quello che contiene. E questo, dicevo, oggi è la realtà delle carceri disfunzionali, un sistema che non regge, e si indaga sulle cause, ma forse le cause le conosciamo, le abbiamo dette: il sovraffollamento, la mancanza di personale, ma anche una disorganizzazione imperante, che non risponde poi ai voleri non solo costituzionali ma anche quelli disciplinati dalla legge e sin anche dalle circolari. Banalmente, se si applicasse l'ordinamento penitenziario, che pure risale al 1975 come anno di promulgazione, ma se lo si applicasse compiutamente avremmo forse risolto il 90% dei problemi. Quindi non è che forse non si conoscono le cause, non si investe adeguatamente per far sì che le carceri siano poi funzionali.
2: De Fazio, qui il professor Aparo gongola. Cosa voleva dire, professore?
3: Monotonamente che sono ancora d'accordo con il dottor De Fazio, però aggiungo il mio contributo, così anche in una ottica auspicio di un nostro incontro per ragionare insieme.
2: Io nel frattempo dico a Bevilacqua che poi voglio invece sentire le ragioni politiche che ha sollecitato De Fazio. Prima però il professor Aparo.
3: Ok, allora dal mio punto di vista andrebbe inquadrato in modo serio, sottolineo serio, come si vuole che il detenuto viva, come viene concepita questa evoluzione di cui parla l'articolo 27 della Costituzione. Cioè, in pratica, i politici, non i poliziotti, non il direttore del carcere, la cultura italiana, di cui i politici, fino a prova contraria, dovrebbero essere rappresentanti, dovrebbero assumere una posizione chiara su come si ritiene che l'evoluzione del condannato, cioè il recupero del condannato, debba essere operato. Perché allo stato attuale c'è qualcuno che dice che il condannato, in quanto responsabile dei suoi reati, debba starsene in galera a riflettere sul male commesso, e c'è qualcun altro che dice che per potersi emancipare e per poter ben riflettere sul male commesso occorre che il carcere sia aperto. Allora, c'è qualcuno che dice che il carcere deve essere chiuso, non solo lo dice, ma promuove anche norme che vanno in questa direzione, e qualcun altro che dice il contrario. Allora, il mio contributo al dottor De Faccio e alla discussione nella sua generalità è il seguente: che il carcere sia criminogeno, siamo d'accordo, però possiamo anche chiederci: ma questo fantomatico articolo della Costituzione, noi, oltre a dichiararlo ovunque, tutti vanno in televisione, tutti dicono che la pena deve servire al recupero, ma sto recupero come lo vogliamo fare? Lo vogliamo fare aprendo il carcere o lo vogliamo fare attenendoci a quella che è la vetero funzione del carcere, cioè il carcere che ti isola e che ti chiude in quanto pericolo pubblico, ti chiude dal rapporto con la collettività. Dal mio punto di vista la politica si deve assumere le responsabilità di dare una risposta a questo quesito.
2: Allora, sentiamo a questo punto chi la politica in qualche modo non solo la mastica, ma chi di fatto la esercita a tutti gli effetti. Gian Antonio Bevilacqua ha sentito questi contributi, che cosa dice?
7: Ma sicuramente io sono d'accordo con quello che dicono sia il dottor Paolo che il dottor De Fazio, ma mi permetta soltanto una considerazione. Innanzitutto l'ha fatto per il Nord la massima solidarietà per gli agenti di polizia carceraria, perché in un paese dove non c'è la certezza della pena, una certezza di fine pena mai c'è sì per gli agenti di polizia carceraria, perché come dicevano prima gli altri suoi ospiti, si passano magari 26 ore di fila in carcere, vessati spesso, e quindi più di loro sono dei carcerati più degli altri. Ma detto questo, che è un po' una battuta, ma neanche tanto, dal punto di vista della politica è naturale, le idee su come gestire la detenzione e la politica carceraria sono conseguenti alle idee politiche dei vari schieramenti. C'è chi tende a essere diciamo così garantista all'ennesima potenza, per cui immediatamente appena un immigrato viene catturato e sulla base di un reato magari neanche anche lieve, si trova subito l'avvocato che gli viene messo a disposizione da associazioni che comunque sono legate alla politica, e dall'altra parte invece che si vuole assumere un atteggiamento molto più rigido per cui tutti devono stare in carcere.
3: Ma dottore, secondo me sono sbagliate dottore entrambe. Dottore, io che lavoro da 48 anni in carcere non mi pongo il problema di garantire il detenuto. Conosco tantissime associazioni che parlano di continuo della esigenza di garantire il detenuto. Io però che ci lavoro affermo in modo categorico e perentorio che la garanzia più importante che serve al detenuto è quello di essere educato alla responsabilità. Non...
7: Assolutamente.
3: Perfetto. Allora, mentre ci sono delle persone che dicono che il detenuto deve avere garantito un tot di metri quadri, la possibilità di fare la doccia, eccetera, io nei confronti di tutto questo non ho nulla in contrario, ma ritengo che al detenuto deve essere garantita soprattutto la possibilità di esercitare la propria responsabilità. Ma a questo punto giunge la domanda cruciale: quali sono le condizioni nelle quali un essere umano si innamora dell'esercizio della responsabilità? È questo che io chiedo alla politica, cioè di porsi questa domanda e di provare a dare una risposta. Quali sono le condizioni per cui una persona che ha fatto abuso della propria libertà e che ha disatteso il piacere della responsabilità, quali sono le condizioni che un carcere, un'istituzione penitenziaria, deve dare, imporre, se vogliamo anche imporre al detenuto, perché il detenuto recuperi un'altra visione della propria libertà, un'altra visione della propria responsabilità? Ecco, questa è la domanda che le pongo.
2: Bevi l'acqua.
7: Responsabilità, responsabilizzare il detenuto e individuare dei percorsi di reinserimento. Poi è chiaro, in funzione del tipo di pena che ha. Io tanti anni fa ho avuto, diciamo, il piacere di entrare nel carcere di Porto Azzurro, forse adesso sì, forse non è più operativo, ma forse sì, e dove ci sono detenuti a lunga detenzione. E queste persone venivano responsabilizzate, venivano indotte al lavoro, a produrre, a tirar fuori quello che potevano avere di buono. E questo non credo che sia così nella maggior parte delle carceri.
2: No, italiane. Ma secondo me voi vi state lentamente avvicinando, nel senso che, per esempio, il professor Aparo, in questi anni in carcere, io l'ho conosciuto 14 anni fa proprio per una di queste condizioni, lui ha portato il teatro in carcere, ha dato vita a un ufficio dove fosse possibile consentire ai detenuti di poter trovare un lavoro una volta che uscissero dal carcere, ha fatto corsi su Caravaggio, su Tolstoi, su Dostoevskij, cioè ha portato la cultura per alimentare il concetto di responsabilità in capo ai detenuti. Guarda,
3: quello che soprattutto ho tentato di fare, e comunque chiunque voglia aiutarmi in tal senso è molto bene accetto, quello che soprattutto ho cercato di fare è di far diventare l'amore per la propria responsabilità, invece che il risultato di qualcosa che dall'esterno ti dice responsabilità, qualcosa che dall'interno ti dice responsabilità. Per ottenere questo, cioè per fare in modo che la responsabilità sia una voce che viene da dentro invece che da fuori, è in nome di questo che faccio teatro, che parlo di Dostoevskij, di Caravaggio, del mito di Sisifo, eccetera. Quello che sto vedendo negli ultimi anni è che viene ostacolato l'ingresso in carcere di studenti e visitatori che invece costituiscono gli interlocutori utili per fare in modo che il senso della responsabilità, invece che venire vissuto come qualcosa che ti pesa sulle spalle come un dovere, venga vissuto da dentro come espressione di sé.
2: De Fazio, è d'accordo? Lei che le carceri le vive in prima persona?
4: Completamente d'accordo, ma abbiamo visto, abbiamo assistito anche al divieto di presentazioni di

0: sovraffollamento e di deficienze organiche cui facevo prima cenno, perché è evidente che organizzare una qualsiasi attività rende un po' tutto più complicato, ma un po' è dettato anche da probabilmente scelte di natura politico-ideologica, definirei così, che vanno proprio in controtendenza rispetto a quella responsabilità che richiamava il professor Aparo, perché se poi è evidente che il detenuto, ma qualsiasi soggetto, non lo si mette nelle condizioni di poter esercitare in qualche modo il suo libero arbitrio, mettiamola così, seppur confinato in un carcere, è evidente che non potrà avere nessuna responsabilità e non potrà mai responsabilizzarsi, quindi diciamo che siamo all'antitesi di quello che vorrebbe il dettato costituzionale.
1: Allora,
0: ripetiamo, siamo ripetitivi, ma torniamo sempre lì.
1: Allora, prima di congedare sia il dottor Bevilacqua che il dottor De Fazio, vi chiedo ancora un minuto, vi faccio sentire, sempre tratto dal film Spotlight, un altro momento del film, quando il responsabile del gruppo dei giornalisti, che si chiama appunto Spotlight, incontra il massimo rappresentante della comunità cattolica a Boston, credo che sia la città, e ad un certo punto c'è questo dialogo, dura un minuto, ve lo faccio sentire e poi lo commentiamo insieme.
2: Lo sai, ci sono molte persone qui che rispettano te, Robby, e il lavoro che fai.
3: Buono a sapersi.
2: Sì, perché tu ci tieni a questa città.
3: Sì.
2: Per questo fai quello che fai, sei così.
3: Sì.
2: Ma la gente ha bisogno della Chiesa. Ora più che mai, credi. Sai, è una cosa che senti. E il cardinale... il cardinale forse non sarà perfetto. Ma non si può buttare via tutto il bene che fa per qualche mela marcia. Vedi, io vengo qui a parlarne con te perché so che è di Baron l'idea. Lui vuole farlo. Devo dirtelo in tutta sincerità. Lui non tiene a questa città come ci teniamo noi. Come potrebbe?
3: Quindi è così che funziona, vero Pete?
2: Che vuoi dire?
3: La chiacchierata giusta, qualche pressione e la città gira la testa dall'altra parte.
1: Ecco, qui voglio arrivare, no? Dottor De Fazio e dottor Bevilacqua. Noi siamo in un paese in cui sul tema delle carceri, ma è uno dei tanti gravi problemi che ci affligge, ma sul tema delle carceri forse abbiamo deciso, e la classe politica ha deciso, ma non solo la classe politica probabilmente, di voltare la testa dall'altra parte, che è uno degli sport più praticati in questo paese. Io, occhio non vede, cuore non duole, si dice in gergo. Dottor De Fazio, e poi bevi l'acqua.
0: Ma sì, esattamente così, lo dicevamo un po' anche prima quando accennavamo alle politiche che sono state condotte negli anni. Ora ovviamente c'è in carica questo governo di destra, di centrodestra, che diciamo poco e male sta facendo rispetto alle carceri, ma la situazione odierna delle carceri deriva sostanzialmente da almeno 25 anni di abbandono che è stato compiuto anche dai governi di centrosinistra, cioè questo è l'effetto delle politiche che sono state condotte negli anni, che non è stato invertito, per carità, però non è che è solo colpa di chi pro tempore si trova al governo del paese in questo momento. Del resto noi diciamo spesso di essere come operatori, come comunità carceraria, di essere figli delle opposizioni e orfani dei governi. Di noi parlano spesso bene, con mille propositi positivi, i politici dei vari schieramenti quando stanno all'opposizione, ma poi quando arrivano in qualche modo al governo mancano molto spesso all'appello.
1: Le rinnovo il fatto che il dottor Aparo la vorrà incontrare presto. Vado da Bevilacqua. Bevilacqua, ha sentito, i poliziotti, sì, della Polpen sostanzialmente dice siamo figli dell'opposizione, ma poi diventiamo privi di genitori una volta che si va al governo.
4: Ma io penso che siano vittime di entrambe, di maggioranza, di opposizione, di chiunque sta al governo in questo momento, perché, ripeto, la sovraffollamento si riduce con tanti sistemi, come ho detto all'inizio, non soltanto con la carcerazione, ma con i lavori utili, con il metodo di domiciliari ed altre soluzioni, incluso poi con la rimanenza, che rimane in carcere, con l'introduzione di lavori. Faccio un esempio che è piccolo, però

0: è significativo, mi pare che i nostri interlocutori operino anche sul carcere di Bollate. A carcere di Bollate c'è un bellissimo ristorante gestito dai carcerati. Dico male?
1: No. È gestito da Silvia Pollere, non dai carcerati.
0: Sì,
1: i carcerati
0: però,
1: ci
0: diciamo
1: lavorano.
0: Ci lavorano. Bene, questo è un piccolo esempio di quello che dicevamo. Quindi sono stati responsabilizzati e non penso che lo facciano controvoglia. Penso che siano anche contenti di poter essere utili, oltre che a se stessi, anche a chi è fuori dal carcere.
2: Non c'è dubbio.
0: Per come ne so io, quel ristorante è sempre pieno. E non è un ristorante.
2: Il professor Aparo conferma.
0: Costo, eh?
2: Conferma. Professore, conferma.
1: Confermo.
0: Ma come questo esempio, che è un piccolo esempio, può essere esteso da altri. E quindi dipende anche e non soltanto sì dalla politica certamente, ma anche dall'iniziativa dei dirigenti carcerari dei singoli carceri. Perché se un dirigente carcerario mette insieme una cosa del genere e un altro non lo fa, probabilmente c'è anche un'iniziativa personale che in alcuni casi c'è e in altri casi non c'è.
1: La domanda che sento la necessità di porre al mondo politico è la seguente: il carcere, l'istituzione carcere, ha due compiti fondamentali. Da una parte, come dice la Costituzione, tenere in galera le persone che hanno fatto abuso del proprio potere. Dall'altra, deve proteggere la società da chi fa abuso del proprio potere. A questo punto la domanda è: la società che noi abbiamo in mente viene protetta meglio chiudendo in modo sempre più solido le mura del carcere, o viene protetta meglio spendendo soldi e iniziative per far crescere la coscienza del condannato, coscienza che non era presente quando il condannato commetteva i suoi abusi? La domanda alla politica è: quale carcere vogliamo? Vogliamo un carcere che difenda la collettività chiudendo chi è stato criminale dentro le mura, o vogliamo proteggere la collettività facendo in modo che la collettività entri dentro il carcere per fare in modo che chi non aveva il senso della collettività lo costruisca dentro?
2: Allora, siccome abbiamo finito il nostro tempo, io prometto e al dottor Bevilacqua e al dottor De Fazio, che si sono entrambi prodigati a oltre il tempo consentito e concordato, di ritornare magari qui e ne parleremo insieme, proveremo a dare una risposta a questa domanda che per il momento rimane inevasa. Grazie
1: lo
2: sia al dottor Bevilacqua.
1: Lo spero.
2: Grazie al dottor De Fazio. Giustamente Peter ha già messo in sottofondo la mia Jailhouse Rock dei Blues Brothers. Ringrazio naturalmente il professor Aparo. Vi ricordo che i contenuti di questa trasmissione li potete risentire su www.giornaleradio.fm, che andremo in replica domani alle ore 20 e che poi ci ritroveremo sabato prossimo alle 19. Buon weekend.
3: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Radio.fm. Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Tutti, dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm. Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
1: Sono le 10 e 59 minuti.
0: Radio Podcast. Il meteo.
2: L'anticiclone lascia spazio a correnti più instabili. In mattinata sono previste precipitazioni tra la Liguria, la Toscana, le coste del Lazio e la Sardegna. Contesto più tranquillo sul restante territorio, con spazi soleggiati alternati ad addensamenti. Nel pomeriggio alcuni rovesci continueranno a colpire le stesse regioni, allargandosi al restante versante centrale del paese, a fronte di condizioni più asciutte sul resto del settentrione e al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.
0: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

avuto di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 11:31.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La struttura anticiclonica arretra sotto la spinta di correnti perturbate atlantiche. Nella prima parte della giornata un sistema frontale porterà precipitazioni lungo la Liguria, la Toscana, la fascia costiera del Lazio e la Sardegna, lasciando spazio a un quadro meteorologico più tranquillo con schiarite sul resto d'Italia. Durante le ore pomeridiane l'instabilità continuerà a colpire le stesse aree, a fronte di ampie zone asciutte sul resto del nord e al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende e dal mondo pubblico

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice e immediato.

0: Simone.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 12 e 2 minuti.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: Siamo nel giugno 1982. In Italia tutti lo cercano da giorni, ma di lui, Roberto Calvi, presidente del Banco Ambrosiano, il banchiere di Dio, non c'è ancora nessuna traccia.
4: Il presidente del Banco Ambrosiano non si sa dove sia, forse è scappato, forse è fuggito, di lui non si hanno notizie da due giorni. Roberto Calvi non può comunque lasciare legalmente l'Italia, perché il passaporto gli è stato ritirato qualche mese fa.
3: 18 giugno 1982. Il vento che viene dal nord soffia forte e increspa le acque scure del Tamigi. Il popolare corrispondente della RAI, Sandro Paternostro, annuncia a Londra il ritrovamento di un corpo senza vita di un uomo.
5: Siamo di fronte ad un giallo veramente degno di un film di Hitchcock. Scotland Yard ha ripescato dal Tamigi diverse ore fa il cadavere di un uomo di mezza età. Sembra non del tutto riconoscibile perché a quanto pare è rimasto in acqua per un certo tempo, forse 3 o 4 giorni, forse di più. Ma quello che ha messo in allarme è il fatto che addosso al cadavere dello sconosciuto è stato trovato un passaporto italiano intestato, si badi bene a queste strane generalità, al signor Gian Roberto Calvini. Fino a questo momento né Scotland Yard né le nostre autorità consolari si pronunciano in maniera impegnativa sull'identità del cadavere. In un primo tempo il nostro console generale a Londra ha inviato un assistente sociale per identificare nei limiti del possibile il cadavere ed accertare le cause del decesso. Poi, preso in mano lo strano passaporto, è andato di corsa egli stesso all'obitorio e mentre vi parlo non è ancora ritornato. È molto probabile che ne potremo tutti sapere di più nelle prossime ore.
3: Sotto il ponte dei Frati Neri a Londra viene trovato impiccato il presidente del Banco Ambrosiano, Roberto Calvi. È l'epilogo di una della più travagliata avventura finanziaria avvenuta nel nostro paese ed è una storia intricata che parte da lontano. Roberto Calvi era nato a Milano il 13 aprile 1920. Suo padre lavorava come dirigente nella Banca Commerciale Italiana. Dopo il diploma in ragioneria si iscrisse alla Facoltà di Economia e Commercio dell'Università Bocconi. In quegli anni fu anche dirigente politico, coordinò l'ufficio stampa e propaganda dei gruppi universitari fascisti. Lasciò l'università durante la guerra e combatté poi sul fronte russo con la cavalleria come tenente dei lancieri di Novara. Tornato in Italia entrò nella banca dove lavorava il padre, ma qualche anno dopo passò al Banco Ambrosiano, dove divenne uomo di fiducia di Alessandro Canesi, dirigente che fu nominato prima direttore generale poi presidente. Il Banco Ambrosiano era stato fondato nel 1896 dal frate francescano Giuseppe Tovini per finanziare le opere pie ed era poi diventata una banca commerciale con strettissimi legami con lo IOR, l'Istituto per le Opere di Religione, la Banca del Vaticano. Nel 1971 Calvi divenne direttore generale del Banco Ambrosiano e poi nel 1974 vicepresidente e un anno dopo presidente. Iniziò in quel ruolo ad intraprendere una serie di iniziative finanziarie ambiziose e rischiose. Si legò soprattutto a Michele Sindona, che aveva rapporti con la mafia italo-americana e che lo aiutò nella creazione di una serie di società offshore all'estero. Sindona gli fece anche conoscere Licio Gelli, maestro venerabile della loggia P2 a cui Calvi si iscrisse. Il suo numero di tessera era 519. Grazie alle sue conoscenze Calvi entrò dunque anche nel consiglio d'amministrazione dell'Università Bocconi fino a diventarne vicepresidente. Il presidente allora era Giovanni Spadolini, segretario del Partito Repubblicano Italiano, ex ministro e presidente del Consiglio dal giugno dell'81 al dicembre dell'82, che non gradì assolutamente la sua nomina. Negli anni tra il 79 e l'82, il Banco Ambrosiano, attraverso due società controllate, il Credito Varesino, la Banca Cattolica del Veneto, fece numerose donazioni all'università. Nel 1978 gli ispettori della Banca d'Italia avevano intanto iniziato ad indagare sulle operazioni del Banco Ambrosiano. Calvi aveva costituito con l'arcivescovo Paul Marcinkus, presidente dello IORE e uomo di fiducia di Papa Giovanni Paolo II, una serie di società fantasma nei paradisi fiscali. Con il 16% delle quote, lo IOR divenne dunque il principale azionista dell'Ambrosiano. In quegli anni somme molto ingenti entrarono ed uscirono dalle casse della banca guidata da Calvi attraverso una serie di triangolazioni con le varie società offshore e con il contributo della banca guidata da Marcinkus. In cambio il Banco Ambrosiano finanziò associazioni politiche e religiose nell'Europa dell'Est in chiave anticomunista. Le inchieste giudiziarie scoprirono poi che attraverso le società situate nei paradisi fiscali veniva riciclato denaro di provenienza sicuramente illecita. Il governatore della Banca d'Italia Paolo Baffi e il direttore generale Mario Sarcinelli, che avevano ordinato l'ispezione al Banco Ambrosiano, vennero indagati da due magistrati, Luciano Infelisi e Antonio Alibrandi, e Sarcinelli venne anche arrestato. L'accusa era quella di interesse privato in atti d'ufficio, favoreggiamento personale per non aver trasmesso all'autorità giudiziaria le notizie contenute in un rapporto ispettivo sul credito industriale sardo che aveva finanziato il gruppo chimico SIR del finanziere Nino Rovelli, su cui era stata avviata un'indagine della magistratura. L'indagine nei confronti di Baffi e Sarcinelli venne definita da Mario Draghi, presidente della Banca d'Italia da 2006 al 2011, un vero e proprio attacco intimidatorio all'autonomia della Banca d'Italia. Alibrandi era noto per le sue simpatie fasciste e suo figlio Alessandro era in quegli anni uno dei capi dei nuclei armati rivoluzionari guidati da Valerio Fioravanti. Venne ucciso in uno scontro a fuoco con la polizia il 5 dicembre 1981. Nel 1980 e nell'81 il Banco Ambrosiano si trovò ad affrontare una crisi di liquidità. Ricevette finanziamenti dall'ENI per circa 150 milioni di dollari, poi ancora dall'ENI per altri 50 milioni di dollari, per ottenere i quali, come risultò dai processi successivi, vennero pagate tangenti al Partito Socialista Italiano. Nel 1981 Calvi, che nel 74 era stato nominato Cavaliere del Lavoro, acquistò il 40% della casa editrice Rizzoli, arrivando a controllare il gruppo che deteneva anche il Corriere della Sera. Passato da un capitale di 5 miliardi di lire nel 72 a uno di 50 miliardi nel 1981, il Banco Ambrosiano quell'anno doveva raccogliere fra i suoi azionisti 240 miliardi di lire. Pochi giorni dopo l'operazione che portò al controllo del Corriere della Sera, la Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso Sindona pubblicò gli elenchi della loggia massonica P2, sequestrati a Castiglion Fibocchi in provincia d'Arezzo, nella villa di Licio Gelli. In 34 buste sigillate era contenuta anche la documentazione relativa ai rapporti tra Calvi e lo stesso Gelli, compresa quella riferita all'acquisto del più importante quotidiano italiano. Calvi venne arrestato il 20 maggio 1981, accusato di violazione delle norme valutarie e processato in luglio insieme ad altri amministratori dell'istituto di credito per esportazione illecita di capitali, Condannato a 4 anni, ottenne poi la libertà provvisoria e chiese quindi di rientrare a pieno titolo negli incarichi al vertice della banca. Per cercare di salvare il Banco Ambrosiano chiese aiuto allo IOR, che però non intervenne. Il debito delle società offshore controllate dallo IOR nei confronti del Banco Ambrosiano era di 1,2 miliardi di dollari. Calvi allora si rivolse ad un faccendiere, Flavio Carboni, legato al boss mafioso Pippo Calò ed alcuni esponenti della banda della Magliana. Arrivarono nuovi soldi, ma la situazione era ormai irrecuperabile. La guida della banca venne assunta dal vicepresidente Roberto Rosone, che tra le prime iniziative prese quella di bloccare le linee di credito di Carboni. Il 27 aprile dell'82 Rosone scampò ad un attentato. In via Oldofredi a Milano venne avvicinato da un uomo con il viso coperto che tentò di sparargli, ma la pistola si inceppò. Rosone fuggì, l'uomo a quel punto riuscì a sparare e lo ferì alle gambe. Intanto una guardia giurata aveva estratto la pistola, sparò a sua volta all'attentatore colpendolo a morte. L'uomo ucciso venne identificato poi come Danilo Abruciati, il boss della banda della Magliana. Poche settimane dopo Calvi decise di abbandonare in modo segreto l'Italia, nonostante in attesa del processo d'appello non potesse farlo. Il 9 giugno 1982 andò a Roma, dove incontrò Carboni. 2 giorni dopo fu a Venezia, quindi a Trieste, dove si spostò in Jugoslavia. Il 14 giugno incontrò di nuovo Carboni al confine tra Austria e Svizzera. Il 15 giugno partì infine dall'aeroporto di Innsbruck per Londra. 3 giorni dopo venne trovato morto. Il 17 giugno, gettandosi dal 4° piano della sede del Banco Ambrosiano, si era suicidata la sua segretaria, Teresa Graziella Corrocer. In un primo tempo l'inchiesta inglese venne archiviata, come causa della morte venne indicato il suicidio. Una seconda inchiesta, sempre nel Regno Unito, terminò senza che si arrivasse di fatto ad una conclusione. Secondo gli investigatori, la morte di Calvi poteva essere avvenuta sia per omicidio sia per suicidio. Fin qui vi abbiamo raccontato la storia, ma ora riavvolgiamo il nastro, come sempre, nel punto centrale dell'intrigo che porta alla morte e all'uccisione di Roberto Calvi. Siamo pochi giorni dopo l'operazione centrale Rizzoli e la commissione parlamentare d'inchiesta sulla banca privata di Michele Sindona pubblica gli elenchi della loggia massonica coperta P2. Vengono sequestrati a Castiglion Fibocchi nella villa di Licio Gelli. Il 17 marzo 1981 i giudici istruttori di Milano, Gerardo Colombo e Giuliano Turone, nell'ambito di un'inchiesta sul falso rapimento del banchiere siciliano Sindona, perquisiscono Villa Vanda, la dimora di Licio Gelli e la fabbrica Giole, divisione di Lebole, di proprietà dello stesso Gelli. L'operazione viene eseguita da uomini della Guardia di Finanza. Da questi archivi emerge una lista di 962 iscritti alla loggia P2. I documenti testimoniano l'esistenza di un'organizzazione illegale che intende prendere possesso delle leve del potere economico, politico e finanziario del nostro paese. Il manifesto della loggia P2 viene scritto dallo stesso Gelli. Si chiama Piano di Rinascita Democratica. Contiene una sorta di ruolino di marcia per la penetrazione di esponenti della loggia in tutti i settori chiave dello Stato. Alla loggia P2 fanno parte i ministri, i deputati, i vertici dei servizi segreti SISMI e SISDE, della polizia, carabinieri, guardia di finanza e ancora faccendieri, imprenditori, uomini delle istituzioni, spettacolo, mestieri. La scoperta degli elenchi della loggia P2 scuote i palazzi della politica. Tina Anselmi, presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta.
6: La commissione che ho presieduto ha detto che la P2 è stata un'organizzazione che ha cercato all'interno delle istituzioni di controllare, di condizionare la vita politica del paese.
3: Enrico Berlinguer, segretario dell'allora Partito Comunista, in un'audizione della Commissione parlamentare d'inchiesta.
7: Quello che via via si sapeva, si intuiva, di cui si aveva la sensazione, veniva portato immediatamente su un piano pubblico o attraverso interpellanze parlamentari o attraverso denunce di carattere giornalistico.
3: Massimo Teodori, relatore di minoranza della Commissione parlamentare sulla loggia P2, preferisce parlare di stati maggiori della società più che un progetto comune.
8: Io non amo parlare di P2, io amo parlare di stati maggiori o gruppi della P2 che hanno operato. La P2 è un'astrazione, quelle 900 persone non sono mai viste, mai incontrate, non hanno mai avuto un progetto comune, non hanno mai operato tutti insieme. Non si conoscevano, quindi io parlo di stati maggiori di settore. Certo, esisteva uno stato maggiore nell'informazione, uno stato maggiore nei servizi segreti, uno stato maggiore nel sistema finanziario, gruppetti abbastanza ristretti che operavano a loro volta con collegamenti, ma parlare anche di P2 è un'astrazione, Bob. Se non vogliamo essere teorici, ma vogliamo essere concreti, parliamo invece di aggregazioni attorno a dei fatti specifici, a delle operazioni specifiche.
3: Anche il presidente del Banco Ambrosiano, Roberto Calvi, risulta iscritto alla loggia P2. In 34 buste sigillate contenute anche la documentazione relativa ai rapporti tra Calvi e Gelli. In questa dichiarazione il venerabile fa intravedere che nella P2 c'è molto di più di quello trovato dai giudici di Milano, Colombo e Turone.
9: Vedi, c'è una maledizione sulla loggia massonica P2.
10: Sì,
9: arriva a tutti.
10: Ah, stai dice che molte persone
9: arriva a
10: erano
9: tutti.
10: Coinvolte in questa ragnatela.
9: Arrivano a tutti, vedi.
11: Ma chi manca ancora? Chi manca?
9: Ce ne mancano ancora, ma ce ne sono.
3: Dalle indagini milanesi emergono intrecci e affari di Licio Gelli e di un altro uomo chiave della loggia P2, Umberto Ottolani.
12: Io sono un uomo il quale si interessa di problemi finanziari, non mi interessa, non sono capace di toccare una cosa meccanica, insomma. Poi ho un patrimonio di conoscenze di carattere non solamente italiano ma di carattere mondiale. Io mi ero creato prima una banchetta, poi l'avevo fatta divenire per il lavoro dei miei figli soprattutto, una banca rispettata, onorata, aveva raggiunto il secondo posto nel paese, in Uruguay, poi si era allargata al Brasile, all'Argentina.
3: Ma cos'è la loggia massonica P2 e come si muove nell'Italia degli anni 70 e 80? Un giorno lo chiesi a Giulio Andreotti.
13: Che cos'era la loggia massonica P2? Una lobby economica affaristica, una accolita di buontemponi che girava con i compassi.
14: Ma forse bisognerebbe fare una specie di miscuglio di tutto questo. Io, è stato un fatto abbastanza comico, perché a Buenos Aires il giorno dell'insediamento di Perón mi disse se ero libero la sera, ho detto sì, certo. E io pensavo di andare a un ricevimento in casa sua, il ricevimento non c'era, c'era un personaggio che assomigliava come una goccia d'acqua al direttore della Permaflex di Frosinone che avevo visto all'inaugurazione dello stabilimento, ed era lui, cioè, quindi certamente Gelli.
13: Cioè Licio Gelli.
14: Sì, certamente, perché era lì, rappresentava la massoneria, perché non credo che rappresentasse la Permaflex, insomma, in casa di Perón. Poi è stato sempre un grosso mistero, insomma, perché l'hanno poi definita loggia anomala. Insomma, a me nessuno mi ha mai chiesto di iscriversi, sì. Penso che alcuni si siano caduti, ed era considerata da alcuni, anche di quadri minori, come una specie di mutua, perché sapendo che c'era, non so, un alto dirigente dei carabinieri, uno pensava magari di poter avere qualche promozione o qualche trasferimento compiacente. Però insomma, io ci sono state molte inchieste, per la verità non sono a conoscenza di delitti. Ho ricevuto l'anno scorso un libro di poesie da parte di Gelli, poesie in memoria della moglie morta. Non ho avuto occasione di avere contatti con lui.
3: Nella seconda parte del lato oscuro della verità di Giornale Radio, con l'ausilio del montaggio di Peter Bescapè, proseguiamo con il racconto sulla morte di Roberto Calvi.
2: Il lato oscuro della verità.
0: Sono le 12 e 22 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
15: L'anticiclone lascia spazio a correnti più instabili. In mattinata sono previste precipitazioni tra la Liguria, la Toscana, le coste del Lazio e la Sardegna. Contesto più tranquillo sul restante territorio, con spazi soleggiati alternati ad addensamenti. Nel pomeriggio alcuni rovesci continueranno a colpire le stesse regioni, allargandosi al restante versante centrale del paese, a fronte di condizioni più asciutte sul resto del settentrione e al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità con Daniele Bianchessi.
3: Siamo giunti al 20 maggio 1981, quando scattano le manette per Roberto Calvi. L'accusa è di aver violato le norme valutarie. A luglio viene processato con altri amministratori del Banco Ambrosiano e della Centrale. Condannato a 4 anni nel carcere di Lodi, Calvi tenta il suicidio. Ottiene la libertà provvisoria, mesi dopo rientra al vertice della banca. Il 27 aprile 1982, il boss della banda della Magliana, Danilo Bruciati, tenta di uccidere il vicepresidente del Banco Ambrosiano, Roberto Rosone, che resta ferito nell'agguato. A Bruciati viene invece ucciso da una guardia giurata. Anni dopo, Maurizio Abbatino, pentito della banda della Magliana, parla proprio dell'uccisione di Danilo Bruciati e di quella strana trasferta milanese.
16: Poi, quanto strano, troppo casuale, insomma, che quella guardia giurata si trovasse lì a quell'ora. Insomma.
17: Sembra una cosa organizzata.
16: Ho questa impressione. Non dico che era uno dei servizi segreti, ma poteva essere stata avvisata che magari andava a Danilo a fare un attentato.
17: Danilo Abbrugati, che rapporto aveva con voi?
16: Diciamo che ha gravitato un po' tra vari gruppi, fino a che si era legato proprio più di tutti col gruppo di Restaccio, con Renatino De Pelis. Era un personaggio ambiguo, era un po' schivo, una persona insomma intrallazzi, conosceva tutta la malattia di Roma, conosceva tutti, c'era un sacco di nemici. Aveva subito qualche attentato anche, macchina blindata.
3: 5 maggio dell'82, la Banca d'Italia autorizza la quotazione del titolo ambrosiano. 17 giugno dell'82 le quotazioni vengono sospese. Roberto Calvi è già da giorni irreperibile. La sua segretaria Graziella Corrocer si suicida. Il giorno dopo viene trovato impiccato sotto il ponte dei Frati Neri. Omicidio o suicidio? Mettiamo in fila i fatti. Prima scena, la fuga. Le 6:30 del 10 giugno 1982. L'autista si reca nell'abitazione di Calvi, ma il banchiere non c'è. L'11 giugno è già a Trieste. Al suo arrivo il banchiere viene preso in consegna da Silvano Vittor, profondo conoscitore dei valichi di frontiera. Deve mettere Calvi in condizione di espatriare in modo illegale. Destinazione Klagenfurt, Austria. Il banchiere ora ha in tasca un nuovo documento d'identità a nome Calvini. Raggiunta Klagenfurt, Calvi telefona alla figlia Anna: «Sono stanco morto». La sera del 13 giugno 82, insieme a Vittor, raggiunge poi in auto Innsbruck e poi vola a Londra su un velivolo privato. Insieme a Calvi c'è ancora Silvano Vittor. Per entrambi in Chelsea, Cloister Avenue, c'è una prenotazione all'appartamento 881. La sera del 17 giugno dell'82 alcuni uomini prelevano Roberto Calvi, lo caricano su una macchina con un autista dal forte accento siciliano, lo trasportano sulla riva del Tamigi. Seconda scena, il ritrovamento. All'alba del 18 giugno dell'82 un impiegato delle poste britanniche si reca al lavoro, percorre la riva del Tamigi e nota un corpo che pende da una corda legata da un traliccio del ponte dei Frati Neri. Due autopsie ordinate dall'autorità giudiziaria inglese giungono a conclusioni diverse. Una stabilisce che Calvi si è suicidato, l'altra lascia il verdetto aperto, suicidio o omicidio. Terza scena. L'inchiesta giudiziaria italiana. Il giudice istruttore del Tribunale di Milano sostiene la tesi del suicidio, ma non esclude la possibilità che il banchiere sia stato assassinato. Nel 1988, nel processo civile intentato dalla moglie del presidente dell'Ambrosiano Clara Calvi contro le assicurazioni generali, il Tribunale di Milano sostiene che Roberto Calvi è stato ucciso. Nel 92 la Cassazione trasferisce l'inchiesta sulla morte di Calvi da Milano a Roma. Nel 97 il GIP del Tribunale di Roma, Mario Almerighi, emette un'ordinanza di custodia cautelare con l'accusa di omicidio a carico di Pippo Calò, boss mafioso, e del faccendiere Flavio Carboni. Quarta scena, la svolta, 88. Otello Lupacchini, nuovo GIP del Tribunale di Roma, ordina una nuova perizia sulle cause della morte di Calvi, riesumato il cadavere del banchiere. Il GIP chiude l'inchiesta e la passa ai sostituti procuratori della Repubblica di Roma, Luca Tescaroli e Maria Monteleoni. Per loro Calvi è stato ucciso, il reato è omicidio aggravato premeditato, chiedono così il giudizio per il cassiere di Cosa Nostra Pippo Calò, il potente faccendiere Flavio Carboni, l'esponente della banda della Magliana Ernesto Diotallevi e dell'allora compagna di Carboni, l'austriaca Manuela Kleinzig. Si ricomincia da zero. 21 anni dopo la morte del banchiere Roberto Calvi, anche Scotland Yard riapre l'indagine. Sesta scena. I protagonisti secondo l'accusa. Pippo Calò è incaricato di gestire e investire grandi quantitativi di denaro sporco della mafia. Impartirebbe l'ordine a due killer della Camorra di uccidere Roberto Calvi e di simulare il suicidio. Flavio Carboni organizzerebbe la fuga di Calvi dall'Italia, curerebbe ogni dettaglio degli spostamenti, farebbe in modo che il banchiere venga prelevato dagli esecutori materiali dell'omicidio. Manuela Kleinzig si occuperebbe della logistica collaborando con Flavio Carboni nell'organizzazione della fuga di Calvi. Ernesto Diotallevi, faccendiere legato alla banda della Magliana, sarebbe l'uomo di collegamento tra Pippo Calò, il presunto mandante, e Flavio Carboni, il presunto organizzatore dell'omicidio. Settima scena, lo sviluppo e la fine dell'inchiesta. Il 6 giugno 2007 la seconda corte d'assise di Roma emise una sentenza di assoluzione per tutti gli imputati per il processo Calvi. Flavio Carboni, Pippo Calò, Ernesto Diotallevi, Silvano Vittor furono assolti ai sensi dell'articolo 530 del codice di procedura penale, ossia insufficienza di prove. Assolta con formula piena invece Manuela Kleinzig, come chiesto dallo stesso PM. Le accuse dei collaboratori di giustizia furono ritenute contraddittorie, non provate ed in certi casi non attendibili, ma, secondo i giudici, la tesi del suicidio è impossibile, assurda. Risulta però provato che Cosa Nostra utilizzava il Banco Ambrosiano e lo IOR come tramite per massicce operazioni di riciclaggio. Restava aperto invece il secondo filone dell'inchiesta romana a proposito dei mandanti dell'omicidio, tra cui indagati figurava anche Licio Gelli. Il 7 maggio 2010 la Corte d'Assise d'Appello di Roma confermò le assoluzioni di Carboni, Calò e Diotallevi per l'omicidio del banchiere. Nelle motivazioni della sentenza si legge: Roberto Calvi è stato ammazzato, non si è ucciso. A novembre del 2016, su richiesta del PM Tescaroli, il GIP romano Simonetta D'Alessandro archiviò il procedimento che vedeva indagati Gelli, accusato di essere l'organizzatore dell'omicidio, il finanziere svizzero Hans Albert Kunz, l'ex agente segreto Francesco Pazienza, Maurizio Mazzotta, segretario di Pazienza, Vincenzo Casillo, braccio destro di Raffaele Cutolo, ucciso poi 7 mesi dopo Calvi, e di nuovo Flavio Carboni, tutti collegati alla fase esecutiva del delitto. L'avvocato Alessandro Gamberini ha difeso la moglie di Roberto Calvi, Clara, e il figlio Carlo.
18: Roberto Calvi viene trascinato a Londra in maniera evidente. Quando si analizzano i documenti e gli atti di questo processo e le testimonianze, si scopre che il passaggio dalla Svizzera a Londra di Roberto Calvi è un passaggio guidato, accompagnato, e viene guidato a Londra perché nel contesto londinese questi mafiosi hanno radici, hanno rapporti, hanno protezioni, e quindi ovviamente è un luogo dove si può realizzare, praticare un omicidio, e praticare un omicidio anche non indagato, perché questo è l'omicidio di Roberto Calvi, cioè un omicidio sul quale non si svolgono indagini di apprezzabile serietà da parte della polizia londinese.
3: Gamberini giudica così la frettolosità con cui la polizia inglese archiviò la morte di Calvi come suicidio.
19: Scotland Yard, non dimentichiamoci che chiuse frettolosamente l'inchiesta sulla morte del banchiere Calvi nell'immediatezza del fatto, archiviandola come suicidio, nonostante che le evidenze, quelle che saranno poi le evidenze medico-legali, anche recentemente ribadite e acquisite, e anche complessivamente la verosimiglianza della dinamica di questa morte, conducessero a ritenere che di suicidio non si trattava. Era una fretta, è una fretta che è apparsa a tutti e anche alla famiglia come sospetta. Ora, non dimentichiamoci che si tratti non di suicidio ma di omicidio, non solo fu molto verosimile e evidente alla consapevolezza di tutti, anche quando non c'erano dati sui quali poter riferire la certezza del fatto, ma quando nel corso di una causa civile durante gli anni Ottanta che riguardava la corresponsione di un'assicurazione sulla vita alla famiglia fu esperita sul punto una perizia, il Tribunale Civile di Milano sostenne, e ormai è una vicenda risalente a oltre 15 anni fa, sostenne che di omicidio si trattava, e neanche allora Scotland Yard riaprì la vicenda.
3: Perché uccide Roberto Calvi? In un'udienza del processo sul crack del Banco Ambrosiano, il faccendiere Flavio Carboni descrive così amici e nemici del banchiere.
20: La posizione di Calvi come banca privata certo non poteva essere, quindi come presenza economica importante, per avere anche svolto attività finanziarie, voi in favore di Solidarnosc, voi in favore di altri paesi, e certamente era in conflitto, un netto conflitto con altre forze, quindi per esempio le forze marxiste. Quindi Calvi si sentiva un difensore, ecco, delle opposte ideologie, come tale contrastato dalle altre, ovviamente, da un lato. Dall'altra lui attribuiva anche una certa convergenza di interessi anche da forze, diciamo così, tradizionalmente non affini. Per esempio, lui diceva, da una parte ci sono quindi queste, dall'altra mi vedo esposto come editore, perché il giornale che io in qualche modo potrei governare e che non mi fanno governare fa gola a molti, o il giornale o l'abbattimento del giornale per la conquista dello spazio, diciamo così, che il Corriere allora occupava, e quindi altri nemici.
3: Il pentito della banda ramagliana, Maurizio Abbattino, è uno dei testimoni chiave di questa vicenda. Parla al programma Chi l'ha visto di Rai 3.
16: Ma ho paura perché è cambiato uno stato di sicurezza, non è più quello che avevo una volta. E nonostante le persone sono ancora fuori, alcune sono a piedi libero, i processi sono ancora in corso, mi trovo particolarmente esposto. Io non sapevo neanche che era stato riaperto, e comunque c'era in corso il processo Calvi. Sarà anche una casualità, però io sono stato addirittura arrestato per una stupidaggine, una crisi, insomma, la macchina, la macchina che non c'era la revisione, è stato arrestato, è stato trasferito a un carcere duro, un carcere di Sulmona.
4: Sulmona?
16: Sulmona, carcere dove è
4: famoso per i suicidi.
16: Durante questa detenzione sono stato chiamato a Roma per un interrogatorio.
4: Per il processo Calvi.
16: Che questo è pubblicato come testimonio. E nello stesso giorno mi viene detto che durante il trasferimento non sarei più ritornato a Sulmona, ma sarei andato a un altro carcere che fino all'ultimo hanno tenuto segreto.
3: Maurizio Abbatino conosce molto della morte di Roberto Calvi, potrebbe aggiungere altri elementi, ma le condizioni non sembrano a lui favorevoli.
16: Ma io non lo so, a volte una persona fa delle cose senza saperlo neanche. Questo dipende molto dalle domande.
4: E anche dalle condizioni ambientali.
16: Ma sicuramente quelle di oggi non sono le condizioni adatte per fare dichiarazioni nuove.
4: Per cui se tante volte migliorano quelle condizioni, lei potrebbe anche dire qualcosa di importante.
16: Oggi non sono condizioni, ma non soltanto per me. Io spero che le condizioni cambino in modo che possa parlare anche qualcun altro oltre a me.
4: Chi potrebbe parlare?
16: Ma sono tante le persone che potrebbero parlare.
3: Intorno alla vicenda della morte di Roberto Calvi si muovono la storia e gli intrighi della Loggia Massonica P2. Nel podcast Lo Stato Parallelo, Gerardo Colombo narra la storia e la genesi della Loggia P2. Il suo racconto lo sentite agli Stati Generali dell'Antimafia di Milano.
21: Sono entrato in contatto con l'oggetto del podcast, questa associazione segreta. Si sapeva che ci fosse, no? Licio Gelli aveva fatto un'intervista a Maurizio Costanzo il 5 ottobre del 1980 e noi la P2 la scopriamo il 17 di marzo del 1981. Quindi si sapeva che ci fosse e però del contenuto non si sapeva assolutamente. Noi stavamo investigando, Giuliano Turone ed io, per quello dico noi, eravamo giudici istruttori entrambi, è un ufficio che non esiste più, l'ufficio istruzione. È stato abolito nel 1988 col nuovo codice di procedura penale che è entrato in vigore l'anno dopo. E stavamo investigando su una serie di questioni, di fatti, anche gravissimi, che avevano un riferimento comunque con Michele Sindona. Michele Sindona era stato il più grande banchiere italiano, era stato chiamato il salvatore della lira dal politico più influente da allora, Andreotti, però il salvatore della lira nel 1974 è fallito, è stato nominato commissario liquidatore l'avvocato Giorgio Ambrosoli, il quale 5 anni dopo, la notte tra l'11 e il 12 luglio del 1979, è stato ucciso sotto casa. Questo omicidio, da una parte, la scomparsa di Michele Sindona, perché giusto una ventina di giorni dopo l'omicidio, Sindona, che era libero sulla parola, vediamo un po' quante domande ha, perché non vorrei andare troppo lungo, che poi...
22: Ne ho un po', ma la lascio assolutamente dirci tutto ciò che vuole, perché è prezioso.
21: Beh, Michele Sindona era libero sulla parola a New York, perché un'altra banca che era sua, a New York, era fallita anche quella, insomma era crollato un pochino tutto il suo impero. E allora era libero sulla parola, a un certo punto, in agosto, all'inizio di agosto, sparisce. Sparisce e dopo qualche giorno arrivano ai giornali delle rivendicazioni da parte di un gruppo, di un sedicente gruppo terrorista, il quale sedicente gruppo terrorista dice di aver preso Sindona e di volerlo fare, che lo sta interrogando per far emergere tutte le malefatte della politica italiana. Questa cosa va avanti per un paio di mesi, agosto, settembre, un paio di mesi appena abbondanti, finché poi Sindona ricompare. Ricompare a New York, si indaga su quello, si indaga sull'omicidio, si indaga su una serie di affidavit, di dichiarazioni giurate che avevano fatto alcune persone dicendo che non doveva essere concessa l'estradizione di Sindona dagli Stati Uniti all'Italia, perché i comunisti l'avrebbero ammazzato. Tutte queste cose qua, c'erano anche altri risvolti, e noi investigando su queste cose scopriamo che Sindona non è stato affatto sequestrato, ma volontariamente, clandestinamente, facendo un giro abbastanza complicato per l'Europa, è andato a Palermo, accompagnato da mafiosi, massoni e massoni mafiosi, e lì ci è rimasto per un paio di mesi ospite di una signora che è amica di un medico massone, e dove aveva incontrato il gotha della mafia italiana e della mafia italo-americana. Ed era stato ospite anche di un mafioso di livello molto elevato per una quindicina di una casa. Scopriamo questo, e scopriamo anche, facciamo una perquisizione al medico, scopriamo anche che questo signore faceva dei viaggi da Palermo ad Arezzo in treno, troviamo i biglietti. E gli chiediamo, scusi, ma lei cosa andava a fare ad Arezzo? E lui ci dice che andava dal dentista. Beh, insomma, da Palermo ad Arezzo andare dal dentista, allora abbiamo detto, ma scusi, guardi che non è tanto.
22: Devi fidarti particolarmente.
21: E alla fine ha ammesso che andava a Gelli. Facciamo questa perquisizione, disponiamo la perquisizione di Gelli sia a casa ad Arezzo, che dove lavorava a Castiglion Fibocchi, che anche a Roma, all'Excelsior, dove riceveva. E a Castiglion Fibocchi troviamole.
22: Mi dà un assist perfetto per lanciare il secondo estratto del suo podcast, che è l'inizio dell'indagine relativa alla P2, la scoperta di queste carte. Lo ascoltiamo un attimo.
21: E quindi ho preceduto, adesso lo sapete già.
5: Avevamo due uffici che si guardavano, di rimpettaia eravamo, Giugiano ed io. Gianni Galati ormai non era più associato alle indagini perché aveva chiesto un trasferimento, insomma non c'era più. Avevamo continuato, Giuliano ed io, avevamo gli uffici, eravamo di rimpettai, e io entro in ufficio e squilla il telefono.
6: Colombo, non può credere a quel che c'è qui. C'è una cassaforte, ma non si trova la chiave. Ehi, la chiave? Non si trova proprio? No, niente chiave, dottor Colombo. Mi autorizza ad aprirla con la forza? Trovata, dottor Colombo, abbiamo trovato la chiave, era nella borsetta della segretaria, se la stava portando via come niente, faceva la furba la signora. Dottor Colombo non ci crederà, nella cassaforte ci sono cose, deve vedere, dottor Colombo, è importante, il materiale qui è esplosivo, no, non le posso dire.

0: facciamo come Sherlock Holmes, possiamo fare una lista. Non faceva così Sherlock Holmes.
1: Beh, facciamo come Sherlock Holmes. Ecco. Allora.
0: Chi aveva interesse a nascondere di essere già in bancarotta?
1: Chi l'aveva?
0: Lo IOR, la Banca Vaticana. Poi possiamo mettere nella lista, che sono sempre gli stessi, i colpevoli al processo, che avevano mandato lui innocente in prigione, ed è, mi pare, un delitto che grida vendetta davanti.
1: Poi?
0: Possiamo mettere i servizi segreti interni. E perché li avevo seguiti a testa bassa, no, per aiutare Roberto?
1: Parli un po' di pazienza, che tipo è?
0: Una persona simpatica.
1: Intelligente? Abile?
0: Sì, abile, soprattutto a fare i suoi affari. Roberto mi aveva detto semplicemente che faceva parte dei servizi segreti, però non mi ha mai detto di più.
1: E che cosa sì. Premeva lui? Perché doveva
0: no,
1: così
0: io non
1: darsi
0: me lo sono
1: da fare
0: chiesto.
1: Per Calvi e per Lambrosiano?
0: Non me lo sono chiesto.
1: Non se l'è mai chiesto?
0: Ma naturalmente non per niente.
1: Quando sono cominciati i guai per suo marito, lei quando si è accorta che era diverso, preoccupato?
0: Ah, certo che lo so quando è cominciato. Beh, abbiamo sempre avuto minacce di morte. Questo capita, penso, a tutte le persone che arrivano a un certo livello. Però i guai veri e propri sono cominciati all'inizio del 1981. Perché c'era il processo in vista, un processo in cui era completamente innocente.
2: Il Banco Ambrosiano è la più importante banca privata italiana. Il 29 maggio del 1981 Calvi viene processato perché ritenuto responsabile dell'esportazione di 26 miliardi, esportazione del tutto illegale. Questi soldi sarebbero saltati fuori da un giochetto fatto con l'acquisto delle azioni della società di assicurazioni Toro. La condanna ha profondamente cambiato la vita del banchiere, al quale avevano anche ritirato il passaporto, ritenuto un elemento essenziale, uno strumento indispensabile per una persona che doveva trattare in tutto il mondo i suoi affari. Dopo la condanna, Calvi aveva ricorso in appello.
0: Ho sempre saputo che fra gruppi economici c'è una lotta a coltello, no? Si fanno anche le guerre per motivi, anzi, le guerre si fanno esclusivamente per motivi economici. Perciò non mi meraviglia che un altro gruppo economico, un altro gruppo privato, si difenda come può, con le unghie e coi denti e magari, perché no, anche con gli assassini. Succede in America, succede in tutto il mondo. Ma da parte della Chiesa questo non me l'aspettavo. Ora, quando era già in prigione, perché mio marito era già in prigione, e si era stancato di pagare per gli altri. Io non sapevo niente di questa storia, lo vedevo preoccupato, si disperava, sapeva anche che l'avrebbero messo in prigione. Però un giorno si stancò e detto a me e a mia figlia, veramente era mia figlia la scrivana, questo processo si chiama IOR.
3: Sono passati molti anni dalla morte di Roberto Calvi e su questa, come per altre vicende italiane, resta una verità storica. Il problema oggi è trasformare quelle intuizioni investigative in verità giudiziarie. Come avete visto, tutti assolti. È la vera sfida che il nostro paese deve ancora compiere.
4: Il lato oscuro della verità.
5: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: Sono le 13 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Pressione atmosferica in diminuzione sul nostro paese nel corso del pomeriggio, aumento dell'instabilità soprattutto al centro con elevata probabilità di rovescio temporale sui settori tirrenici e residui in Sardegna. Meglio altrove. In serata nella prossima notte i fenomeni temporaleschi andranno spostandosi verso il sud, concentrandosi principalmente sulle coste tirreniche. Massime ancora sopra la media del periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 13 e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Pressione atmosferica in diminuzione sul nostro paese nel corso del pomeriggio, aumento dell'instabilità soprattutto al centro con elevata probabilità di rovescio temporale sui settori tirrenici e residui in Sardegna. Meglio altrove. In serata nella prossima notte i fenomeni temporaleschi andranno spostandosi verso il sud, concentrandosi principalmente sulle coste tirreniche. Massimi ancora sopra la media del periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 14 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Pressione atmosferica in diminuzione sul nostro paese nel corso del pomeriggio, aumento dell'instabilità soprattutto al centro con elevata probabilità di rovescio temporale sui settori tirrenici e residui in Sardegna. Meglio altrove. In serata nella prossima notte i fenomeni temporaleschi andranno spostandosi verso il sud, concentrandosi principalmente sulle coste tirreniche. Massime ancora sopra la media del periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

0: Sono le 14 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Pressione atmosferica in diminuzione sul nostro paese nel corso del pomeriggio, aumento dell'instabilità soprattutto al centro con elevata probabilità di rovescio temporale sui settori tirrenici e residui in Sardegna. Meglio altrove. In serata nella prossima notte i fenomeni temporaleschi andranno spostandosi verso il sud, concentrandosi principalmente sulle coste tirreniche. Massime ancora sopra la media del periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Sono le 15 ed un minuto.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità con Daniele Bianchessi.
3: È una mattanza, quella dei giornalisti uccisi dalle mafie, una storia che parte da lontano, una storia ancora tutta da scrivere e che non è solo memoria ma anche impegno civile. Termini Imerese, vicino a Palermo, è il 5 maggio 1960. Cosimo Cristina scrive di mafia nella Sicilia degli anni 50. Quando muore, Cristina ha solo 24 anni. Il suo corpo è sfigurato, il cranio sfondato da una pietra. 4 anni prima Cristina diviene corrispondente da Termini Imerese del giornale L'Ora di Palermo. I suoi articoli vengono pubblicati dal Corriere della Sera, il Gazzettino di Venezia e il Messaggero di Roma. Sulle pagine del settimanale Prospettive Siciliane, Cristina delinea la sua filosofia. Noi vogliamo che la Sicilia non sia solo quella folcloristica delle cartoline lucide stereotipate, né quella delle varie figurazioni a rotocalco e di certa stampa deteriore, per intenderci la Sicilia di Don Calò Vizzini e di Giuliano, ma la Sicilia che faticosamente si fa strada come pulsante cantiere di lavoro e di rinnovamento industriale. Siamo a Palermo il 16 settembre 1970. Mauro De Mauro, un cronista del quotidiano L'Ora di Palermo, sta lavorando da mesi alla sceneggiatura del film Il caso Mattei del regista Francesco Rosi. De Mauro sta per rientrare nella sua abitazione di Via delle Magnolie. Una delle sue figlie vede 3 uomini salire sull'auto del giornalista. Il guidatore accelera in modo brusco, poi si allontana ad alta velocità. Il corpo senza vita del giornalista Mauro De Mauro non è mai stato ritrovato. Ci spostiamo a Ragusa il 27 ottobre 1972. Giovanni Spampinato è corrispondente da Ragusa del quotidiano L'Ora. Svolge inchieste sulle attività eversive di neofascisti locali e sui contatti con i boss di Cosa Nostra. Il suo assassino viene identificato, si chiama Roberto Campria, un collezionista d'armi figlio dell'allora presidente del Tribunale di Ragusa. Ci spostiamo ancora a Palermo, il 29 gennaio 1979. Mario Francese, cronista giudiziario e corrispondente da Catania dei giornali di Sicilia, si occupa di indagini scottanti che coinvolgono i boss di Cosa Nostra, la strage di Ciaculli, il processo contro i colonnesi del 69 a Bari, l'assassinio del colonnello dei carabinieri Giuseppe Russo. Per il suo omicidio vengono ritenuti responsabili Totò Riina, Leo Luca Bagarella, l'esecutore materiale, Bernardo Provenzano, Raffaele Ganci, Michele Greco, Francesco Madonia. In un suo materiale di inchiesta, un memoriale pubblicato postumo dal Giornale di Sicilia, Mario Francese descrive così Cosa Nostra e scrive: «La mafia è come una congregazione di mutua assistenza che ha i suoi uomini in ogni struttura degli apparati dello Stato e della società dove li infiltra, nell'apparente rispetto della legalità per riceverne vantaggi, puntando sulla corruzione, sull'obertà, sul rispetto». Ci spostiamo a Catania, 5 gennaio 1984, le 10 di sera. Giuseppe Pippo Fava, direttore della rivista I Siciliani, sta per scendere dalla sua auto, deve solo attraversare la strada ed entrare in un teatro. Un sicario lo uccide con 5 proiettili calibro 7,65. 7 giorni prima dell'omicidio, Giuseppe Fava rilascia un'intervista a Enzo Biagi e dice: I mafiosi stanno in Parlamento, i mafiosi a volte sono ministri, i mafiosi sono banchieri, sono quelli che in questo momento sono ai vertici della nazione.
4: I mafiosi sono in ben altri luoghi e in ben altre assemblee. I mafiosi stanno in Parlamento, i mafiosi a volte sono ministri, i mafiosi sono banchieri. I mafiosi sono quelli che in questo momento sono i vertici della nazione. Se non si chiarisce questo equivoco di fondo, cioè non si può definire mafioso il piccolo delinquente che arriva e ti impone la taglia sulla tua piccola attività commerciale, questa è roba da piccola criminalità che credo che faccia parte, ormai abiti in tutte le città italiane, in tutte le città europee. Il problema della mafia è molto più tragico e più importante, è un problema di vertice nella gestione della nazione ed è un problema che rischia di portare alla rovina, al decadimento culturale definitivo l'Italia.
5: È vero che la realtà spesso supera la fantasia?
4: Sì, anche perché dalle mie esperienze personali mi sono trovato quasi sempre di fronte a fatti, a fenomeni, a personaggi che io non avrei osato a volte nemmeno immaginare. Io ti posso, se tu vuoi, posso citare.
5: Io voglio, sì.
4: Tu forse conosci la storia di Placido Rizzotto.
5: Sì, certo.
4: Placido Rizzotto era un sindacalista pazzo alla maniera nobile del termine, il quale si illudeva negli anni 40-50 di poter redimere i poveri di Corleone e come un pazzo andava all'occupazione delle terre, con delle bandiere tricolori, delle bandiere rosse, guidando folle di contadini affamati per l'occupazione del latifondo. E evidentemente era un uomo che dava molto fastidio al potere, alla proprietà, al padrone, perché in effetti espropriava le terre, sia pure poi abbandonandole, costretto ad abbandonarle perché non c'era acqua, non c'erano strumenti di lavoro, non c'erano case. Però era un uomo che gettava il seme della rivolta in un luogo, in una terra, in un territorio dell'isola che era stato sempre tradizionalmente dominato dalla mafia. E accanto a lui, ecco la cosa stupefacente, camminava, correva, perché i rivoluzionari corrono secondo tradizione, dietro alle bandiere rosse e alle bandiere tricolore, seguiti da queste torbide contadine, una ragazza che, diciamo, il mito descrive scarmigliata, bella, alta, bruna come le siciliane, come una Anita Garibaldi. Ed era la sua fidanzata, si chiamava Leoluchina Sorisi. E lavorava con lui, si batteva con lui, lottava con lui, occupava le terre insieme ai contadini. Finché un giorno Placido Rizzotto scomparve. Placido Rizzotto è uno degli eroi dimenticati. Io qui vorrei fare una piccola parentesi, ti chiedo scusa ancora. Io vorrei che gli italiani sapessero che non è vero che i siciliani sono mafiosi. I siciliani lottano da 30 secoli contro la mafia. Lottano alla loro maniera, naturalmente. Il fatto è che tutti gli uomini che sono caduti negli ultimi 3 o 4 anni sono tutti siciliani. Gli eroi della lotta contro la mafia sono tutti siciliani, con l'esclusione dalla Chiesa soltanto, il quale tutto sommato era anche lui un siciliano perché era stato a comandare i carabinieri di Palermo per tanto tempo. Ecco, Placido Rizzotto era uno di questi eroi siciliani che spesso vengono dimenticati dall'opinione pubblica italiana. Placido Rizzotto scomparve e morì come credo nessuno sia morto, nel modo più orrendo possibile. Venne precipitato in fondo a una spelonca del Monte Busambra, un precipizio, una voragine di 300-400 metri, e ritrovato dopo 2 anni, venne precipitato giù vivo e incatenato, cioè morì di fame e divorato dalle bestie della campagna. E quando i carabinieri e gli speleologi tirarono su questi miserabili resti umani che venivano identificati, credo attraverso una catenina che ancora quei resti avevano al collo, era presente Leoluchina Soris che riconobbe il cadavere. E disse, riferiscono le cronache di allora, disse sicilianamente una cosa molto bella che io da siciliano non condivido ma che amo, proprio poeticamente amo: chi ti uccise io gli mangerò il cuore. Passò del tempo, si seppe che l'assassino, comunque il mandante dell'assassino, o si ritenne di sapere che il mandante dell'assassino era Luciano Riggio, il quale era il Napoleone della mafia, il potere insorgente della mafia. Ed era inafferrabile, era una primola rossa. Beh, Luciano Riggio venne catturato in casa di Leoluchina Soris, nel letto di Leoluchina Soris, accudito e curato da questa donna. Non che ci fosse un rapporto umano, che però era nella sua casa.
3: Siamo a Napoli, 23 settembre 1985. Giancarlo Siani ha 26 anni, un collaboratore precario del quotidiano napoletano Il Mattino. Articolo dopo articolo si conquista la fama di cronista specializzato in una terra senza confini delineati, dove la camorra è diventata Stato. I killer lo attendono sotto la sua abitazione in Piazza Leonato. La sua corsa di cronista di Nera si ferma alle 21.40 del 23 settembre 1985. Nel suo ultimo reportage sul Mattino, Siani rivela il meccanismo del traffico di eroina a Napoli e scrive: «Gli spacciatori camorristi li utilizzano per non correre rischi, i muschili sono agili, si spostano da un quartiere all'altro e soprattutto non danno nell'occhio, sfuggono al controllo di polizia e carabinieri, soprattutto sono minorenni, anche se trovati con bustine di eroina in tasca non sono imputabili».
6: Da 35 anni la mafia trapanese della provincia di Trapani, Cosa Nostra, ha iniziato la commercializzazione del traffico di droga.
3: Pensava così della mafia trapanese Mauro Rostagno, un sociologo, giornalista, conduttore della TV siciliana RTC. Rostagno è uno dei fondatori di Saman, uno dei più importanti centri italiani per il recupero di tossicodipendenze. 26 settembre 1988, intorno alla campagna di Trapani, sono quasi le 20. Rostagno esce dalla sede della TV locale dove ogni sera conduce il telegiornale. Sale a bordo dell'automobile, pochi chilometri accanto a lui è seduta Monica. Raggiunge la sede della comunità Samana. Un comando è già appostato da alcune ore, lo attende nel buio. Rostagno sta per aprire il cancello e i killer lo raggiungono e lo colpiscono a morte. Il giorno dopo l'emittente RTC ricostruisce così l'omicidio di Mauro Rostagno.
7: Trapani, 26 settembre 1988. Sono le 8 di sera. Mauro Rostagno sta rientrando in auto alla comunità Saman, una struttura attraverso la quale insieme alla sua compagna Chicca Roveri e al fondatore Francesco Cardella si occupa da più di 7 anni del recupero di alcolisti e tossicodipendenti. Saman, in sanscrito, significa canzone. Mauro, 46 anni, ha appena terminato la sua giornata lavorativa presso l'emittente privata di Trapani RTC, dove da circa 2 anni presta la sua opera nella conduzione dei servizi giornalistici. Tramite l'etere, Rostagno, Sanatano come si fa chiamare dopo la sua esperienza di arancione a Puna, lancia i suoi appelli ai trapanesi, denuncia il malgoverno, la pericolosità della mafia locale che ha fatto del traffico di eroina un business internazionale e i disagi di un capoluogo che alle soglie del 2000 deve affrontare problemi da terzo mondo. Ad attenderlo, a poche centinaia di metri dalla comunità, un comando di killer protetti dall'oscurità. Solo dal giorno prima, infatti, è stata ripristinata l'ora solare e inoltre gli attentatori hanno provveduto a staccare la luce dei lampioni in quel tratto di strada. L'auto imbocca una curva dove si è costretti a rallentare. I killer aprono il fuoco con un micidiale fucile semiautomatico a pompe, la Lupara. La prima serie di colpi infrange il lunotto posteriore dell'auto e colpisce Mauro ad una spalla. Ancora cosciente, mormora Monica, la ragazza che è in auto con lui: «Stai tranquilla, tutto a posto, per questa volta è andata bene». Ma l'assassino si avvicina e lo finisce con un colpo in testa, lasciando miracolosamente incolume Monica. Quindi si allontana insieme ai suoi complici, a bordo di una Fiat Uno che verrà ritrovata il giorno dopo bruciata. L'auto era stata rubata a Palermo 4 mesi prima.
3: Vincenzo Avigliaro era sindaco di Trapani nel 1988.
8: E va ricercato sicuramente nel ruolo di Mauro Rostagno, in quello che faceva. Si sa bene, Mauro Rostagno senza riserva alcuna denunciava il malcostume, il malgoverno, i legami stretti tra i mercanti della morte, la mafia della droga e i mercanti della morte che avevano un po' preso in mano le redini di questa criminalità organizzata della mafia tradizionale che era stata un po', è stata un po' scompaginata dalla presenza di questo crimine organizzato tutto corto, finalizzato a costruire ricchezza, a costruire denaro senza guardare in faccia nessuno. E Mauro Lo Stagno denunciava senza mezzi termini, con molta determinazione, e questo certamente ha dato fastidio a qualcuno.
3: Il microfono dell'emittente televisiva RTC, quella di Mauro Lo Stagno, gira a quel punto lungo le strade e le piazze di Trapani. Tra i cittadini lo sgomento è forte.
9: Forse perché no. Perché era un giornalista che indagava su qualche cosa di vero, forse, non lo so.
10: Una persona che ha lottato per la giustizia, secondo me.
11: Secondo me è stata una cosa veramente deplorevole, perché era una persona stimata e amata da tutti, che faceva del bene. Quando si arriva a questo punto, secondo me, non c'è fare altro che... diciamo, non si sa quale potrebbe essere la reazione.
3: La notizia dell'assassinio di Mauro Lo Stagno compie il giro del paese. Lui è un uomo conosciuto e il suo curriculum viene da lontano. Figlio di genitori piemontesi, entrambi dipendenti Fiat, Mauro Lo Stagno cresce a Torino, in una casa popolare della zona di Corso Dante. Nel 1960, a soli 19 anni, si sposa con una ragazza di poco più giovane di lui, dalla quale è una bambina. Dopo pochi mesi lascia la moglie e parte per un lungo viaggio. Si reca prima in Germania, poi in Inghilterra e alla fine torna in Italia. A Milano è coinvolto in un clamoroso gesto di protesta. Rischia di essere investito da un tram mentre protesta sotto il consolato spagnolo per la morte di un ragazzo ucciso dal regime franchista. Esplode la contestazione giovanile, ovunque c'è fermento, dall'Università di Berkeley in California fino agli atenei tedeschi, francesi e poi italiani.
12: Esplode in tutto il mondo, un paese dopo l'altro, in Europa, in Asia, in America Latina, amplificata e rilanciata dai grandi mezzi di comunicazione di massa. Anche in Germania le manifestazioni contro la guerra nel Vietnam, quasi sempre seguite da scontri con la polizia, costituiscono l'espressione più vistosa della contestazione studentesca, che trova in Rudi Dutschke un leader carismatico. Nell'aprile del 68 Dutschke rimane ferito in un attentato, a cui fanno seguito violente reazioni degli studenti, con la partecipazione di gruppi di operai e di intellettuali. L'irruzione della polizia all'interno dell'Università di Tokyo per scacciare gli studenti afferragliati sulla torre dell'edificio. I poliziotti non scherzano, usano il manganello come i samurai facevano roteare la spada. Gli assalitori usano bombe lacrimogene, gli assediati si difendono agitando coperte dinanzi alle nubi dei gas. L'assedio è lungo, i combattimenti procedono con fasi alterne. La vittoria viene decisa dalle più ingegnose macchine da guerra, come questo elicottero che investe con un improvviso getto di acqua l'ultimo drappello di giovani che si era rifugiato sul torrione più alto. La contestazione si espande a mazza d'olio, raggiunge tutte le grandi città europee e allarga il fronte, investendo via via la scuola, le istituzioni, la società intera, gli ideali e i comportamenti.
3: A Torino, Milano e Roma i ragazzi si scontrano con le forze dell'ordine. Mauro Lo Stagno è un leader del movimento studentesco ed è sempre in prima fila alle manifestazioni di piazza.
12: Impedire l'occupazione della facoltà di architettura. Ne nascono scontri durissimi e un bilancio di decine di feriti. Si sviluppa un clima di esaltazione. In generale, al diffondersi della contestazione, non erano mancati consensi o almeno benevolenza.
3: A Trento, Mauro Lo Stagno si iscrive alla neonata facoltà di sociologia e diviene ben presto uno dei leader del movimento universitario insieme a Marco Boato.
13: Dentro la facoltà di sociologia, che all'inizio si chiamava Istituto Superiore di Scienze Sociali, si è creato un movimento collettivo che ha avuto caratteristiche molto peculiari e molto diverse dal resto dei movimenti studenteschi italiani. Un movimento collettivo legato nella prima fase ai temi specifici dell'università. Forse non esisterebbe oggi una laurea in sociologia se all'epoca quel movimento non avesse sì occupato l'università nel gennaio e febbraio del 66, ma con un obiettivo molto riformatore o riformista che dir si voglia, cioè conquistare la laurea in sociologia e non farsi riassorbire dalla vecchia facoltà di scienze politiche.
3: Con Mauro Rostagno, Marco Boato ci sono anche Mara Cagol e Renato Curcio, che alcuni anni dopo fonderanno le Brigate Rosse.
14: Prima del carcere la pena era la pena di morte. Era ti taglio un braccio, era la gogna, se ne possono inventare infinite pene. E quindi il problema non è se punire, non è neanche il problema del punire, che è un problema filosofico, etico, ancora più profondo. Il problema semplice che io pongo è come punire. Se allora uno Stato mi dice che il suo come punire è sospendere il diritto, è ridurre all'inumanità, è destoricizzare un uomo, è buttarlo fuori dalla specie, allora io con Antelm, che è stato nei campi di concentramento, con Primo Levi, mi ribello.
3: Mauro Rostagno diviene dunque un dirigente di Lotta Continua, un gruppo della sinistra extraparlamentare. Resterà in quella organizzazione fino al convegno di Rimini del 1976 che decide il definitivo scioglimento. Nel movimento inizia una lunga riflessione politica e ideologica. Sono gli anni del cosiddetto riflusso. Durante un viaggio in India, Mauro Rostagno aderisce al movimento dei cosiddetti arancione. Prende il nome di Anand Sanatano. A Milano apre un locale Macondo, successivamente chiuso dalle forze dell'ordine. Negli anni Ottanta fonda, nei pressi di Trapani, la comunità Saman, che si occupa del recupero dei tossicodipendenti. Nella seconda parte del lato oscuro della verità, qui su Giornale Radio, con l'ausilio del montaggio di Peter Bescapè, ci avviamo a raccontare l'inchiesta e il processo.
2: Il lato oscuro della verità.
0: Sono le 15 e 24 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
15: Pressione atmosferica in diminuzione sul nostro paese nel corso del pomeriggio, aumento dell'instabilità soprattutto al centro con elevata probabilità di rovescio temporale sui settori tirrenici e residui in Sardegna. Meglio altrove. In serata nella prossima notte i fenomeni temporaleschi andranno spostandosi verso il sud, concentrandosi principalmente sulle coste tirreniche. Massimi ancora sopra la media del periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: Mauro Rostagno lavora per l'emittente televisiva RTC. Davanti alle telecamere per il suo telegiornale denuncia ogni sera con forza le collusioni tra mafia e politica locali. Ma Trapani non è Palermo. Nel 1988 la mafia è in attesa di segnali politici, come ricordano i colleghi di Rostagno nel loro reportage di poco successivo all'omicidio.
7: Trapani, capoluogo di provincia con 70.000 abitanti circa, situato sulla punta estrema della Sicilia, detiene il record del maggior numero di sportelli bancari in proporzione agli abitanti. Dotato di pochissimi sbocchi economici, se si esclude un modesto porto Pescherecci, un porto commerciale dalle limitate possibilità e abbandonato a se stesso, e l'attività delle saline, che costituiscono più una tradizione che una fonte effettiva di reddito determinante. Eppure, vi regna un certo benessere. Cittadina dall'apparenza tranquilla, raramente si registrano episodi di criminalità comune come scippi, rapine o furti di auto, qui regna quella che viene definita la Pax Mafiosa. Trapani, a differenza di Palermo, dove la situazione è sfuggita al controllo delle famiglie di Cosa Nostra, è il santuario della mafia. Qui si conservano i capitali tramite appunto i numerosi sportelli bancari e qui si raffina e si smista l'eroina, una delle attività di maggior profitto della mafia. Non a caso, proprio in provincia di Trapani, in contrada Birgi, è stata scoperta circa un anno fa una delle maggiori raffinerie di eroina di Europa.
3: E nelle strade di Trapani in molti non si danno pace.
16: Anche dopo questa morte non succederà niente, perché noi siamo quelli che siamo, tutto il popolo siciliano si dovrebbe ribellare a tutte queste assassine, alla mafia praticamente. Perché non siamo, o non siamo capaci, o perché non siamo educati proprio alla civiltà, a queste ribellioni.
17: La mafia è avere il potere, va bene? A qualsiasi costo. Il potere distruggendo anche gli altri, mentre il potere come servizio noi lo accettiamo, anzi desideriamo che il potere sia un servizio. Invece questo qua è il potere per arricchire, senza guardare in faccia a nessuno, anche uccidendo e rubando, non interessa. E il fenomeno una volta era diverso, va bene? Oggi purtroppo è delinquenza potente. È il discorso della paura, no? Ecco, credo che non bisogna aver paura. Sono convinto che chi legge continuamente il Vangelo è pieno di speranza. Gesù continuamente dice non abbiate paura, non abbiate paura, piccolo greggio, no? E sono convinto che questo piccolo greggio di buona volontà che esiste a Trapani, non esiste in qualsiasi parte della terra questo gregge che va come pecore in mezzo ai lupi, non deve avere paura, deve avere speranza.
3: Chicca Roveri spiega così l'assassinio del suo compagno Mauro Lostagno.
18: Una persona a Trapani, una persona, beh, questo lo diciamo tutti, ma è vero, brava e intelligente come Mauro, e che sapeva parlare in maniera facile alle persone, e quindi martellare continuamente su queste cose di droga e mafia, tutti i giorni, due volte al giorno, con una carica umana che riusciva a farsi ascoltare, a farsi accettare dalle persone, dalla gente, beh, questo già di per sé credo che dà fastidio. E poi anche una persona intelligente che dunque, parlando, vedendo, considerando, eccetera, io non lo so questo, ma insomma, forse una persona intelligente che ha voglia di capire come stanno le cose fa uno più uno più uno più uno, e dunque non credo che lui avesse scoperto cose incredibili, però aveva voglia sicuramente di capire cosa c'era, e in qualche modo lì in televisione era in condizioni di farlo.
3: Mauro Lostagno è persona curiosa e convinto che la passione per il giornalismo d'inchiesta passi anche attraverso piccoli gesti di denuncia quotidiana, come ricorda Chicca Roveri.
18: Credo per questa passione che ha sempre avuto per la gente e per l'umanità, questa cosa di dire nome e cognome di quelli che fanno mancare l'acqua, di quelli che non puliscono le strade, di quelli che tengono le scuole sporche, di quelli che non raccolgono le siringhe per terra. E che quindi lui cosa faceva? Arrivava una telefonata che segnalava questo, lui pigliava, andava dall'assessore e diceva come mai? E magari la luce arrivava, capisci? E dunque la gente diceva ah, ma bravo questo, perché le cose le fa, succedono, dunque possono succedere, dunque che noi non abbiamo la luce può avvenire che abbiamo la luce, ma allora forse si può cambiare. Erano anche queste piccole cose che facevano che lui fosse ascoltato, perché sono cose concrete, sono, no? Quindi parlare della droga diventava una cosa concreta, la gente l'AIS ha fatto una campagna su l'AIS prima che stanziassero i miliardi per fare questa cosa, lui la faceva quotidianamente, uno spot su questa cosa, uno spot sulla droga, sui bambini. Su.
3: Sulla morte di Mauro Lostagno ci sono molti, troppi buchi neri. La sera del 26 settembre 1988 nelle campagne del Trapanese avviene uno strano blackout. Nelle case manca la luce per alcune ore. Bettino Craxi e Claudio Martelli, quest'ultimo presente al funerale di Lostagno, indicarono subito la responsabilità della mafia nell'omicidio, ma nel 1996 la procura di Trapani reagì all'indicazione della pista mafiosa accusando i due esponenti socialisti di voler depistare le indagini. La pista mafiosa fu quella che venne proposta subito dopo il delitto anche dai quotidiani siciliani e nazionali. Il capo della squadra mobile, Calogero Germanà, affermò che si trattava però di un delitto tipicamente mafioso, mentre il maggiore Nazareno Montanti, comandante del reparto operativo del comando provinciale dell'arma dei carabinieri di Trapani, lo riteneva un omicidio commesso però da dilettanti per il fatto del fucile esploso in mano al sicario.
19: In relazione proprio a questo anno, 1989, il primo maggio 1989 si verificò un omicidio ai danni di tal Mastrantonio Vincenzo. Lei ebbe a curare le indagini per conto della squadra mobile su questo?
20: Sì, ci interessammo di questo caso. Io dirigevo la squadra mobile insieme ai miei collaboratori.
19: Prego. Furono fatte delle indagini particolari o delle richieste di particolari attività istruttorie in relazione a questo caso?
20: Beh, il caso venne trattato nel seguente modo: quindi viene scoperto il cadavere, ci viene fatta la segnalazione e da lì inizia un'attività indagatoria incentrata soprattutto, almeno come metodologia investigativa, sul vissuto dell'ucciso. Avevamo poi noi altri parallelamente altre attività indagatoria nei confronti di un soggetto, mi pare che si chiama Gucciardi, e quindi avevamo quindi l'attività per quanto riguarda l'omicidio e poi questa attività di intercettazione telefonica nei confronti di questo Gucciardi. Da questa intercettazione telefonica sono venuti fuori elementi che ci hanno consentito di meglio definire e più compiutamente il tessuto relazionale dell'ucciso.
19: E cosa è emerse?
20: Emerse che lui in qualche modo era, come sua attività, era un impiegato dell'Enel, però manteneva...
19: Impiegato o operaio tecnico?
20: Ma secondo me era un tecnico, un altro impiegato, per dire che era un impiegato, no, però con qualifiche evidentemente di tecnico. Era anche cacciatore, quindi aveva pure questa licenza di porto di fucile e manteneva rapporti frequenti, assidui, possiamo usare anche l'aggettivo intimi, nel senso di confidenza, con determinate persone. Ed era questo Gucciardi Antonino, poi individuammo sempre un altro personaggio che era Asero Mariano, un altro che era Scandariato Nicolò, poi individuammo rapporti, questo nel corso delle varie escursioni che facemmo, con Virga Vincenne, addirittura veniva chiamato, lo chiamava Padrino, secondo le testimonianze che abbiamo raccolto all'epoca, Padrino nel senso religioso, ecco. Perché il Virga era amico del padre, poi accertammo altri rapporti legati in qualche modo all'attività commerciale con tale Voltaggio che era di Paceco, perché questo impiegato dell'Enel faceva insieme al cognato anche l'attività così nel periodo libero, insomma dal suo impiego di coltivazione di melone, e quindi conosceva questo Voltaggio. Questo Voltaggio a sua volta era collegato a Vito Parisi, personaggio insomma di rilievo sotto il profilo di quello nostro investigativo come mafioso. E quindi poi, oltre a questo, poi aveva, nel periodo in cui venne ucciso, stava costruendo un'abitazione o comunque l'aveva già ultimata, e quindi conosceva il costruttore, che era un trapanese, che si chiama, non so se sia ancora vivo, insomma si chiama Trapani Giovanni. A sua volta questo Trapo Giovanni, sto andando per estrema sintesi proprio per evidenziare il tessuto relazionale, conosceva anche Virga Vincenzo secondo nostre risultanze, e quindi alla fine poi era emerso proprio un tessuto relazionale sotto il profilo investigativo, per definirne il contesto in qualche modo anche criminale, nutrito, corposo. Ed era significativo anche per noi il fatto che lui aveva acquistato una motocicletta. Questa motocicletta l'aveva acquistata ad Alcomo, e proprio approfondendo questa circostanza, le versioni date dal venditore, la versione data dai parenti del Mastrantonio Vincenzo non era molto chiara, ed era anche un indizio, insomma, per evidenziare questa sua, come posizione, frequentazione in ambienti mafiosi, perché la motocicletta apparteneva al figlio di tale Mannor, il nome di battesimo di questo ragazzo non me lo ricordo, anche se la moto era intestata alla sorella, il quale Mannor era figlio di Colamanno, personaggio di spicco della mafia di Alcamo. Quindi aveva, possiamo dire, una doppia vita questo signore, da una doppia vita, aveva diversi ambienti di frequentazione, un ambiente, possiamo dire, legato alla sua attività lavorativa e un ambiente che per noi era mafioso.
19: Dottor Germanà, tutte queste notizie sul conto del Mastrantonio e di questo nutrito tessuto relazionale, voi le avete acquisite dopo l'omicidio o in parte erano già notizie in possesso?
20: No, ho spiegato che che si è aperta questa finestra per definire compiutamente il tessuto relazionale del Mastrantonio, perché noi avevamo un'attività precedente di intercettazione telefonica nei confronti di questo scandariato, Gucciardi, il quale Gucciardi era compare del Mastrantonio Vincenzo. Siccome ce l'avevamo da, non mi ricordo se erano 15-20 giorni prima che avevamo questa intercettazione, alla morte del Mastrantonio Vincenzo rilevammo un dato investigativo dall'intercettazione che evidenziava la preoccupazione da parte dello scandariato e del fratello, comunque di un suo congiunto, di partecipare al funerale del Mastrantonio Vincenzo. Sempre queste emergenze di intercettazione telefonica evidenziavano appunto questa sua frequentazione con personaggi mafiosi, per noi sotto il profilo investigativo, e addirittura noi altri avevamo anche un'identificazione avvenuta mesi prima, nel gennaio dell'89, da parte della questura di Bologna, che era stato controllato il Mastrantonio insieme a questo personaggio scandariato, un altro, e che ci aveva dato, come posso dire, l'avvio, l'abbrivio per l'intercettazione.
3: Sullo stesso tenore girano le dichiarazioni dell'allora prefetto di Trapani, Vittorio Piraneo, che parla di delitto di Cosa Nostra anche se eseguito da killer sprovveduti.
5: Le modalità di esecuzione dell'assassinio fanno pensare a un delitto mafioso. I professionisti e un po' sprovveduti, si potrebbe pensare. Il fatto che il fucile è esploso nelle mani dell'assassino potrebbe far pensare che non si tratta di professionisti molto preparati, però il professionista è chi, direi il mandante, il vero professionista. Poi può darsi che abbia dato in carico a un killer non sufficientemente preparato, o può essere un incidente che può capitare anche al killer molto addestrato.
3: Il giorno dopo l'omicidio gli investigatori interrogano Vincenzo Mastrantonio, tecnico dell'Enel. È un uomo dai modi garbati, ben vestito, molto ossequioso. Quella sera è successo qualcosa di strano. L'energia elettrica non è più arrivata ai fili, sostiene Mastrantonio. Il tecnico dell'Enel abita a Lenzi, un borgo tra la montagna solitaria e un mare dove in lontananza sembra quasi affondare la città di Trapani. 8 mesi dopo l'omicidio di Mauro Rossagno, il cadavere di Vincenzo Mastrantonio viene ritrovato qualche chilometro da Lenzi. È stato ucciso a colpi di lupara. Dopo 8 anni si scopre che quell'impiegato dell'Enel, così gentile e affidabile, l'autista e il collaboratore più stretto di Vincenzo Virga, il boss dei boss della mafia trapanese. Anni dopo, davanti ai magistrati, anche i collaboratori di giustizia parlano dell'omicidio di Mauro Rossagno. Il pentito Francesco Milazzo parla di Vincenzo Mastrantonio, dice che è stato lui a spegnere la luce quella notte e sostiene di aver agito su ordine di Vincenzo Virga. Il sostituto procuratore Ingroia ritrova un vecchio verbale di Francesco Marino Mannoia. Lui in carcere aveva sentito lamentarsi trapanesi di quel giornalista, uno che dagli schermi prendeva sempre in giro i boss. Qualcosa ricorda anche Giovanni Brusca, fu Regina a dirmi che eravamo stati noi, che era stata cosa nostra ad uccidere Mauro Rossagno. Nel fascicolo sulla morte di Mauro Rossagno entra anche il racconto di Angelo Sino, il ministro dei lavori pubblici della mafia siciliana. Nel 2001 Angelo Sino confida ai magistrati che lo sapeva anche lui del problema che i suoi capi avevano a Trapani, il cosiddetto problema Mauro Rossagno. Mi sono mosso per salvarlo, non volevo che si facesse troppo rumore con quell'omicidio, dice Sino, diventato poi collaboratore di giustizia. E infine c'è un giallo nel giallo. Alcune cassette VHS sono scomparse subito dopo l'omicidio di Mauro Rossagno, la notte del 26 settembre dell'88. Erano sempre nella sua borsa, poi ne sono sparite altre, in più circostanze. In quelle cassette forse c'è il movente di uno dei grandi delitti siciliani, un altro di quei casi a carico di ignoti. Ma 18 anni dopo la morte di Mauro Rossagno, la sorella Carla chiede di proseguire le indagini. È il giallo delle registrazioni di Mauro Rossagno che nessuno ha mai trovato. Depistaggi di ogni tipo hanno allontanato per lungo tempo la verità. Il pubblico ministero Gaetano Paci denunciò durante il processo come fossero scomparse delle prove, come testimoni chiave fossero stati ascoltati con ritardo e come le intercettazioni fossero state attivate solo 8 mesi dopo l'omicidio. Così il magistrato dichiarò in aula. Le prime indagini, dice, sull'omicidio di Mauro Rossagno, condotte dai carabinieri del reparto operativo di Trapani, furono scandite da troppe anomalie. In quest'aula abbiamo già dovuto inevitabilmente processare certi atteggiamenti delle forze dell'ordine, ma anche di questo palazzo di giustizia e in generale della città di Trapani, perché troppe sono state le insufficienze investigative, le omissioni, le sottovalutazioni, ma anche orientamenti di pensiero di qualche rappresentante istituzionale dell'epoca, naturalmente adesivi verso la presenza della mafia. Dopo alcune richieste di archiviazione e la costituzione di alcune parti civili, nel febbraio 2011 partì a Trapani il processo di primo grado per la morte di Rossagno, dopo 23 anni dall'uccisione del giornalista per mano mafiosa. La Corte d'Assise della città siciliana, presieduta allora da Angelo Pellino, nel maggio 2014 ha condannato in primo grado all'ergastolo i boss trapanesi Vincenzo Virga e Vito Mazzara, accusati dell'omicidio di Rossagno. Tra le motivazioni del delitto, deciso dai vertici di Cosa Nostra trapanese, ci sarebbero le sue numerose denunce del potere della criminalità mafiosa siciliana, specialmente sull'omicidio Lipari, e il rifiuto del giornalista più miti consigli, fatto con minacce e pressioni. Rimangono da accertare i rapporti tra Cosa Nostra e la massoneria deviata, denunciati da Beniamino Cannas e Caterina Ingrasciotta, sebbene le indagini furono più volte oggetto di depistaggio. La Corte di Assise d'Appello di Palermo, con sentenza del 19 febbraio 2018, in parziale riforma della sentenza emessa di primo grado, ha assolto Vito Mazzara e ha invece confermato la condanna alla pena dell'ergastolo per Vincenzo Virga, come mandante dell'omicidio nella qualità di capo della famiglia mafiosa di Trapani. Riguardo alla posizione di Mazzara, il giudice d'appello ha ritenuto non sufficientemente affidabile la prova del DNA effettuata su frammenti della carcassa di un fucile rinvenuti sul luogo del delitto, in particolare per effetto della mancata preventiva quantificazione del DNA sulle tracce rinvenute nel sottocanna dell'arma. In entrambi i gradi di giudizio

0: interprete al ruolo di Vincenzo Virga, la sentenza di secondo grado ha respinto, in quanto non supportata da alcun dato di fatto, l'ipotesi che alla deliberazione dell'omicidio intervengano altri soggetti, soggetti estranei al contesto mafioso e comunque interessati alla eliminazione fisica di Mauro Rostagno, le cosiddette piste alternative, i quali anticiparono la realizzazione di quel che deliberato commisero per loro conto l'omicidio. A novembre 2020, a 32 anni dalla morte, la Cassazione ha confermato l'ergastolo per il boss Vincenzo Virga, rigettando i ricorsi ripresentati dalla difesa di Virga dalla Procura Generale di Palermo contro la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Palermo nel febbraio 2018. Mauro Rostagno era un giornalista capace, le sue denunce risultavano puntuali, anni dopo confermate tutte dalla magistratura. Di lui resta la sua voce al telegiornale dell'emittente televisiva di Trapani, RTC. Sono parole a futura memoria.
1: La mafia come se fosse e avesse il suo centro a Palermo. Noi sottolineiamo invece che da 35 anni la mafia trapanese della provincia di Trapani, Cosa Nostra, ha iniziato la commercializzazione e il traffico di droga, che è sempre stato in testa in questo programma e che soltanto recentemente i palermitani hanno avuto un ingresso in questa direzione. E ci sono in questo momento 5 procedimenti in corso che investono direttamente Cosa Nostra trapanese, in particolare i pretesi capi mafia della zona, cioè Mariano Gatto da una parte e Totò Minore dall'altra, e abbiamo chiesto al commissario antimafia che valutazione dà del peso specifico della mafia trapanese nel suo complesso, ed infine se per caso e se la produzione della droga, la commercializzazione della droga, che è il big business della mafia, ha potuto invertire recentemente i rapporti tra mafia e politici.
2: Il lato oscuro della verità.
3: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.

Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio. Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm. Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
1: Sono le 15 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Pressione atmosferica in diminuzione sul nostro paese nel corso del pomeriggio, aumento dell'instabilità soprattutto al centro con elevata probabilità di rovescio temporale sui settori tirrenici e residui in Sardegna. Meglio altrove. In serata nella prossima notte i fenomeni temporaleschi andranno spostandosi verso il sud, concentrandosi principalmente sulle coste tirreniche. Massime ancora sopra la media del periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre

dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 16 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Pressione atmosferica in diminuzione sul nostro paese nel corso del pomeriggio, aumento dell'instabilità soprattutto al centro con elevata probabilità di rovescio temporale sui settori tirrenici e residui in Sardegna. Meglio altrove. In serata nella prossima notte i fenomeni temporaleschi andranno spostandosi verso il sud, concentrandosi principalmente sulle coste tirreniche. Massime ancora sopra la media del periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice e immediato.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
2: Buonasera cari radioascoltatori, bentornati a Delitto e Castigo qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Come sempre io sono Max Rigano e come sempre mi accompagna il professor Iuri Aparo. Buonasera professore.
3: Buonasera a lei.
2: E questa sera nostro gradito ospite Gabriele Tricomi. Buonasera.
4: Buonasera a voi, buonasera.
2: Allora, chi è Gabriele Tricomi? Gabriele Tricomi nasce il 31 dicembre del 1970, è stato condannato all'ergastolo, è stato arrestato nel 1995 e dopo 24 anni di carcere è oggi libero. E con lui affronteremo, come abbiamo già fatto in altre trasmissioni, il tema di come si entra a far parte della devianza e come però si può anche riuscire ad uscirne. E è un tema, come sempre, molto delicato. Allora parto da questo: l'ergastolo che lei ha avuto per omicidio oggi la rende un uomo completamente libero dopo aver ottenuto i benefici di legge. Può raccontarci quali sono i passaggi che lei ritiene più significativi del suo cammino? Insomma, c'è un prima e un dopo?
4: Sì, certo. Il prima sicuramente è fondamentale spiegarlo, perché è troppo difficile anche per me capirlo, perché bisogna essere in un contesto razionale per spiegare qualcosa che appunto è razionale. Il fatto che io abbia fatto parte di un contesto criminale, per la mia indole non è razionale, quindi spiegarlo diventa un po' difficile. Però posso spiegare il perché mi sono trovato a decidere di frequentare gente che mi dava il giubbotto nuovo o la moto più nuova o insomma i soldi in tasca. E secondo me tutto parte da una carenza di affetto, di bene, di amore e di empatia, chiaramente. E l'essere preso in considerazione da un soggetto o più soggetti che hanno la capacità di, come si dice, circoscrivere il soggetto, nel caso mio, con parole: sei un grande, sei forte, sei capace, incuti timore. Cioè, la considerazione di me mi ha portato a dire: caspita, però, i miei genitori, la mia famiglia, i miei parenti, i miei amici mi hanno denigrato, invece a quanto pare c'ho delle qualità. E quindi perché non sfruttare questa persona che mi aiuta a capire che sono valido?
2: Ma quindi è questo il motivo per cui a un certo punto si prende la pistola e si spara? Perché lei ha ucciso, no? E quindi quando si arriva a questo, da che cosa è dipeso? Cioè, perché si arriva fino all'uso delle armi e ad uccidere?
4: Chiaramente non posso parlare in senso generale, posso parlare a me, perché ogni storia è a sé stante. Io ho avuto la sfortuna di avere un capo, così come si definisce chi gestisce una banda criminale, che mi ha convinto che un altro soggetto appartenente allo stesso gruppo voleva uccidermi. Solitamente chi è capo e dice al subalterno di uccidere non dà molte spiegazioni, devi uccidere, punto e basta. E nel mio caso lui mi disse: guarda che questo ragazzo ti vuole uccidere, quindi prende provvedimenti e ucciderlo. Io, che non avevo mai ucciso nessuno, e tra l'altro con questa persona avevo un buon rapporto anche amichevole, ho fatto di più di quello che mi diceva il capo. Cioè, l'ho portato in una condizione per vedere se effettivamente era vero che mi volesse uccidere. Quindi ho detto a questo ragazzo, l'ho chiamato: senti, dobbiamo andare a fare rapina, vieni con me, andiamo a prendere le armi. Arrivato sul posto, gli ho messo un'arma scaricata da proiettile vicino e un coltello, e gli ho detto: guarda, lì c'è la pistola, qui. Lui ha preso la pistola e me l'ha appoggiata in testa. Quindi da lì ha detto: caspita, e me l'ha premuto il grilletto, sono cominciati i colpi. Allora è vero, e me volevo uccidere. E quindi non ho chiesto spiegazioni a lui, a quello che poi è morto. Lui ha preso poi un coltello, ho cercato di difendermi, e dico allora era vero, quindi devo ucciderlo. In pratica l'ho messo alla prova e l'ho ucciso. Ho prevalso io perché ero più avvezzo all'uso delle mani e della forza, e senza rendermi conto che sarebbe bastato un attimo in più di ragionamento per dirgli: ma perché tu mi vuoi uccidere, che ti ho fatto? E invece l'ho ucciso e così è stato. Quindi non ho premeditato la sua morte, ho premeditato la mia salvezza, in sostanza. Dico, se me lo uccidere adesso l'ho costato e vediamo se effettivamente è stato vero. E quindi, perché a sua volta, poi l'ho saputo durante il processo, il ragazzo che mi voleva uccidere era stato anche lui detto che io volevo uccidere lui.
2: Quindi siete stati in qualche modo manipolati. Ma senta, ci può raccontare quindi i sentimenti, le idee, gli obiettivi che viveva quando lei ha commesso reati? Che sentimenti soprattutto aveva?
4: Come dicevo prima, non è facile per me spiegarlo, se c'erano dei sentimenti. Di sicuro c'era una voglia di apparire, cioè, nel senso, io avevo i soldi in tasca, avevo delle persone che mi proteggevano come se fossero stati dei genitori, quindi quello che loro dicevano era per me giusto fare. Quindi non ho esattamente messo in memoria il fatto che io dovevo uccidere perché diventavo più bravo. Ho messo in memoria il fatto che dovevo uccidere perché sennò morivo io. Il sentimento di allora è stato talmente di paura che dovevo vivere, quindi ho ucciso per vivere. Certo. Non c'è stato un sentimento.
2: Professore, che cosa ci racconta questa storia di Gabriele? Che sostanzialmente spesso ragazzi come loro in giovanissima età sono emotivamente manipolati in funzione di una fragilità che lui ha descritto essere nata anche a cagione del fatto che i suoi genitori, cioè lui, non si è sentito adeguatamente apprezzato, riconosciuto, stimato e amato dai suoi genitori?
3: Sì, questa è una costante, no? Lo stiamo vedendo. Io sono contento di constatare come questa costante sia sempre riconoscibile. Quale? La seduzione nei confronti di una persona che non ottiene il riconoscimento atteso dalle persone che dovrebbero essere la sua guida, cioè i genitori, gli insegnanti, e quando c'è questo bisogno insoddisfatto di essere riconosciuti, arriva il seduttore che si prefigge in realtà di utilizzarti, e questo seduttore ti dà il riconoscimento che ti manca altrove.
2: Tra l'altro lui ha detto: io l'ho fatto anche perché in quel momento mi sono sentito minacciato, cioè qualcuno mi aveva convinto che volessero uccidermi, così come lo stesso ragazzo.
3: È il capitolo dell'omicidio. Con Gabriele Trigo, come ci conosciamo da circa 20 anni o poco meno, e io so che lui in questi 20 anni è tra le persone che maggiormente si porta dentro il dolore, lo smarrimento per questo omicidio. Cioè, ne ho sentito parlare 50 volte di questa cosa, e alle volte c'è il rischio quasi che me la ricordi più io di come se la ricorda lui. E comunque sì, c'è questo suo dolore per essere diventato vittima di questa manipolazione, dove entrambe le persone che si sono fatte la guerra erano state manipolate, messe l'uno contro l'altro, e lui è stato furbo, e in questo caso la sua furbizia ha causato il fatto che sia morto l'altro, insomma.
2: Allora, direi a questo punto di mettere un brano che in qualche modo ci riconduce al tema della violenza, ma anche dell'obbligo di non chiudere gli occhi nelle strade dove scorre il sangue. Sunday, Bloody Sunday.

0: torniamo in studio. Nel dibattito per cui ci si chiede a cosa serve il carcere, lo chiedo a Gabriele, girano opinioni molto diverse. Se lei non fosse stato fermato all'epoca dei reati, ha idea di come la sua vita sarebbe andata avanti?
1: Ci ho pensato tutta la notte a questa... ci penso da secoli, diciamo, per dire, a dare la risposta a questa sua domanda. In realtà sicuramente avrei ucciso ancora, sicuramente avrei fatto ancora delle rapine, avrei spacciato ancora droga, oppure sarei già morto. Questo è quello che penso, e quindi questo è. Mentre invece, per quanto riguarda quello che faccio adesso, ne mi ha chiesto anche,
0: certo,
1: il carcere mi è servito, pure tanto. Mi è servito primo a tutta la rabbia che avevo in corpo, che mi avrebbe portato sicuramente ad uccidere ancora, l'ho sfogata in carcere. Perché in carcere alcune volte non è tanto la punizione che ti danno, ma è quasi una sorta di vendetta. In alcuni carceri addirittura raccontavo anche al dottor Aparo che prevedevano che abbassassi il volume al televisore senza neanche avere il telecomando, ma nemmeno il televisore. Passano davanti alla cella, abbassa il volume con degli epipeti magari. E quindi mi sono ribellato e ho fatto anche a botte con le guardie in quella condizione, con gli agenti penitenziari, perché ci fu il periodo della repressione, specie dopo la morte di Borsellino e Falcone, che io non l'ho vissuta in parte, perché la morte è avvenuta nel 92, quella di Borsellino e Falcone, e a me mi hanno arrestato nel 95, ma dal 92 fino al 98-99 circa era repressione, botte per tutti, mafiosi, non mafiosi, e piccoli come me, e quindi l'avevo presa male al punto che dico, se questo è il carcere non mi aiuta, farò di peggio. Ho fatto di peggio, cioè io ho fatto 9 anni di isolamento solo per avere la cella singola, ad esempio. Ne ho fatte altre 4 o 5 perché litigavo con le guardie e con i ladri, perché non c'era nessuna empatia, appunto. E quindi dico, bene, se io prima pensavo, quando ero libero, che la violenza era l'unico sistema per vivere, e infatti così ho fatto, andando in carcere era anche così, dico, quindi bene, e questo è il mio mondo, violenza, e agirò sempre con violenza. Poi a un certo punto, e questo vale solo per un carcere che ho vissuto, sono arrivato a Opera, perché ho fatto 15 anni circa di sezione speciale, allora chiamate EIV, elevato indice di vigilanza. Nel 2009 mi declassificarono e mi portarono a Opera. A Opera, appena arrivai, trovai proprio il carcere vero, quindi di tutte le specie, perché era comune, quindi c'erano i marocchini, quelli che facevano scippi, microcriminalità e anche macrocriminalità. Io, che ero l'ergastolano, ero visto come un soggetto da rispettare per quanto riguarda i detenuti. Per quanto riguarda le guardie, la polizia penitenziaria invece no, ero uno da tenere attenzionato, starci attento. Finché un giorno venne il dottor Siciliano, che ritengo ancora oggi un grande.
0: Giacinto Siciliano, ex direttore del carcere massima sicurezza di Opera.
1: Un grande uomo. Io ricordo ancora che mi chiamò perché ho fatto a botte con 3 o 4 detenuti. E mi chiamò, aveva una camicia, descrivo perché è importante, tutta stropicciata di fuori, che lui lavorava tantissimo. E mi ha detto, Tricomi, tu cosa vuoi fare? Vuoi vivere o vuoi morire? Proprio queste parole mi ha detto. E ha detto, secondo lei? E allora faccia così, se lei vuole vivere e vuole uscire dalla carcere, soprattutto perché è giovane, mi segua. E ha detto, in che senso la seguo? Faccia quello che gli propongo io e avrà dei risultati. E allora gli ho detto, la prima cosa che voglio fare è lavorare, perché se non mi fa lavorare io distruggo, perché io non posso stare fermo, ero giovane. E così mi ha dato uno spazio, un pezzo di terra dove fare, ho messo le quaglie, ho messo gli orti, in un posto di isolamento, perché lì volevo stare, che non volevo stare in... A un certo punto invece mi ha proposto anche di frequentare un psicoterapeuta, che è il dottor Angelo Aparo. Io, scettico come, ho detto, ma figurati se vado da un psicoterapeuta. E invece insistette a tal punto che io andai da questo psicoterapeuta, che era il dottor Angelo Aparo, e non capivo chi era il detenuto e chi era il dottore, perché lo giudicavo un tiranno. E grazie a Dio fu così, grazie insomma a questo io lo seguì molto volentieri, alternando, perché ogni tanto ci litigavo, me ne andavo, tornavo. Mi ha insegnato insomma a comunicare,
0: no? Allora Gabriele, fermati qua un attimo, perché io ho in collegamento, so che poi ha ancora degli impegni, per cui lo ringrazio di aver dedicato qualche minuto a noi, Fabio Romano, presidente di Incontro e Presenza, che è un'associazione cattolica. Benvenuto presidente.
2: Grazie.
0: Allora, dottor Romano, ha sentito quello che ha detto un attimo fa Gabriele Tricomi, no? A me colpiscono due cose. Uno, il fatto che l'allora direttore del carcere di massima sicurezza di Opera, Giacinto Siciliano, gli abbia detto seguimi, e in secondo luogo che gli abbia suggerito di lavorare sulla base delle proposte che lui aveva fatto, e gli abbia detto lavora la terra. Io vorrei una sua prima valutazione e poi successivamente parliamo un attimo della sua esperienza come volontario con la sua associazione all'interno delle carceri.
2: Ma allora, sicuramente mi colpisce quello che il dottor Siciliano ha detto alla persona, perché poi è stato un po' il fil rouge di tutto il suo operato anche negli anni successivi, e devo dire che questo apre molto la strada all'incontro che si fa ogni volta che si entra in un carcere, perché la prima domanda che viene ridestata soprattutto su noi stessi riguarda anche che ruolo ha il carcere nella società in cui viviamo, perché dentro il dolore che comunque si incontra e che emerge sicuramente con prepotenza, con violenza, con proprio anche fisicamente, fa emergere una domanda sul significato comunque del bene e del male, della linea sottile tra il bene e il male, e le ragioni soprattutto sul perché uno deve cambiare, e soprattutto se questo è possibile. E devo dire che noi in questi anni, la mia associazione sono 40 anni che entra nei carceri milanesi specialmente, e si è trovata di fronte a questi interrogativi tantissime volte, e siamo stati testimoni comunque di 100 cadute, centinaia di cadute, ma anche altrettante ripartenze.
0: Senta Romano, io so che lei conosce il gruppo della trasgressione del professor Aparo.
2: Sì, perché sicuramente ne abbiamo sentito più di una volta parlare i nostri amici che incontravamo e che facevano questo tipo di esperienza. E quindi sicuramente è uno dei tentativi che ci sono, perché poi devo dire che il mondo della detenzione e degli istituti di pena, cioè, tende comunque sicuramente a proporre dei progetti rieducativi, dei progetti di riflessione.
0: Ma lei che idea si è fatto di un lavoro come questo, e che idea lei oggi ha del carcere? Qui c'è il professor Aparo, volete provare a dialogare un attimo voi due su a che punto siamo arrivati, sulla forza che il carcere dovrebbe avere per aiutare un reinserimento, una riabilitazione di un detenuto?
2: Allora, sicuramente l'idea che io mi sono fatto è che le persone sicuramente non potranno mai cambiare, o perlomeno è molto più difficile cambiare stando nell'ozio tutto il giorno, tant'è vero che comunque la grande differenza spesso la si vede negli istituti tra quei giovani, perché i giovani sono quelli che magari hanno le pene più corte e quelli che difficilmente si inseriscono anche nel tessuto, nella vita reale comunque di un istituto penitenziario, mentre invece la proposta che viene fatta spesso è quello di dire ok, proviamo a lavorare lavorando la terra, lavorando in un laboratorio, lavorando anche in un settore. Uno riprende anche quella risposta e quell'atteggiamento, quella condizione verso la realtà che magari non aveva mai incontrato o non aveva mai messo a fuoco, perché non bisogna mai dimenticarsi che comunque parecchie di queste persone comunque vengono da realtà familiari, sociali e quant'altro, dove comunque non avevano mai e non si erano mai identificate con un lavoro, con un mettere anche a frutto delle loro caratteristiche personali o delle loro capacità e competenze che tendenzialmente mai nessuno le aveva aiutati a far emergere.
0: Professore Aparo, allora, cosa vuole dire al presidente Romano?
3: Ma io dico che fondamentalmente il carcere deve lavorare sull'immagine dell'autorità del detenuto. Cioè, voglio dire, ho 47 anni di esperienza alle volte sento dire che in carcere manca l'acqua calda, altre volte sento dire che la cella è stretta. Sono tutte cose vere, è tutto vero. È completamente vero che la persona ha bisogno di sentirsi rispettata, perché diversamente si sente sempre più in diritto di commettere reati, ma la mia esperienza dice che la cosa di gran lunga più importante è che la persona in carcere possa modificare la propria idea dell'autorità, perché appunto la mia esperienza dice che dietro ogni delinquente c'è comunque l'immagine di una autorità che non merita rispetto, che non merita la stima che invece per l'autorità è fondamentale. E questo è il concetto, cioè il delinquente prende come autorità il boss, il potere, non la conoscenza.
0: Presidente, a chiudere di conseguenza, anzi la ringrazio del tempo che ci ha dedicato, condivide il fatto che quest'opera di volontariato serve o potrebbe servire ad aiutare il detenuto ad avere un'idea diversa del concetto di autorità?
2: Assolutamente sì. E sono assolutamente concorde sul fatto che comunque la prima cosa è che le persone desiderano comunque essere guardati con uno sguardo umano, serio e da uomini, quindi nessuno è il reato che ha commesso, e ci sono pochi ambienti secondo me come il carcere che possono.
0: Che bello quello che ha detto, è bellissimo quello che ha detto, nessuno è il reato che ha commesso, questa me la segno e diciamo la riproporrò, è una bellissima emozione quella che lei ci ha trasferito con questa frase, scusi se l'ho interrotta ma la trovo particolarmente significativa.
2: È il punto su cui secondo me bisogna veramente imparare a guardare, perché se noi partiamo da questo punto abbiamo di fronte uomini e donne che sicuramente hanno sbagliato, uomini e donne che sicuramente hanno commesso degli errori, ma abbiamo di fronte delle persone, e quindi quando noi entriamo in rapporto non con il detenuto e col mondo che lo circonda, ma entriamo in rapporto con la persona, entriamo in rapporto con la persona che è caduta e che comunque deve avere la possibilità di rialzarsi. Con questo, senza dimenticarsi delle vittime, senza dimenticarsi che comunque ci sono stati degli errori, ma c'è la possibilità di ripartire, c'è la possibilità di dare delle possibilità e di non considerare che il punto del carcere sia un punto finale, ma invece potrebbe essere veramente un punto di rinizio.
0: Grazie al presidente Fabio Romano, grazie davvero del suo contributo e del suo tempo. Allora, prima di andare in pubblicità, voglio dirvi due cose. Primo, stamattina, questa sera, Gabriele è venuto. Gabriele, me lo passi un attimo per cortesia? È venuto con un libro, ve lo voglio dire perché poi persone come Gabriele Tricomi poi fanno delle letture anche impegnate. Mi ha detto: dottore, legga Le disavventure della verità, pubblicato da Umberto Galimberti per le edizioni Feltrinelli, e in più Gabriele Tricomi ha scritto una poesia, L'uscecco, u vecchio e u picciriddu, così si chiama, l'asino, il vecchio e il bambino. Facciamo così, andiamo in pubblicità e poi vi leggo questa poesia scritta da Gabriele Tricomi.
4: Sono le 17 e 26 minuti.
5: Radio Podcast, il meteo.
6: Pressione atmosferica in diminuzione sul nostro paese nel corso del pomeriggio, aumento dell'instabilità soprattutto al centro con elevata probabilità di rovescio temporale sui settori tirrenici e residui in Sardegna. Meglio altrove. In serata nella prossima notte i fenomeni temporaleschi andranno spostandosi verso il sud, concentrandosi principalmente sulle coste tirreniche. Massimi ancora sopra la media del periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
0: Allora, rieccoci di nuovo in studio, bentornati a Delitto e Castigo, qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Stavo dicendo appunto che c'è uno scritto fatto da Gabriele Tricomi, che è il nostro ospite questa sera, ma prima di leggere quello che lui ha scritto, mi ha chiesto invece di fare una riflessione su quanto ha detto poc'anzi questa persona, Fabio Romani, di questa associazione di volontariato che si chiama Incontro e Presenza, il quale ha detto una frase che a me ha molto colpito. Ha detto cioè che la persona che commette il reato non è il reato che ha commesso. Ma Gabriele, durante la pausa, ha fatto una riflessione. Vorrei che lui me la ripetesse questa riflessione, perché sostanzialmente non è d'accordo con questa visione.
1: Non sono d'accordo semplicemente per il fatto che io ho avuto la fortuna di non far crescere in maniera eccessiva quella pianta che era il male, nella parte che punta il male, e perché mi hanno arrestato molto giovane, a 24 anni, e quindi quella pianta non ha avuto il tempo di crescere, e nel frattempo ho incontrato chi quella pianta l'aveva fatta crescere eccessivamente, che era diventato tutt'uno col crimine. Quindi mi sono potuto paragonare a quella persona e dire: lui ha avuto tutto il tempo per ragionare, ma non ce l'ha fatta perché il male ha prevalso su di lui. Io fortunatamente non ho avuto il tempo, meno male, di far crescere la pianta, quindi il male col bene è stato scisso, e quindi
0: la terra del male non è stata fecondata.
1: Non è stata fecondata, non è stata arricchita, concimata, e ho avuto la fortuna, come dicevo prima, di incontrare persone, dottor Aparo e dottor Siciliano, che mi hanno fatto capire che c'è ancora un'altra parte che va coltivata e crescere, ed è cresciuta, grazie a Dio, insomma, è cresciuta, e quindi non faccio parte del crimine, e il crimine non è in me, non è più in me. Ma se avessi avuto la sfortuna di continuare a frequentare il crimine, il reato e me erano tutt'uno, un insieme. Non so se me l'ho spiegato bene.
0: Sì, è molto chiaro. Professore, vuole dire qualcosa, aggiungere qualcosa su quello che ha appena detto Gabriele Tricomi?
3: Ma intanto mi fa piacere dire che sono d'accordo con Gabriele. La cosa, tra l'altro, mi mette nella condizione di ripetere un concetto già detto altre volte, e cioè che tante volte non è la persona che commette il reato, ma è il reato che forma il delinquente, che è un concetto non facilissimo da capire, però la mia esperienza dice questo, cioè fondamentalmente il reato, l'abuso, gradualmente fa sì che l'identità della persona e quello che la persona si aspetta da se stessa cambi e diventi compatibile con il reato. Dunque si giunge all'omicidio perché furto dopo furto, rapina dopo rapina, l'immagine che la persona sviluppa di se stessa diventa sempre più compatibile con l'abuso, con il reato, con lo stile deviante, e sempre meno rispondente a quelli che sono i criteri morali, insomma, che ufficialmente vanno per la maggiore. Boh, quindi questa è la ragione per cui tendenzialmente sono d'accordo con Gabriele, cioè se lui avesse continuato, perché non arrestato, se lui avesse continuato a commettere rapine e a uccidere, per lui sarebbe diventato sempre più difficile ricordarsi che c'era una volta un bambino desideroso di diventare adulto. E invece lui ha potuto ricordarselo perché è stato fermato, uno. Due, ha incontrato delle autorità che hanno riconosciuto in lui delle qualità e che le hanno coltivate. Tra lui e il dottor Siciliano si è sviluppato un bel rapporto.
0: Soprattutto perché il dottor Siciliano a un certo punto gli ha detto: seguimi, seguimi e tu uscirai da quella condizione di disagio e di restrizione. E lui, secondo me, ha percepito che lì c'era una strada, la famosa terra di cui lui parlava prima, che se seminata gli avrebbe permesso di creare una pianta che l'avrebbe portato verso la libertà.
3: Lui ha anche percepito, scusa se... se ripeto il concetto, ma il mio è un concetto in un certo senso tecnico, non è un concetto di bontà. Il concetto è che Siciliano è stato per lui una autorità credibile. Siciliano è stato una persona che aveva il potere di orientarne le scelte.
0: Lo ricordo a chi ci ascolta: Giacinto Siciliano attualmente è al DAP nel Lazio, nel Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria, ma ne stiamo raccontando le gesta quando è stato direttore del carcere di massima sicurezza di Opera. Prego, professore.
3: Esattamente, Siciliano è al PRAP, cioè provveditore del Lazio. Comunque, in ogni caso, quando il detenuto trova un direttore, un ispettore, un commissario comandante, un operatore che gradualmente guadagna la sua stima e la sua riconoscenza, beh, il detenuto a quel punto riprende ad avere un'immagine del futuro, del proprio futuro e di sé nel proprio futuro. Diversamente, il detenuto se ne sta in carcere, ma anche quando sta fuori dal carcere, arrabbiato con il mondo e con le autorità. Insomma, il concetto difficile che dico è che il futuro nella mente dell'uomo è un futuro che ha bisogno di un adulto per essere ritenuto credibile e vivibile.
0: Un padre. So che lei... Allora, torno allo scritto di Gabriele Tricomi, il cui titolo è L'uscecco, u vecchio e u picciriddu, l'asino, il vecchio e il bambino. Ve la leggo molto rapidamente. Su una strada piena di buche un somaro avanzava a fatica, con gli occhi di fuori e le orecchie attente. Il padrone ogni tanto lo incitava facendogli oh, oh, e il povero asino rispondeva accelerando l'andatura, che reggeva però solo per pochi passi, perché sulla schiena portava due pesanti sacchi di cemento acquistati dal padrone per riparare i danni causati alla fattoria dall'ultimo temporale. Chiesi al vecchio se potevo aiutarlo a tirare il somaro, che camminava sempre di meno. Il vecchio mi rispose di andar via e di farmi gli affari miei. Non mi sembrava giusto che l'asino soffrisse così tanto e per questo decisi di continuare a seguirli. Ma il vecchio improvvisamente venne verso di me e mi diede uno schiaffo. Io non volevo fargli del male, ma quando mi sentì fischiare le orecchie dal dolore, gli urlai contro e diedi una pacca al somaro, incitandolo a fuggire. Il somaro reagì scalciando disordinatamente e si mise a correre. Il vecchio, colpito da uno zoccolo, cadde a terra esamine. Io rimasi lì impietrito. Gabriele, che cosa volevi raccontare con questo scritto?
1: Quello che volevo raccontare è quello che ho appena detto del dottor Siciliano, in pratica. Io nacqui in un paese di poche anime, insomma, con una cultura, anche subcultura, che mi ha fatto vedere quelle condizioni. Però c'era una cosa che mi diceva spesso mio padre: rispetta sempre i vecchi, perché i vecchi rispettano i bambini. E quindi questa era una cosa da fare. Dopo l'accaduto di questo episodio, io lì cambiai idea sul fatto che i vecchi rispettano i bambini, perché dico: se questo è quello che fanno i vecchi, picchiano i bambini perché vogliono dare l'asino, non è una cosa adeguata. Vabbè, dato la mia giustificazione non bastò a farmi isolare da tutti, perché io avevo fatto cadere un vecchio, avevo aggredito un vecchio, a loro dire. Quindi venni isolato e messo da una parte con altri ragazzi come me, isolati e messi da parte, che a un certo punto formarono una gang, una piccola gang, dettata dal fatto che noi eravamo i ribelli. Quindi dall'andare a rubare arance, all'andare a rubare mandarine, a rubare la frutta, cominciai a dare le prime coltellate a un soggetto, a un ragazzo a quell'età, e quindi venni e la mia immagine venne enfatizzata, ma questo è un ragazzo positivo, attivo, e quindi cominciai ad avere sott'occhio, cioè i mafiosi, diciamo così, mi tenevano sott'occhio perché mi vedevano un ragazzo capace. E quindi la strada fu facile per andare verso quello che poi
0: come si dice in siciliano, con i cuguna.
1: Ecco, bravo, sì, questo era il termine che si usava in quel periodo. E questo per dire cosa? Che io avevo perso la speranza sul fatto che delle persone adulte potessero rispettarmi, e l'ho ripresa questa speranza, non so, 35-36 anni, quando appunto incontrai il dottor Siciliano, perché io avevo perso la fiducia verso le persone più grandi. Non esistevano persone che potevano dirmi cose positive più grandi, perché le reputavo gente cattiva. A quel punto invece incontrai Siciliano e dico: ma aspetta Gabriele, vediamo se effettivamente è vero che questo ti vuole aiutare, anche perché non era usuale che un direttore ti chiamasse per darti la possibilità di farlo. Quindi quello scritto, che in realtà è un po' metafora, perché non è che era cosa accaduta effettivamente, dovevo spiegare a chi mi domandava perché ho ucciso quali sono state le basi di partenza. Quindi quella secondo me è la base di partenza, il fatto che essendo io ribelle e venni isolato da tutti, compreso la mia famiglia, ero emarginato, cominciai a curare quel terreno di cui parlavamo prima, a mettere dei semini che mi portarono verso la strada deviata.
0: Questo. Ecco, allora vado a questo punto a raccontarvi un fatto realmente accaduto, perché una volta nel carcere di Opera, caro Gabriele, lei ha partecipato con il giornalista Mimmo Spina a un'indagine sul suicidio. Questa cosa poi è andata in onda su Rai News ed è ancora oggi presente peraltro su YouTube. Prima di chiederle che ricordo ha di quell'esperienza, io quel video l'ho recuperato e chiedo al nostro regista Peter di far sentire che cosa, durante il gruppo della trasgressione sul tema del suicidio, che in carcere purtroppo è un dato drammaticamente presente, cosa disse più di 15 anni fa proprio Gabriele Tricomi.
7: Prima non pensavo, prima dicevo: cavolo, la mattina devo fare questo, devo fare quest'altro, i giorni sono tutti uguali. Oggi non la penso più così, perché non è più così. I giorni li distingo anche dal movimento di una foglia, e quindi con questa condizione vado avanti e non penso al suicidio, anche perché il suicidio non è che comunque avviene solo per tristezza o per altro. A mio avviso il suicidio è un appalesare, una violenza assoluta, perché secondo me che il suicidio, dal mio punto di vista, è un violento. Non ha alternativa, si vuole appalesare, è un narcisista proprio all'eccesso, perché per suicidarsi vuole fino alla fine vivere, cioè paradossalmente lui suicidandosi sta vivendo, dice: eccomi, io esisto. Io invece a questo punto non sono mai arrivato, perché la mia esistenza la dimostro oggi, grazie a Dio, con un po' di... grazie a Dio no, perché non credo in Dio, grazie ai trascorsi che ho fatto. Penso che la mia esistenza la dimostro così, scrivendo, parlando, ascoltando, e non mi suicido. Però non giudico chi lo fa un vigliacco, giudico chi lo fa un assolutista, e comunque solo, che non ha trovato, è quello che facciamo noi i detenuti molto spesso, abbandoniamo chi ha bisogno di una parola buona, ma quello si prende le gocce, la terapia è un debole, quello non fa ginnastica è un debole, dobbiamo noi che siamo la comunità stargli vicino. E io quindi, facendo questa riflessione sui giorni, ho dedotto che per aiutare gli altri devi stare attento anche al movimento della foglia.
0: Devi stare attento anche al movimento della foglia. Gabriele Tricomi, lei queste parole le ha dette ormai più di 15 anni fa. Sono parole forti, ma sono parole estremamente significative.
1: Sì, io la penso ancora in quella maniera, nel senso che credo che chi si violenta non abbia ben capito quali sono le distinzioni da fare tra il bene e l'apparire e il morire e la morte. Credo, infatti, io ieri passeggiando ho trovato 10 euro per terra, cioè, e mi capita spesso trovare cose per terra perché osservo tutto, guardo tutto, e quindi osservando la questione legata al suicidio, che mi è passata anche a me tante volte per la testa, e volevo dimostrare, morendo in qualche modo, che io esistevo, cioè quasi a dire: qualcuno piangerà per me. A questo punto, se muoio, qualcuno piangerà per me, convinto del fatto che invece in vita nessuno piange assieme per me.
0: Guardi, Tricomi, secondo me questo è un concetto vastissimo, enorme, perché lei sta dicendo innanzitutto che noi esseri umani, uomini e donne, abbiamo bisogno di essere riconosciuti, e in secondo luogo che a volte il suicidio è un modo con cui si chiede aiuto, paradossalmente, anche se è un atto di fragilità profonda, e in questo c'è, come dire, un senso di consapevolezza, di coscienza della vita molto profonda.
1: Io chiaramente non ho fatto uno studio di psicologia e quindi non sono in grado di rispondere esattamente a quello che lei mi domanda. Però sì, la riconoscenza sia nell'atto criminale sia nella vita normale, quella che vivo oggi ad esempio. Io stacco dal lavoro, non vedo l'ora che mio figlio mi vede, papà ti amo, papà. E l'amore, è l'amore proprio che manca secondo me in, quelli, in quello stadio, in quello specifico momento, e manca l'amore. E quindi se uno riesce a trovare l'amore e la riconoscenza, allora il suicidio diventa un po' più difficile da fare. Poi le motivazioni sono moltissime, ma secondo me la base iniziale è l'essere riconosciuto, sapere che tu ci sei ed esisti. Allora a quel punto è un po' più difficile mettere in atto la situazione suicidiaria.
0: Senta, ma qual è la strada che oggi lei ha il desiderio che possa percorrere suo figlio?
1: Mio figlio, io non prevedo la strada che lui possa percorrere, cioè non ho previsioni future a lungo termine. Quello che io vedo in mio figlio è che io sto attingendo da lui in realtà. Io sto vivendo in lui, cioè è come se io fossi un tutt'uno con lui, e quindi il desiderio che io ho rispetto a lui e rispetto a me è che ci sia comunicazione, e che se c'è un bisogno ne parliamo. La comunicazione, secondo me, è quello che io prevedo nella mia vita, è comunicare, fare qualcosa che abbia a che fare con la comunicazione, e con mio figlio in particolare, perché mio figlio mi ha detto ti amerò anche quando sarai tutto ossa, quindi c'è una comunicazione, vuol dire che io con lui sto comunicando.
0: È curioso, no? Che in fondo nella sua vita lei a un certo punto sia stato costretto per lungo tempo a stare zitto e poi invece abbia scoperto il potere della parola.
1: Eh sì, perché quando si fa, almeno nel mio caso che ero un ribelle per eccellenza, quando si fa una scelta di vita di quel tipo che ho fatto io, la comunicazione non ha più senso, non ha senso proprio, perché tu devi prevalere su tutti, quindi non c'è comunicazione. Adesso invece io sono talmente curioso che ho una mente da 55enne, idem per il fisico, però alcune volte in mente mi torna quel pezzo che mi manca, dai 24 ai 48 anni che ho trascorso in carcere e poi sono uscito, mi manca un pezzo che è 24-48, quindi sto cercando di carpire, di rubare ai giovani, a chi la vita l'ha vissuta, come potevo essere io, come potevo fare, quindi un po' di qua, un po' di là.
0: Professore, è il potere della parola quello di cui ci sta raccontando Gabriele.
3: Gabriele parla moltissimo, però dissemina il suo discorso di tantissime cose delicate, per esempio il somaro, il bambino, vedere le foglie tremare. Lui ha visto il somaro soffrire. Il somaro era una parte di sé, una parte che rappresentava lui. Ha chiesto al vecchio di aiutarlo, il vecchio ha risposto di no e ha confermato che non si può avere fiducia nell'autorità. Questo somaro che scalcia in un primo momento è lui che soffre, in un secondo momento è lui che uccide. È pazzesca questa cosa, cioè fare i conti con questa realtà è doloroso, e però è anche illuminante, cioè ci si trova ad uccidere perché il bambino è rimasto impossibilitato ad avere nella mente dell'adulto uno spazio. E se un bambino non ha spazio nella mente dell'adulto, questo bambino potrà uccidere l'adulto. E siccome l'adulto che l'ha buttato fuori dal proprio spazio, dalla propria testa, è oramai lontano, è possibile che la persona uccida chiunque gli capiti davanti. Comunque, Gabriele invece, con le parole che usa in modo torrenziale, ma allo stesso tempo qui e là prende odori, il vento, alle volte abbiamo camminato insieme in un parco osservando le diverse tonalità del verde delle piante. Insomma, è una persona che osserva, che vive. Io conosco anche suo figlio, che è bello, che sta crescendo, e anche lui sta crescendo. Purtroppo ha ucciso, purtroppo 24 anni di carcere, ma ha ancora molta strada da fare e la farà.
0: E allora a questo punto non possiamo non richiamare anche attraverso la musica il rapporto tra padre e figlio, Father and Son di Cat Stevens.

0: E allora chiudiamo questa nostra trasmissione, mancano pochi minuti, ho ancora un paio di domande da fare a Gabriele Tricomi. La prima, quali sono le principali differenze tra ciò che lei chiede oggi al futuro e quello che chiedeva 40 anni fa?
1: 40 anni fa chiedevo semplicemente di stare bene economicamente, di essere, come dicevo prima, valorizzato da quelle persone che frequentavo. Adesso l'unico scopo che ho, ed è secondo me assoluto lo scopo che ho, è che con le mie forze e con i miei 55 anni devo riuscire in qualche maniera a dare modo a mio figlio in primis e ai giovani in generale uno spunto per farle capire che alzarsi la mattina, andare a lavorare e avere quel poco che hai col sudore della tua fronte è una cosa bellissima.
0: A questo proposito, visto che lei è stato molti anni in carcere, no? Ed è stato anche capace di venirne fuori, se la sente di dare un contributo, un'idea che possa aiutare le istituzioni a coordinare le proprie risorse per ottenere una pena utile al recupero morale e sociale del condannato?
1: Comunicarsi col detenuto, perché i detenuti, specie i giovani, hanno un potenziale dentro. Io ho fatto, costruito fisicamente con le mani delle cose che dico, ma come cavolo ho fatto a farlo? Ho dipinto dei quadri che non avevo mai dipinto, pazzeschi, bellissimi. Quindi andare a cercare ad ognuno il suo potenziale e soprattutto capire se quel detenuto non abbia già la pianta troppo cresciuta, perché se è troppo cresciuta perde solo tempo e quando l'altro non vuole bere è inutile che lo porti all'acqua.
0: Allora, vi leggo ancora un pensieri sparsi di Gabriele, molto breve ma molto intenso. Lui scrive: miei cari compagni di solitudine, Branda, Fornello, Armadi, Lavandino e anche tu, mio fetente cesso, quindi quando lui era in carcere. Oggi, che posso stare in mezzo a tanta gente e a tante cose belle, vorrei portarvi nei miei pensieri per raccontare chi sono stato ieri. Questo scrive Gabriele. Prof, a lei la chiusura.
2: Gabriele, che io continuo a frequentare, anche se ormai sono tantissimi anni che non è più in carcere, tra tutti i detenuti che conosco, cioè migliaia, e forse la persona che maggiormente parla con dolore dell'epoca dei suoi reati e in particolare dell'omicidio di cui abbiamo parlato. Però allo stesso tempo di lui conosco il fatto che lavora, conosco suo figlio, conosco le sue veramente enormi capacità di realizzare con le mani di tutto, sul legno, sul ferro, eccetera. Lui ricorda questa condizione dolorosissima, schifosa, nella quale è stato e dove si è cacciato con le sue mani, pur se quando aveva 6 anni gli è caduto dell'acido in faccia e insomma lui è arrivato al reato e all'abuso perché aveva una strada in discesa, ma allo stesso tempo ha delle esigenze dentro che ogni giorno gli ricordano che la solitudine, la palude nella quale si è cacciato fa parte del passato, preme alla sua mente ma è passato, e oggi c'è la luce, c'è suo figlio, c'è il lavoro.
0: Oggi c'è la luce, io vi ringrazio per la vostra cortese attenzione, vi ricordo che saremo in onda anche domani alle 20, noi poi ci riascolteremo sabato prossimo alle 19, per risentire i contenuti della nostra trasmissione www.giornaleradio.fm, vi ricordo anche il sito www.trasgressione.net e www.vocidalponte.it per poter...

0: sondare, vedere, leggere tutto quanto il gruppo della trasgressione ha in tutti questi anni prodotto, compreso quello fatto da Gabriele Tricomi. Grazie ancora a tutti voi, ci vediamo e ci sentiamo sabato prossimo.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 18 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Pressione atmosferica in diminuzione sul nostro paese nel corso del pomeriggio, aumento dell'instabilità soprattutto al centro con elevata probabilità di rovescio temporale sui settori tirrenici e residui in Sardegna. Meglio altrove. In serata nella prossima notte i fenomeni temporaleschi andranno spostandosi verso il sud, concentrandosi principalmente sulle coste tirreniche. Massimi ancora sopra la media del periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB, dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 18 e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Pressione atmosferica in diminuzione sul nostro paese nel corso del pomeriggio, aumento dell'instabilità soprattutto al centro con elevata probabilità di rovescio temporale sui settori tirrenici e residui in Sardegna. Meglio altrove. In serata nella prossima notte i fenomeni temporaleschi andranno spostandosi verso il sud, concentrandosi principalmente sulle coste tirreniche. Massimi ancora sopra la media del periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 19 e 2 minuti.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
2: Il lato oscuro della verità con Daniele Biacchessi.
3: È il 7 agosto 1990. Simonetta Cesaroni sta lavorando negli uffici dell'Associazione Italiana Alberghi della Gioventù. È sola. Svolge quel lavoro durante l'orario di chiusura al pubblico. Tra le 17.30 e le 18.30 qualcuno entra nell'ufficio e la uccide. Il suo corpo ormai senza vita viene ritrovato dagli investigatori solo a tarda sera. L'assassino la colpisce con 29 coltellate. È seminuda, ma non ha subito violenze sessuali. Simonetta sarebbe stata immobilizzata dopo aver lottato per tutta la casa. Sulla porta non ci sono segni di scasso. Gli inquirenti indirizzano subito le indagini con due ipotesi. O Simonetta ha aperto all'assassino oppure questi aveva le chiavi. Simonetta Cesaroni nasce il 5 novembre 1969. Non ha ancora compiuto 21 anni. Vive a Roma nel quartiere Don Bosco, zona Lamaro. La sua famiglia è composta dal padre Claudio, tranviere presso l'Acqua Tralla, l'azienda tranviaria di Roma e del Lazio, dalla madre Anna di Giambattista, casalinga, e dalla sorella Paola, che nel 1990 è fidanzata con Antonello Barone, suo coetaneo. Da 2 anni Simonetta sta con Raniero Busco, un ragazzo di 4 anni più grande di lei, che vive nel quartiere di Morena. Nel gennaio 1990 Simonetta trova lavoro come segretaria contabile presso la Reli SAS, studio commerciale in zona Casilina a Roma. Questa società è gestita da Ermanno Bizzocchi e Salvatore Volponi e tra i suoi clienti c'è l'AIAG, Associazione Italiana Alberghi della Gioventù. Salvatore Volponi propone a Simonetta di prestare lavoro come contabile presso gli uffici dell'AIAG a partire dal 19 giugno 1990. La settimana lavorativa di Simonetta si svolge quindi lunedì, mercoledì, venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.30 presso la Reli SAS. Nei pomeriggi di martedì e giovedì invece dalle 15.30 alle 19.30 si reca presso gli uffici AIAG in via Poma 2. Nessuno dei più stretti congiunti di Simonetta è a conoscenza dell'ubicazione degli uffici dell'AIAG. Simonetta, infatti, pur avendo ottimi rapporti con loro, lavora con molta riservatezza e non parla ai suoi familiari, tranne che alla madre, neppure delle tante telefonate anonime e provocatorie che riceve sul posto di lavoro. Via Poma 2 è uno stabile di prestigio costruito negli anni 30 con un cortile che ha nel centro una fontana. È formato da 6 palazzine con i portoni ai lati del cortile e si trova nella zona elegante del quartiere della Vittoria, a pochi passi da Piazza Mazzini. Nel 1990 il portiere dello stabile è Pietro Vanacore, detto Pietrino, e abita lì con la seconda moglie, Giuseppa De Luca, detta Pina. Gli uffici dell'AIAG si trovano nella scala B, al terzo piano, nell'appartamento 7. Nella stessa scala B risiede Cesare Valle, l'architetto che disegna l'edificio ormai anziano e bisognoso di assistenza. Di lui si occupa lo stesso portiere dello stabile, Pietrino Vanacore. Nel 1984, nello stabile, viene trovata morta Renata Moscatelli, un'anziana donna benestante soffocata con un cuscino sul viso, nel cui appartamento non era mai stato trovato alcun segno di scasso. L'inchiesta seguita al suo omicidio non accerterà mai il nome dell'assassino. Allora, ricostruiamo le ultime ore di vita di Simonetta Cesaroni. La mattina di martedì 7 agosto 1990 in via Giovanni Maggi 109, nella sede della Reli SAS, Salvatore Volponi discute il piano ferie di Simonetta Cesaroni. resta il pomeriggio all'AIAC per sbrigare alcune pratiche. Simonetta è d'accordo, verso le 18:20 farà uno squillo a Volponi per dirgli come procede il lavoro. Alle ore 15 Simonetta esce dalla sua abitazione di via Serafini 6. Insieme a sua sorella Paola a bordo di una Fiat 126C per recarsi alla fermata metropolitana Subaugusta, distante poco più di un chilometro. La metropolitana di Roma impiega circa 40 minuti nel tragitto che compie Simonetta, ovvero tra la fermata Subaugusta e Lepanto. Secondo i calcoli degli inquirenti, Simonetta entra in ufficio alle ore 16. L'ufficio quel giorno è chiuso al pubblico e lei usa un mazzo di chiavi fornito da Volponi per aprire il portone. Alle 17:15 Simonetta è ancora viva. Chiama la collega Luigina Berrettini e le chiede informazioni sul lavoro. Alle 18:20 ci dovrebbe essere la telefonata a Volponi per aggiornarlo sullo stato dei lavori, ma Simonetta non lo chiamerà mai. I familiari l'attendono a casa per le ore 20. Alle 21:30 la sorella Paola si preoccupa e cominciano le ricerche. Viene contattato Salvatore Volponi, che dice però di non conoscere il numero di telefono degli uffici AIAG. A questo punto Paola Cesaroni, accompagnata dal fidanzato Antonello Barone, preleva Salvatore Volponi e suo figlio Luca dalla loro abitazione e i quattro si dirigono insieme nello stabile di via Poma numero 2. Alle 23:30 si fanno aprire il portone degli uffici dalla moglie del portiere e trovano Simonetta morta, uccisa con 29 coltellate. Il racconto di Paola Cesaroni.
4: Arrivati al piano, la portiera poi abbiamo prima constatato che era chiusa la porta, non era appoggiata, insomma. E ha tirato fuori le chiavi, abbiamo chiesto di aprire a quel punto, cioè, se ha le chiavi proviamo ad entrare, insomma, in fondo ci ha accompagnato lei, non è che eravamo sempre, chiaramente chiedevamo, non è che abbiamo fatto pressioni incredibili, insomma, abbiamo fatto capire la nostra preoccupazione, la nostra necessità di sapere se mia sorella stava lì o meno. Così lei ha aperto.
3: Dalle 16 alle 20 i portieri degli stabili di via Poma numero 2 si riuniscono nel cortile a parlare e mangiare cocumeri. Non vedono entrare nessuno dall'ingresso principale in quell'orario. Dopo le 17:30 l'ultimo contatto di Simonetta inizia la tragedia. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti c'è con ogni probabilità un uomo negli uffici AIAG ed è pericoloso perché Simonetta gli sfugge dalla stanza a sinistra dove lavora fino a quella opposta a destra dove verrà poi ritrovata. Viene colpita al volto con un pugno che la tramortisce, viene immobilizzata a terra. L'uomo la colpisce con un oggetto, Simonetta sviene, l'assassino prende un tagliacarte e inizia a pugnalarla a ripetizione, 29 colpi inferti in ogni parte del corpo. Alcuni abiti di Simonetta vengono portati via dal killer, insieme a molti effetti personali mai più ritrovati. Le chiavi dell'ufficio che aveva nella borsa vengono rubate. Il primo sopralluogo dell'appartamento di via Poma viene effettuato la sera del 7 agosto dal vicequestore Sergio Costa, in servizio al SISDE, Servizi Segreti Civili, all'epoca del delitto e genero dell'allora capo della polizia Vincenzo Parisi. Durante questo primo sopralluogo la vittima viene trovata stesa parzialmente svestita negli uffici dell'AIAG di via Poma numero 2, con numerosi segni di armi da taglio intrisi di sangue. I colpi sono su giugulare, cuore, aorta, fegato e occhi. Il corpo è disteso sul pavimento, supino, capo spostato verso la destra, braccio sinistro esteso verso l'alto, braccio destro piegato leggermente con le dita della mano flesse ad artiglio. Nelle altre stanze non vi sono tracce di colluttazione, tutto è ordinato e non c'è alcun segno che possa far pensare che il corpo sia stato trascinato dove si trova. Gli inquirenti credono che nella stanza dove Simonetta viene trovata si sia consumato alla fine il delitto. viene comunque rilevata una minima traccia di sangue anche nella stanza di Simonetta. Sulla tastiera del telefono c'erano tracce di sangue sulla maniglia della porta d'ingresso della stanza del delitto. Il sangue analizzato dirà che appartiene ad un uomo con sangue di gruppo A. Sempre nella stanza dell'omicidio viene rinvenuto un pezzo di carta con un appunto che riporta scritto CE e disegnato un pupazzetto a forma di margherita con in basso a destra scritto Dead OK. Nel 2008, durante il programma televisivo Chi l'ha visto, viene rivelato che era stato opera di uno degli agenti di polizia che intervennero la notte del delitto e che lo aveva dimenticato in via Poma 2. Antonio Del Greco era alla guida della sezione omicidi della Questura di Roma. Del Greco smentisce un coinvolgimento dei servizi segreti nel caso dell'uccisione di Simonetta Cesaroni.
5: Chi ha ipotizzato la mano dei servizi in questa inchiesta o nel depistaggio di questa inchiesta è sicuramente fuori strada. Se qualche errore c'è stato a causa del nostro intervento, ma non c'è stato assolutamente nessun condizionamento da parte dei servizi segreti. Addirittura sentivo parlare del coinvolgimento del dottor Costa, che era un funzionario sì dei servizi segreti, ma all'epoca era il capo del reparto volanti che intervenne per primo sul posto del delitto, quindi era naturale che la sua figura fosse presente nel momento in cui si avviò la indagine negli uffici della squadra mobile. Tendo ad escludere qualsiasi condizionamento, qualsiasi intervento esterno nel corso della nostra indagine. Se qualche errore c'è stato, me ne assumo la responsabilità, ma non c'è responsabilità di terzi.
3: Sulla dinamica dell'omicidio ascoltiamo la ricostruzione del programma Chi l'ha visto nella puntata del 30 marzo 2022.
6: Sono le 16 circa.
7: Entra, nessuno la vede entrare, prende l'ascensore, sale al terzo piano. Appena entra nell'ufficio accende il computer e a quel punto molto probabilmente si mette a fare delle operazioni preliminari sulle prime note che deve inserire.
6: Alle 17:05 Simonetta telefona a una sua collega. Ha bisogno di sapere una password. Alle 17:35 la collega richiama Simonetta e le dà la password. È da questo momento in poi che inizia il mistero di Via Poma.
8: C'è il buio totale. Non si sa che cosa è accaduto dopo le 17:30.
6: Qualcuno entra nell'ufficio e uccide Simonetta. La colpisce al volto, poi infierisce sul suo corpo per 29 volte, probabilmente utilizzando un oggetto simile a un tagliacarte. Nel grande condominio di Via Poma ci sono moltissimi uffici. Come ha fatto l'assassino a entrare nel palazzo, salire la scala B, fermarsi al terzo piano, uccidere Simonetta e andare via senza che nessuno l'abbia visto? Abbiamo incontrato l'avvocato Luigi Mannucci, che aveva lo studio proprio sul pianerottolo dove è stata uccisa la ragazza. L'avvocato ci dà un'informazione molto importante. Ci dice che l'aggressore, per uscire dal palazzo, avrebbe potuto anche prendere un'uscita secondaria.
9: Come può andare via una persona dalla scala B di Via Poma?
10: Beh, che ricordo io sono due. Innanzitutto esce dalla scala B e esce su Via Carlo Poma, dove ci sono due cancelli. Uno civico 2, uno il 4, ma che è un unico fronting, diciamo. Poi c'è quel complesso ha una scala F che ha un ingresso di via Andreoli 1, che è un'altra via, dove chi ne era condomino o inquilino aveva una porticina di accesso su uno dei cortili, perché il complesso è articolato.
6: Ma a questo punto ci chiediamo, se davvero l'assassino per non essere visto è andato via da un'uscita secondaria, dobbiamo ipotizzare che forse conosceva perfettamente lo stabile di Via Poma. Oppure è uscito e nessuno ci ha fatto caso perché nel palazzo ha un ufficio o un appartamento. Ma torniamo al dato certo, il gruppo sanguigno. Ecco il documento che mostra a chi è stato fatto il prelievo. Tutti esclusi. Sono coloro che entrarono prepotentemente nell'inchiesta. Nessuno di loro è compatibile con quel sangue di gruppo A maschile trovato sulla scena del crimine. E allora, a chi appartiene? Via Poma ha già fatto molte vittime. Persone come Raniero Busco, il fidanzato di Simonetta, accusato, indagato, imputato e poi processato e alla fine risultato innocente.
11: Visto l'articolo 605 del codice di procedura penale, assolve Busto dal reato scritto di non aver commesso il fatto.
6: E ricordiamo tutti Pietrino Manacore, il portiere che per le tracce di sangue delle sue emorroidi fu addirittura arrestato. Ecco cosa disse ai giornalisti il giorno della sua scarcerazione.
12: Che sensazioni prova di nuovo a casa?
13: Come aver risuscitato, quindi una gioia immensa, quella di mia e dei familiari. Però no, come ripeto, non c'è l'amaro di non aver scoperto il malfattore, insomma, quello che ha scommesso il fattaggio.
6: Adesso bisogna rivedere tutti gli alibi o bisogna concentrarsi sul sangue di un uomo sconosciuto?
14: Sicuramente la presenza di un gruppo A c'è e basta.
9: Quindi
14: poi,
9: diciamo che c'è, bisogna cercare un uomo con un gruppo A, sangue gruppo A.
14: Sangue gruppo A, certamente. Poi è chiaro che non sia particolarmente dirimente, perché il gruppo A ce l'ha il 27% della popolazione.
9: Sì.
14: Per cui, voglio dire, non sarà quello che potrà farci identificare. Sicuramente ci può far escludere tante persone.
6: Gruppo A maschile, lo ripetiamo, un dato certo. E allora torniamo in quel palazzo per vedere se è stato confrontato questo sangue con quello di tutti gli inquilini che nel 1990 abitavano nello stabile.
9: Sono di chi l'ha visto? Ma Simonetta non l'ha mai vista, mai.
15: Non l'avevo mai vista in vita mia.
9: Mai.
15: Non conoscevo neanche Caraccio, se per questo.
9: Ah, perché poi
15: cioè,
9: si parla.
15: Voglio dire, capitava ogni tanto che incontravo qualche dipendente degli osteri della gioventù, ma così, voglio dire, per le scale, ma lei non era un dipendente
9: della gioventù. Quindi non l'ha mai vista lei?
15: No.
9: Lei che gruppo sanguigno ha? Me lo può dire?
15: A positivo.
6: Ovviamente questa persona risponde tranquillamente, perché evidentemente nulla ha a che fare con l'omicidio. Ma è la dimostrazione che forse, oltre a ricontrollare gli alibi, bisognerebbe ripartire da quella traccia. Sangue gruppo A maschile. A chi appartiene?
3: Delitto passionale? Una vendetta trasversale? Un mistero legato all'intelligence? Le piste investigative si concentrano per molti anni sul ruolo di alcuni inquilini dell'elegante palazzo di Via Poma 2 a Roma. Come poi sentiremo nella seconda parte del programma, vengono coinvolti e poi assolti numerosi personaggi non sempre strettamente collegati tra loro. Dapprima Pietrino Vanacore, portiere dal 1986 al 1995, dello stabile dove avviene l'omicidio. Poi Salvatore Volponi, il datore di lavoro della vittima. Poi Federico Valle, il cui nonno, Cesare Valle, progettista del complesso, risiede proprio nello stabile. E infine Raniero Busco, fidanzato della vittima. Tutti vengono scagionati dalle accuse. Non raggiungono la certezza delle prove le tante, troppe piste alternative. Negli anni 2000 il magistrato Otello Lupacchini e il giornalista Max Parisi, dopo aver condotto uno studio su 12 casi di ragazze scomparse e uccise a Roma tra il 1982 e il 1990, suggeriscono una ipotesi. Quello di Simonetta Cesaroni sarebbe l'ultimo di una serie di omicidi compiuti da un unico serial killer, responsabile della morte di altre 10 ragazze, tutte riconducibili ad una specifica zona di Roma e con modalità di assassinio molto simili tra di loro. Secondo Lupacchini e Parisi, in questa lista di ragazze uccise dal serial killer rientrerebbero anche l'omicidio di Katie Skerl, avvenuto nel 1984, le sparizioni di Mirella Gregori e Emanuela Orlandi, avvenute nel 1983. Poche settimane dopo il proscioglimento definitivo di Pietrino Vanacore e Federico Valle, avvenuto il 30 gennaio 1995, arriva alla Procura di Roma una lettera anonima. Suggerisce di indagare sull'eventuale uso del videotel da parte di Simonetta Cesaroni. La pista, battuta per alcuni anni dagli inquirenti, si muove sull'ipotesi che Simonetta avesse fatto uso del computer dell'ufficio di Via Poma per entrare in contatto attraverso la rete con altri utenti. Così casualmente potrebbe aver conosciuto il suo assassino, al quale lei aveva dato un appuntamento proprio il pomeriggio del 7 agosto 1990. Ma questa pista risulta infondata. Il computer da lavoro di Simonetta è solo di videoscrittura. Non c'è la possibilità di accedere a servizi videotele e Simonetta a casa sua non dispone di un computer. Tra le piste alternative seguite subito dopo l'omicidio c'è anche quella di un omicidio voluto dalla banda della Magliana ed effettuato materialmente dai servizi segreti italiani con la complicità del Vaticano. Si ipotizza che Simonetta Cesaroni avesse scoperto quasi per caso negli archivi della stessa AIAG documenti che testimoniano presunti favori fatti dalla stessa AIAG e altri enti edili a favore della banda della Magliana con il benestare del Vaticano. La pista in un primo momento sembra la più veritiera, soprattutto quando alcuni testimoni dicono di aver notato poco dopo l'omicidio tre personaggi mai identificati esattamente sotto la palazzina di Simonetta Cesaroni che per il loro modo di fare, per il loro abbigliamento potevano essere membri dei servizi segreti. Ma le indagini non portano nulla e gli eventuali documenti scoperti da Cesaroni non sono mai stati trovati. In aggiunta, questi eventuali edifici utilizzati dalla banda della Magliana in territorio vaticano non sono mai stati rintracciati e identificati. Nella seconda parte del lato oscuro della verità, con il montaggio di Peter Bescapè, entreremo nel vivo dell'inchiesta e dei processi sulla morte di Simonetta Cesaroni in Via Poma 2.
2: Il lato oscuro della verità.
0: Sono le 19 e 23 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
16: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni temporaleschi andranno spostandosi verso il sud, concentrandosi principalmente sulle regioni tirreniche. Nella mattinata di domani circolazione instabile sull'Italia con precipitazioni anche temporalesche, soprattutto al sud. In giornata migliora al meridione, ma una perturbazione raggiunge il nord, con peggioramento del tempo soprattutto sui settori occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Biacchessi.
3: E nella scena del delitto facciamo ora entrare i personaggi principali. La mattina dell'8 agosto 1990 la polizia sveglia tutti gli occupanti dello stabile di Via Poma 2. Vengono interrogati i portieri. Il caso punta verso una soluzione semplice. I quattro portieri, insieme ai loro familiari, sostengono tutti di essere rimasti intorno alla vasca del cortile per l'intero pomeriggio del 7 agosto, dalle 16 alle 20. Dalle testimonianze raccolte dalla polizia, Pietrino Vanacore non si trovava con gli altri portieri nel cortile nell'orario che andava dalle 17.30 alle 18.30, cioè l'orario in cui Simonetta è stata uccisa. Viene rinvenuto inoltre uno scontrino sospetto. Vanacore ha comprato dal Ferramenta alle 17.25 una smerigliatrice angolare che sarà poi sequestrata dalla polizia. È testimoniato che alle 22.30 Vanacore si è diretto a casa dell'anziano architetto Cesare Valle, che si trova più su dell'ufficio incriminato, per fornirgli assistenza. Cesare Valle però dichiara che il portiere è arrivato a casa sua alle 23. Questa mezz'ora di intervallo tra le due testimonianze porta gli investigatori a sospettare del portiere 58enne. In un paio di suoi calzoni vengono rinvenute delle macchie di sangue. Nella scala B, il pomeriggio del 7 agosto 1990 ci sono solo due persone, Cesare Valle e Simonetta Cesaroni. Nessun estraneo è stato visto entrare. Vanacore, il portiere dello stabile B, si assenta dalle 17.30 alle 18.30, orario dell'omicidio. Questa, per gli inquirenti, è la soluzione del caso. Il primo personaggio sospettato è dunque Pietrino Vanacore, portiere dello stabile di Via Poma 2. Una persona educata, precisa, affidabile, su di lui gli investigatori indirizzano i primi rilievi. Enrico Mentana, ai tempi inviato del TG1, lo intervista.
17: Bonacore, si dice che lei sia una persona fredda, viene dipinta come una persona dallo sguardo glaciale. Lei come si sente?
13: Non mi sento, perché forse è da tutte le disavventure avute. Allora forse a qualcuno, no, do quell'impressione.
17: Lei fu fermato 48 ore dopo. In quelle 48 ore ha percepito il rischio di rimanere in qualche modo coinvolto in questa vicenda?
13: Ma io ero talmente preso, non riuscivo a capire come e perché, insomma, mi trovavo in quelle circostanze.
17: Cosa si aspetta dal futuro di questa vicenda?
13: Spero che venga, e sono convinto che la giustizia fa il suo dovere e che porti a termine, e avere la soddisfazione di vedere in faccia chi ha commesso.
3: Pietrino Vanacore viene scarcerato dopo pochi giorni ed esce di scena dall'inchiesta dopo una decisione importante del Tribunale della Libertà. L'avvocato Antonio De Vita è il legale del portiere di Via Poma 2.
18: Intanto che il condominio di Via Poma era un condominio dove la gente poteva entrare e uscire comodamente, senza dover essere per forza vista. In secondo luogo che la situazione dei luoghi era tale che consentiva questa situazione. In terzo luogo che la quantità del sangue che era stato perso nell'occasione era tale che non era minimamente pensabile che la persona che avesse agito non si fosse macchiato di sangue. E il Vanacore teneva gli stessi vestiti che aveva il giorno precedente, il giorno successivo e il giorno successivo ancora. Quindi non si era mai cambiato. In realtà la goccia di sangue famosa che ha giocato contro di lui, che ha attivato l'attenzione in maniera particolare, successivamente si è dimostrata di sua proprietà, conseguentemente ha svalutato, ma è stato dopo la scarcerazione, perché tutta quanta la rosa di sospetto che si era addensata su di lui è stata valutata dal Tribunale della Libertà univoca e non che non avesse preso in considerazione le situazioni diverse a carico di eventuali altre persone.
3: Sul ruolo di Pietrino Vanacore, il presidente della Corte d'Assise d'Appello di Roma, Antonio Cappiello, rilascia questa intervista in esclusiva al programma di Rai 3, Ombre di Giallo.
19: Le indagini furono fuorviate dal rinvenimento di tracce ematiche sui pantaloni di Pietrino Vanacore, che era il portiere dello stabile. E quindi, in un certo qual senso, l'autore ideale del reato, perché si trovava sul posto, aveva la possibilità di accedere senza chiavi, bussando semplicemente alla porta per farsi aprire dal Cesaroni, aveva la possibilità di pulire come fu pulito il locale, aveva la possibilità di nascondere qualsiasi traccia del reato, e quindi, insieme alle tracce ematiche, fu ritenuto l'autore ideale. Quando si scoprì invece che le tracce ematiche erano invece proprio del sangue del Vanacore, la pista Vanacore venne meno, ma era venuto meno anche il tempo necessario per occuparsi di altre indagini relativamente al vero autore del reato.
3: A 20 anni di distanza dal delitto, la notte tra l'8 e il 9 marzo 2010, Pietrino Vanacore si reca con la sua Citroën grigia in località Torre dell'Ovo, a Marina di Maruggio, vicino a Torricella, in provincia di Taranto. Si è legato ad un albero attraverso una fune al collo e poi si è lasciato affogare in un corso d'acqua sottostante. Vanacore lascia una scritta su un cartello: 20 anni di sofferenze e di sospetti ti portano al suicidio. Il 12 marzo 2010, 3 giorni dopo, avrebbe dovuto deporre, insieme alla moglie Giuseppa De Luca e al figlio Mario, all'udienza del processo in corte d'assise sul delitto di Simonetta Cesaroni a carico di Raniero Busco. Secondo il legale del fidanzato di Paola Cesaroni, Raniero Busco, la morte di Vanacore è troppo vicina alla scadenza processuale per non essere collegata, dice l'avvocato. E sicuramente lui non se l'è sentita di testimoniare. Lui ha vissuto con rimorso sulla coscienza questa storia e non perché lui fosse l'autore dell'omicidio, ma perché sapeva chi fosse il vero colpevole. Evidentemente però non poteva parlare neanche a distanza di anni, non se l'è sentita, insomma, di affrontare i giudici, gli avvocati e la testimonianza in aula. L'8 marzo 2011, dopo un anno di indagini, il sostituto procuratore della Repubblica di Taranto, Maurizio Carbone, decide di archiviare il fascicolo d'inchiesta a carico di ignoti sull'ipotesi di reato di aiuto e istigazione al suicidio in riferimento alla morte di Pietrino Vanacore. L'inchiesta ha stabilito che Vanacore si uccise di sua spontanea volontà e che lo fece perché non sopportava più l'invadenza del caso di Via Poma nella sua vita privata. Il secondo personaggio sospettato. Da pochi mesi Raniero Brusco è il fidanzato di Simonetta Cesaroni. Nel giugno 2004 i carabinieri del RIS di Parma vengono inviati dal PM Roberto Cavallone nel lavatoio condominiale della Scala B di Via Poma. Vengono individuate tracce dalle cui analisi si accerta che non è il sangue, non si tratta di tracce collegate al delitto di Cesaroni. A febbraio 2005 viene prelevato il DNA a 30 persone sospettate del delitto, tra cui anche Raniero Brusco, il fidanzato di Simonetta ai tempi del delitto. I DNA vengono messi a confronto con la traccia biologica repertata dal corpetto e dal reggiseno di Simonetta Cesaroni. Un anno e mezzo dopo, nel settembre 2006, vengono sottoposti ad analisi fermacapelli, orologio, ombrello, agenda, i calzini, il corpetto, il reggiseno, la borsa di Simonetta Cesaroni, in aggiunta il quadro e il tavolo della stanza in cui avvenne il delitto, più ancora un vetro dell'ascensore della Scala B trovato sporco di sangue nel 90. Il corpetto e il reggiseno di Simonetta Cesaroni daranno un risultato utile, un DNA di sesso maschile. Rinvenuto su entrambi le tracce, forse di saliva, non fu possibile stabilire con esattezza il tipo di liquido biologico. A gennaio 2007, 29 dei 30 sospettati vengono scartati alla prova del DNA. Le tracce di saliva trovate sul corpetto e reggiseno di Simonetta Cesaroni corrispondono solo al DNA di Raniero Brusco. La polizia scientifica preleva per sicurezza due volte il suo DNA, per due volte lo analizza e confronta. Il DNA di Brusco è emerso per sei volte su entrambi gli indumenti. Raniero Brusco diviene dunque un indiziato per il delitto di Via Poma. Nel settembre dello stesso anno viene iscritto nel registro degli indagati con l'ipotesi di reato di omicidio volontario, divenendo formalmente un indagato, poi definitivamente assolto dai tribunali.
20: Il nostro rapporto innanzitutto era basato su rispetto e sulla libertà, diciamo. E poi se c'erano dei contrasti tra di noi, penso in qualsiasi rapporto a due tra un ragazzo e una ragazza, ce ne siano. E da parte mia forse non c'era tutta quella partecipazione che lei voleva, solo questo.
3: Qualcuno getta anche cattiva luce sulla stessa figura di Simonetta Cesaroni. Notizie pubblicate da giornali risulteranno poi false, come ricorda l'avvocato di parte civile Lucio Molinaro. I misteri si intrecciano, gli inquirenti battono a questo punto altre piste. Federico Valle, tirato in ballo da Roland Waller, rivela alla polizia che il ragazzo, 21 anni, nel 90, era in via Poma all'ora del delitto e quella sera sarebbe tornato a casa con un braccio sanguinante per una ferita. Il sospetto è che abbia ucciso Simonetta perché la ragazza era l'amante del padre Raniero Valle, sarebbe l'assassino e Vanacore il favoreggiatore che pulisce l'appartamento dopo il delitto e si impossessa degli indumenti per simulare una rapina. Ma il sangue di Federico Valle non corrisponde a quello ritrovato su una porta. Sentiamo il racconto di Raniero Valle.
21: Roland Waller, che era un cittadino austriaco che viveva in Italia, dove stava scontando una condanna per bancarotta fraudolenta, e dopo un anno dal delitto, circa un anno, 11 mesi, si recava al commissariato Flaminio Nuovo perché aveva l'obbligo di firma. Durante queste frequentazioni raccontò a degli agenti di polizia, suoi amici, perché ormai li conosceva da tempo, che si era ricordato improvvisamente di una telefonata che le era stata fatta il giorno del delitto, presumibilmente, dalla madre di Federico, nella quale telefonata gli avrebbe confidato che il figlio sarebbe ritornato a casa la sera con gli abiti sporchi di sangue e con una mano ferita a causa di un lavaggio della macchina, che sarebbe ferito la mano lavando la macchina. Per poi dare più valore, per avvalorare di più questa bugia, disse anche agli inquirenti che la madre le avrebbe confidato anche di essere dispiaciuta per una relazione che il sottoscritto avrebbe avuto, sempre in quel periodo, con una segretaria ventenne degli Ostelli della Gioventù, in altre parole la Cesaroni. In realtà queste due cose furono tutte e due riscontrate, nel senso fecero le indagini gli inquirenti e per quello che riguardava la mia relazione, la relazione presunta con la Cesaroni, venne fuori soltanto il Voller ne parlò, e questo tra l'altro convinse il giudice della sua malafede, perché non poteva mia moglie avergli detto una cosa che non sapeva neanche lei, anche perché mia moglie sapeva perfettamente che io in quel periodo vivevo insieme a un'altra donna che aveva 30 anni e non era la segretaria degli Ostelli ma lavorava in tribunale, quindi non poteva dirle una cosa diversa dalla verità, semmai avrebbe detto che era dispiaciuta perché stavo con un'altra. Per quello che riguarda la mano, anche lì io stesso chiesi subito al pubblico ministero di fare gli esami, ma lui li fece molto più tardi e venne fuori che sulle mani Federico non aveva assolutamente niente. Voller parlò di mano perché, ignorando il fatto che avevo due figli maschi, quindi Federico aveva un fratello, Voller vide nel dicembre del 90 la madre di Federico al supermercato con l'altro mio figlio, che aveva effettivamente una mano ferita, si vedeva a vista d'occhio perché perdeva sangue, aveva avuto un incidente col motorino pochi giorni prima, quindi aveva un chiodo per consolidare la frattura. Lui lì cominciò ad architettare tutto, vede questo fatto della mano e pensò che nessuno avrebbe potuto smentirlo.
4: Nel 2004 gli investigatori tornano sul luogo del delitto, entrano in scena i super esperti dell'arma dei carabinieri, forti delle tecnologie all'avanguardia, provano a ricostruire la scena dell'omicidio di Simonetta Cesaroni e a rileggere i dati sulle macchie di sangue e sui computer. Titolari del fascicolo d'inchiesta sono il procuratore aggiunto Italo Ormani e il PM Roberto Cavallone. Il caso della morte di Simonetta Cesaroni riserva numerosi punti oscuri. Secondo il criminologo Francesco Bruno, le nuove tecnologie potrebbero aiutare gli investigatori a delineare il volto dell'assassino.
5: Ci sono tantissimi punti oscuri. Le investigazioni allora purtroppo furono un po' confuse e quindi non accertarono alcuni elementi fondamentali. Per esempio, quando le persone che sono arrivate a soccorrere in via Boma e poi hanno trovato il cadavere, hanno aperto l'appartamento, ancora non sappiamo se il computer era acceso o era spento, se la luce era accesa o era spenta e così via, perché ci sono testimonianze contraddittorie e ancora non sappiamo neanche chi ha chiamato la polizia, anche lì ci sono testimonianze contraddittorie. E poi naturalmente tante altre domande non hanno avuto risposta, in particolare quelle che riguardavano l'analisi di queste macchie di sangue, ma mai stata fatta, il DNA che è venuto anche quello confuso, insomma sono tantissimi punti oscuri. Tutto potrebbe essere valido perché sicuramente qualcuno sapeva, qualcuno può aver taciuto. Magari a distanza di tanto tempo può essere venuta fuori qualche testimonianza importante che però da sola non prova nulla, e allora è importante che i carabinieri cerchino specificamente gli elementi. Può darsi anche che li trovino, cioè non è da escludere. Oggi diciamo si possono fare delle cose migliori rispetto a quelle di allora, ma comunque il tutto secondo me non può che nascere da un intervento preciso, da delle informazioni precise, e quindi adesso si tratta di trovare le prove per sostanziare queste informazioni di elementi che possono portare poi al chiarimento del giallo.
4: Le nuove indagini sul delitto di Via Poma si muovono dunque lungo due binari di investigazioni, quella tecnologica e quella classica, cioè su documenti e perizie. I carabinieri del RIS sviluppano nel corso del tempo una specializzazione in questo tipo di indagini delicate il maggiore Luigi Ripani, comandante del reparto investigazione scientifica di Roma.
7: La nostra struttura nasce prevalentemente per effettuare accertamenti tecnici in laboratorio, quindi abbiamo chimici, fisici, biologi, ingegneri e così via, personale a elevato profilo, ad alta specializzazione. Solo in casi particolari, di particolare gravità, eclatanza, veniamo chiamati sul luogo del reato. L'intervento sul luogo del reato è paradossalmente forse l'aspetto più importante di un'indagine, innanzitutto perché la possibilità di disperdere tracce, che sono quelle che poi ci dicono che cosa è successo, ci dicono che se è avvenuto o no un reato, chi potrebbe essere l'assassino e così via. La cosa fondamentale è l'intervento immediato sul luogo del reato. E da lì si può condizionare enormemente l'indagine, in senso positivo, purtroppo anche in senso negativo. Diciamo così, la tecnologia oggi mette a disposizione di reparti tipo il RIS di Roma, ma comunque anche altri, delle tecniche, della strumentazione sicuramente più sofisticata rispetto al passato. Ecco, da un lato abbiamo il tempo e dall'altro abbiamo la tecnologia, che hanno direzioni opposte. E rispetto al passato, che cosa c'è? In laboratorio e sul luogo del reato. In laboratorio, faccio l'esempio, l'esame del DNA, avevamo bisogno di una quantità concreta, una macchia di sangue sicuramente visibile ad occhio nudo. Oggi lavoriamo su tracce, su quantità invisibili estremamente basse, cioè e talvolta anche degradate, cioè 10 anni fa, 15 anni fa non era possibile fare una cosa del genere, delle tecniche che un tempo diciamo non erano utilizzate o neanche esistevano. Per esempio, l'uso di alcune lampade a determinate lunghezze d'onda evidenziano la presenza di impronte sia biologiche o anche per esempio impronte digitali.
4: Tale esame accurato dei documenti sul delitto di Via Poma spunta fuori una storia completamente diversa, che si discosta dalle ricostruzioni fatte finora e mai raccontata. Il giornalista Igor Patruno è uno dei massimi esperti del caso di Simonetta Cesaroni, la ventenne contabile massacrata negli uffici degli ostelli della gioventù a Roma il 7 agosto del 90, a cui ha dedicato diversi libri, l'ultimo Via Poma, anatomia d'un delitto, scritto insieme a Luca Dato. È un'indagine realizzata confrontando una mole immensa di documenti, molti dei quali inediti. I due autori hanno contribuito con le loro indagini alla relazione dell'esposto presentato in procura della sorella della vittima, Paola Cesaroni, che ha portato alla riapertura dell'inchiesta. Patruno è stato anche sentito dalla commissione parlamentare d'inchiesta che si occupa del delitto. Un altro collega che ha lavorato al caso di Via Poma 2 è Giacomo Galanti, autore insieme a Carlo Bonini di uno straordinario reportage prodotto da Gedi per Rai 2 con molte testimonianze, tra cui quelle dei giornalisti Emilio Radice e Igor Patruno.
8: Arrivato lì come primo cronista sotto il palazzo di Via Poma 2, mi aspettavo di trovare poliziotti, volanti, qualche cordone, e invece non c'era nessuno. I poliziotti se n'erano andati via nottetempo e il palazzo, che chiudeva e continua a chiudere la chiave di questo giallo, è stato lasciato per almeno un'intera notte abbandonato a se stesso. Vanagore viene arrestato, c'è il Tribunale della Libertà che deve decidere il suo ricorso per tornare libero, e mentre io sto lì insieme agli altri giornalisti mi aggancia un magistrato, mi prende sotto braccio, mi porta lungo i corridoi di Piazzale Clodio, Palazzo di Giustizia di Roma, e per dirmi questo: sa che adesso Vanagore verrà sicuramente scarcerato perché non c'è nessuna prova contro di lui. E io dico: ma come? Scusi, ma l'avete messo in carcere voi? Cioè, come sarebbe a dire non c'è nessuna prova? Ma è che mi ha telefonato Sua Eccellenza. Sua Eccellenza, io ho capito chi era Sua Eccellenza, diciamo che era un gradino superiore. E mi ha detto: no, gli devi dare più mesi che possibile di carcerazione preventiva. E io gli ho risposto, diceva il magistrato, ma non ce n'è nemmeno per un giorno.
10: non c'è prova. Lui, no, devi dare assolutamente della carcerazione preventiva. Perché? Perché anche io ho ricevuto degli ordini dall'alto.
11: Ecco, adesso ci sono delle novità. La prima è che la procura ha riacceso i riflettori. C'è una indagine contro ignoti. La seconda è che a breve il Parlamento approverà la formazione di una commissione parlamentare di inchiesta sul delitto di Via Poma.
22: Secondo me è necessaria una commissione di inchiesta perché ci sono una serie di punti che non sono stati mai chiariti. Alcuni punti che dell'indagine sono stati trascurati o completamente sopravvalutati. Per esempio la pista Feller che dà la colpa a Giovanni Valle. Quella secondo me da subito si poteva capire che era una pista inconsistente, che era sicuramente un depistaggio. Ma io mi domando, ma un ragazzo che soffriva di anoressia, che pesava 32 kg, 35 kg o qualcosa più o meno siamo lì, ma come può infliggere 29 pugnalate con quella violenza e quella forza? Guarda, semplicemente questa considerazione è della prima. La seconda considerazione, ma una madre va a raccontare il giorno dell'omicidio, mio figlio stava dall'onno ed è tornato insanguinato. Una mamma, ma va a raccontarlo ad uno sconosciuto che le parla per telefono. Ma qui parliamo di buonsenso, di buonsenso, non parliamo di acume investigativo, parliamo di buonsenso. Quello che mi domando è per quale motivo, appena ricevute le chiavi, l'avvocato Caracciolo fa entrare una squadra di pulizie e sistema completamente tutto l'appartamento, lo pulisce da capopiede, mi pare che lo abbia anche riverniciato, fa sparire alcuni mobili e ricordiamoci che il padre di Simonetta ha visto delle tracce di sangue su due mobili. Caraccio, a dire la verità, non è stato mai attenzionato, perché Caraccio è entrato, è stato sentito come sono stati sentiti tutti, gli hanno preso il DNA come è stato fatto con tutti quelli che potevano avere avuto contatti con Simonetta e tutto si è finito, si è risolto lì. Adesso non so cosa sia venuto

0: risolvere il giallo, diciamo.
1: Il Comune di Roma ha scelto di dedicare una via a Simonetta Cesaroni perché il ricordo di Simonetta rimanga indelebile nel tempo. Insieme alla famiglia di Simonetta si è deciso di scegliere una via all'interno del quartiere Prati. È una proposta in tal senso ricade proprio sul Largo della Gancia, che è uno slargo vicino a Via Poma e al palazzo che è qui di fronte.
2: Io credo che sia importante centrare un attimo la nostra attenzione su Simonetta Cesaroni. Per farlo voglio usare le parole di quella che forse è stata la sua migliore amica, ovvero Donatella Villani. Rievocando l'ultimo incontro avuto con Simonetta, dice questo: era la Simonetta di sempre, l'amica spensierata, allegra, senza ombre. Per anni ho riflettuto su quel giorno chiedendomi se c'era stato qualche segno premonitore di una sua qualche preoccupazione, ma non ricordo nulla che potesse farmelo pensare. Ecco, questa era Simonetta. Era una ragazza qualsiasi, una ragazza di 20 anni, che in fondo voleva solo vivere la sua vita, i suoi amori, il suo lavoro. Una ragazza di periferia, appunto, andata a morire in un palazzo della Roma Bene.
3: 7 agosto 1990. L'Italia era reduce dalle notti magiche dei mondiali di calcio e dalla delusione per quei rigori sbagliati che c'erano costati il titolo. Al governo c'era Giulio Andreotti. Da pochi giorni Saddam Hussein aveva invaso il Kuwait. Eventi di un secolo fa, ma l'assassinio di Simonetta Cesaroni resta ancora un profondo buco nero della cronaca italiana.
4: Il lato oscuro della verità.
5: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

0: Can we make a start?
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm. Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
1: Sono le 19 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni temporaleschi andranno spostandosi verso il sud, concentrandosi principalmente sulle regioni tirreniche. Nella mattinata di domani circolazione instabile sull'Italia con precipitazioni anche temporalesche, soprattutto al sud. In giornata migliora al meridione, ma una perturbazione raggiunge il nord, con peggioramento del tempo soprattutto sui settori occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: le 20 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni temporaleschi andranno spostandosi verso il sud, concentrandosi principalmente sulle regioni tirreniche. Nella mattinata di domani circolazione instabile sull'Italia con precipitazioni anche temporalesche, soprattutto al sud. In giornata migliora al meridione, ma una perturbazione raggiunge il nord, con peggioramento del tempo soprattutto sui settori occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio. Lonely road, take me home, take me home. Lonely road.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice e immediato.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 21.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore fenomeni temporaleschi verso il sud, principalmente sulle regioni tirreniche. Nella mattinata di domani circolazione instabile sull'Italia con precipitazioni anche temporalesche soprattutto al sud, buona altrove ma con nubi in aumento al settentrione. Dal pomeriggio, a fronte di un miglioramento al sud, il quadro meteorologico peggiorerà al nord-ovest, con piogge, per l'arrivo di una perturbazione atlantica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

0: Sono le 21 e 32 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore fenomeni temporaleschi verso il sud, principalmente sulle regioni tirreniche. Nella mattinata di domani circolazione instabile sull'Italia con precipitazioni anche temporalesche soprattutto al sud, buona altrove ma con nubi in aumento al settentrione. Dal pomeriggio, a fronte di un miglioramento al sud, il quadro meteorologico peggiorerà al nord-ovest, con piogge, per l'arrivo di una perturbazione atlantica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 21 e 49 minuti.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

0: Sono le 22 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore fenomeni temporaleschi verso il sud, principalmente sulle regioni tirreniche. Nella mattinata di domani circolazione instabile sull'Italia con precipitazioni anche temporalesche soprattutto al sud, buona altrove ma con nubi in aumento al settentrione. Dal pomeriggio, a fronte di un miglioramento al sud, il quadro meteorologico peggiorerà al nord-ovest, con piogge, per l'arrivo di una perturbazione atlantica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 22 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore fenomeni temporaleschi verso il sud, principalmente sulle regioni tirreniche. Nella mattinata di domani circolazione instabile sull'Italia con precipitazioni anche temporalesche soprattutto al sud, buona altrove ma con nubi in aumento al settentrione. Dal pomeriggio, a fronte di un miglioramento al sud, il quadro meteorologico peggiorerà al nord-ovest, con piogge, per l'arrivo di una perturbazione atlantica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB, dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: my heart.
1: Sono le 22 e 45 minuti.
2: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
1: Sono le 22 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore fenomeni temporaleschi verso il sud, principalmente sulle regioni tirreniche. Nella mattinata di domani circolazione instabile sull'Italia con precipitazioni anche temporalesche soprattutto al sud, buona altrove ma con nubi in aumento al settentrione. Dal pomeriggio, a fronte di un miglioramento al sud, il quadro meteorologico peggiorerà al nord-ovest, con piogge, per l'arrivo di una perturbazione atlantica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
3: I'm feeling calm but I'm never relaxed. I feel it coming but I'm holding it back. I'm on the edge, but I never attack. I'm straight on.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: Sono le 23 e 10 minuti.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 23 e 27 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore fenomeni temporaleschi verso il sud, principalmente sulle regioni tirreniche. Nella mattinata di domani circolazione instabile sull'Italia con precipitazioni anche temporalesche soprattutto al sud, buona altrove ma con nubi in aumento al settentrione. Dal pomeriggio, a fronte di un miglioramento al sud, il quadro meteorologico peggiorerà al nord-ovest, con piogge, per l'arrivo di una perturbazione atlantica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

0: Sono le 23 e 44 minuti.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio. Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
1: Sono le 23 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone lascia spazio a correnti più instabili. In mattinata sono previste precipitazioni tra la Liguria, la Toscana, le coste del Lazio e la Sardegna. Contesto più tranquillo sul restante territorio, con spazi soleggiati alternati ad addensamenti. Nel pomeriggio alcuni rovesci continueranno a colpire le stesse regioni, allargandosi al restante versante centrale del paese, a fronte di condizioni più asciutte sul resto del settentrione e al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: mezzanotte e 20 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Una circolazione instabile interessa il meridione, mentre un fronte perturbato atlantico si avvicina al settentrione. In mattinata saranno ancora possibili precipitazioni sparse e irregolari al sud, ma con tendenza al miglioramento. Al nord-ovest aumenteranno invece le nubi con le prime piogge. Durante le ore pomeridiane il peggioramento colpirà il nord, soprattutto i settori occidentali, con piogge e locali rovesci, con un parziale incremento anche della ventilazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: mezzanotte e 32 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Circolazione instabile sull'Italia, dove inoltre si avvicina un fronte perturbato atlantico. Nella prima parte della giornata residue precipitazioni sulle regioni meridionali a carattere sparso o irregolare, ma con tendenza al miglioramento. Peggiore invece al nord-ovest, con prime piogge buone altrove. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà ulteriormente al nord, specie sui settori occidentali per l'arrivo di una perturbazione più intensa in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: È mezzanotte e 46 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Una circolazione instabile interessa il meridione, mentre un fronte perturbato atlantico si avvicina al settentrione. In mattinata saranno ancora possibili precipitazioni sparse e irregolari al sud, ma con tendenza al miglioramento. Al nord-ovest aumenteranno invece le nubi con le prime piogge. Durante le ore pomeridiane il peggioramento colpirà il nord, soprattutto i settori occidentali, con piogge locali in rovesci, con un parziale incremento anche della ventilazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

0: È l'una e due minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Circolazione instabile sull'Italia, dove inoltre si avvicina un fronte perturbato atlantico. Nella prima parte della giornata residue precipitazioni sulle regioni meridionali a carattere sparso o irregolare, ma con tendenza al miglioramento. Peggiore invece al nord-ovest, con prime piogge buone altrove. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà ulteriormente al nord, specie sui settori occidentali per l'arrivo di una perturbazione più intensa in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: È 1:19.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Una circolazione instabile interessa il meridione, mentre un fronte perturbato atlantico si avvicina al settentrione. In mattinata saranno ancora possibili precipitazioni sparse e irregolari al sud, ma con tendenza al miglioramento. Al nord-ovest aumenteranno invece le nubi con le prime piogge. Durante le ore pomeridiane il peggioramento colpirà il nord, soprattutto i settori occidentali, con piogge e locali rovesci, con un parziale incremento anche della ventilazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

0: È 1:30.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Circolazione instabile sull'Italia, dove inoltre si avvicina un fronte perturbato atlantico. Nella prima parte della giornata residue precipitazioni sulle regioni meridionali a carattere sparso irregolare, ma con tendenza al miglioramento. Peggiore invece al nord-ovest, con prime piogge buone altrove. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà ulteriormente al nord, specie sui settori occidentali per l'arrivo di una perturbazione più intensa in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme

0: È 1:47.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Una circolazione instabile interessa il meridione, mentre un fronte perturbato atlantico si avvicina al settentrione. In mattinata saranno ancora possibili precipitazioni sparse e irregolari al sud, ma con tendenza al miglioramento. Al nord-ovest aumenteranno invece le nubi con le prime piogge. Durante le ore pomeridiane il peggioramento colpirà il nord, soprattutto i settori occidentali, con piogge e locali rovesci, con un parziale incremento anche della ventilazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Sono le 2:02.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Circolazione instabile sull'Italia, dove inoltre si avvicina un fronte perturbato atlantico. Nella prima parte della giornata residue precipitazioni sulle regioni meridionali a carattere sparso o irregolare, ma con tendenza al miglioramento. Peggiore invece al nord-ovest, con prime piogge buone altrove. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà ulteriormente al nord, specie sui settori occidentali per l'arrivo di una perturbazione più intensa in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal